0: Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Ace, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza. Lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non

Non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001. Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
2: Confesercenti è con voi.

0: Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara.
8: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
8: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
9: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
9: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara. Grazie. Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
10: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa categoria.
10: Sì, mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande.
10: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso
11: grande,
0: alle spalle.
11: Sei un grande.
0: Sono un grande, però tu.
11: Mi è piaciuto, eh.
0: Non ho fatto niente.
11: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
0: Come stai? Come stanno andando
11: bene,
0: le cose?
11: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
11: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene?
11: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro.
11: Che ti
0: piace. Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino!
12: Ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
13: Categoria stracombattuta, però... La cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
13: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh, ha detto bene, ha detto
13: bene. C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, sì, allora, Emilia Kart.
14: Non li conosco.
0: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
14: niente,
0: bello qua, Martino?
14: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Ah, controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
15: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
15: Sì, sì, sì, sì. Mi piace.
0: Ti piace?
15: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
15: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
15: Per il momento ho fatto la pole.
0: È grande evento.
15: Nella Master,
0: ma guarda che la Master sta crescendo.
15: Sì, sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
15: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
16: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto
0: tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
16: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
16: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
17: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
17: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
17: Sì.
0: Va bene?
17: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
17: Sì.
0: Vai.
17: Essere primo.
0: Vai, allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
18: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
18: E siamo domande così là.
19: Speriamo, speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
18: Esatto.
19: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
18: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
18: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente?
18: No, insomma, niente no.
0: Non si può...
18: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
18: Esatto, esatto, bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
20: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
20: Dal 91.
0: Dal 91?
20: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però da solo l'hai preso tu?
20: Sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
20: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
21: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
20: Di base è un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è birra, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
22: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
20: Sì, si lamenta.
0: Vai!
20: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
23: Sì, è andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: Ah, e quindi adesso come parti?
23: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
23: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
23: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
23: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
23: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
23: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
23: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti, super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
23: Crepi.
0: E siamo sotto la tenda del team LGK, abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
24: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
24: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
25: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
25: 2 o 3.
0: 2 o 3? E quanti anni hai?
25: 7.
0: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
25: Sì, tanti. Troppo.
0: E le stai apprendendo?
25: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda Ace Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
26: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti curiositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista, promossa?
26: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi sì. Cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
26: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
26: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.

0: Ti sta dando parecchie dritte.
1: Sì, sì, è veramente utile. Poi, essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco.
2: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.

0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
1: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
1: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
2: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
2: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
2: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
3: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
3: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
3: No.
0: No, di dove sei?
3: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutti.

Unicart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi

la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti, con Cammucci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto ci sono qualche, c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù, e Vilushenko però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione, quarto è Fenu, e via via tutti gli altri, con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi, che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi, perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio, e quindi Cammucci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara, doccia fredda per il pilota LGK, e quindi cartolina con del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale, vista la squalifica di Cammucci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso, che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato, perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro. E...
0: quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli. Che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una grazie. Super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

Easy Kart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della Easy Kart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Christian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per l'Onato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, all'Onato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. All'Onato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però

0: Devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento. Ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'
1: Infatti,
0: incerto.
1: stavo dicendo, sento due goccioline.
0: Vediamo, vediamo. Non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno già, ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
2: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint, partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
2: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la foltachioma inizio ad arrivare delle goccioline, quindi vediamo.
2: Sento.
1: Ah, le senti anche te? Bene.
2: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizzio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla
1: La
3: fine.
1: pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
1: Vai!

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui a Valle di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 100.

125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona. Ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni. Secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini, che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara, con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia. Però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco. Freeline entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino, che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico team SKM. Come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a...

0: metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
1: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
1: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
1: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
1: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
1: Ah, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
1: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
1: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
1: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
1: Bene.
5: C'è gente importante qua.
1: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
1: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
1: Ti auguriamo una super

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato e per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre al top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
6: Sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenger R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ok.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, intanto di bellissima entrata per le posizioni che contano,

per la terza, nella fattispecie. Intanto guardate, Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione. Dopo l'infortunio in un test a Lonato si è rimesso alla grande, Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini, super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Però adesso parte seconda.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao. E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora, la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene, cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da...

Trasforma il tuo bagno con Remai. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remai, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopravvento.

sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resi.

0: Bellissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remai ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese.

0: lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remail, da sempre al tuo servizio.

Borgo Italia vi propone di valorizzare aree italiane sconosciute alla massa, di puntare l'attenzione su un nuovo modo di viaggiare, più vicino alla natura, alle tradizioni e alla storia locale. Borgo Italia si prefigge di far conoscere le comunità italiane che posseggono, promuovono e valorizzano il patrimonio artistico antico e recente, manifestazioni e sagre, itinerari artistico-culturali a tema che contribuiscono a dare un'immagine fortemente distintiva ai piccoli centri. Borgo Italia vuole promuovere la conoscenza dello straordinario ed irripetibile patrimonio ambientale, storico, artistico ed antropologico dell'Italia minore, privilegiando il dimenticato o perduto, l'unico e il raro.

Burgumer Alm è una malga inserita in una conca deliziosa adibita a pascolo. Poco più a monte i panorami si allargano e il tappeto erboso si colora grazie alle tante meravigliose fioriture alpine. Anche le marmotte sembrano contemplare in tranquillità la bellezza di questi luoghi. Su un bel poggio si trova lo Sterzinger Hütte, rifugio vipiteno, comoda base di partenza per l'ascensione al Wilde Kreuz Spitze, picco della Croce.

L'escursionista ha qui diverse possibilità per valicare queste cime e portarsi al Brixner Hütte, rifugio bressanone. Ma la via più gratificante è senz'altro quella che passa attraverso il Wilde Kreuze Spitze, picco della croce. Da oltre 3.100 metri di quota, la vista si apre su orizzonti lontani. Si riesce anche a distinguere il ghiacciaio della Marmolada, teatro di una delle prossime tappe, molti chilometri più avanti. In questi valloni detritici d'alta quota, la neve fatica a sciogliersi anche in piena estate. Ma è una gemma dal colore blu intenso, che sorprende maggiormente in questo ambiente. Si tratta del Wildersee, lago selvaggio. In un'altra valle ricoperta da un morbido tappeto erboso si trova il Brixner Hütte, rifugio bressanone. In lontananza la sagoma delle Odle,

Ancora alla Rautal Joch, passo Valfumo, attraversando un tratto di nevaio dove occorre prestare attenzione ai possibili crepacci. E poi nuovamente al Wildersee, lago selvaggio, che in alcuni punti ricorda un tratto di costa mediterranea. Ma siamo ad oltre 2500 metri di quota e la temperatura dell'acqua è certamente meno invitante. Anche i cupi racconti sulla causa del selvaggio ruggire del lago in occasione dei temporali fanno venire un po' i brividi.

Cascate e limpidi torrenti alpini ci accompagnano fino a Fanealm, Malgafane, un borgo pastorale tipico di queste vallate alpine, oggi giustamente protetto, dove il tempo sembra essersi fermato.

Continua poi una lunga discesa attraverso la Valsertal, Val di Valles, fino a raggiungere Mühlbach, Rio di Pusteria, paese natale della madre di Papa Benedetto XVI. Il senso di religiosità è qui espresso anche dalle splendide chiese e dai loro svettanti campanili. La forra sul fiume Rienza, dominata dal castello eretto da Friedrich von Rodeneck nella prima metà del XII secolo, delimita l'altipiano di Naz Chaves, dove tra gli 800 e i 900 metri di quota ha trovato la sua collocazione ideale la coltivazione dei meli.

Quel che più sorprende però è la trasformazione del clima in uno spazio così breve. Al limite dell'altipiano fanno la loro comparsa i castagni. Appaiono poi i vigneti che rivestono i declivi attorno alla città di Bressanone. Qui si produce in effetti il vino più settentrionale d'Italia.

A nord di Bressanone si trova l'abbazia di Novacella, fondata dal vescovo Hartmann nel 1142. Rientra anch'essa nella vena costruttiva di chiostri e abbazie, manifestatasi in Europa centrale e soprattutto nella parte meridionale della Germania, nei secoli XI e XII, legata principalmente alla regola del vescovo Agostino. Degni di nota sono anche gli splendidi giardini e l'orto botanico,

Il percorso dell'Alta Via approda qui nel centro cittadino di Bressanone, a circa 550 metri di quota. Bressanone si distingue per la sua eleganza, la bellezza dei suoi edifici storici, il rispetto della tradizione che convive perfettamente con una sostenuta modernità.

L'Acquarena di Bressanone è una struttura sicuramente degna di nota non solo sotto l'aspetto sportivo, ma anche e soprattutto per il relax ed il benessere generale, ideale per ritemprare corpo e spirito.

Comincia qui il percorso della già conosciuta Alta Via numero 2 delle Dolomiti, detta anche delle Leggende. Con la salita alla Plose in tutto relax, attraverso borghi luminosi e verdi pascoli,

La zona della Plouse è servita anche da una comoda funivia, utilizzata soprattutto in inverno per accedere all'ampio comprensorio sciistico. Siamo nuovamente sopra i 2000 metri di quota, in posizione dominante sulla città di Bressanone e sulla Valle Isarco. Ma soprattutto dalla vicina e piatta cima del Monte Telegrafo si può ammirare uno splendido panorama in tutte le direzioni. Rivediamo a nord le cime e le valli protagoniste di avventure ormai vissute lungo il percorso di questa alta via Europa 2, mentre a sud si distende una sequenza montuosa dalle caratteristiche ben riconoscibili. È l'incontro con le Dolomiti, e in particolare con le Udle e il Sas de Putia, che delimitano a nord-ovest proprio la regione dolomitica.

L'approccio con le Dolomiti si ha con la salita alla Forcella di Putia, attraverso la quale molti escursionisti intraprendono l'ascensione alla cima del Sas de Putia.

Il percorso si fa nuovamente dolce e circondato da ampi pascoli fino al rifugio Genova, a circa 2300 metri di quota. Di fronte si allunga la verdissima Val di Funes, che sfocia nei pressi di Chiusa in Valle Isarco.

Siamo nel Parco Naturale delle Hauts de la Puez, dove questo patrimonio naturalistico è protetto con impegno e professionalità. La Furcella de la Roa è un po' come la porta d'accesso ad un nuovo ambiente, fatto di ripidi canaloni, ampi palloni detritici e pareti dolomitiche verticali. In lontananza si scorgono le Dolomiti di Fanes e Sennes ed anche la cima della Tofana di Roces, nelle vicinanze di Cortina d'Ampezzo.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
2: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
1: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
2: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.
3: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.

0: Amici di Motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Mori, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di Motori a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di Motori a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, yeah. Very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass in mountain.
4: Sì, and there are a lot of very empathic people.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
3: we are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
3: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
4: What do you say? Grazie mille.
0: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente, che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
5: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone, e c'era un locale pieno.
0: Bella
5: più o meno
0: partecipata.
5: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, e quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
5: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con la, cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi, se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
0: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
5: Esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni,
0: le
5: c'è da contattare,
0: le
5: cose da fare sono tante, se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è
0: la volontà
5: di fare tutto il resto, tutto di aggregare il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
0: esatto.
5: È tutt'altro, anzi questi vecchietti con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
0: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione, dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 settembre.
5: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
0: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo 1000 miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
6: Sì, una grande storia, una grande organizzazione. È davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
0: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor Sindaco.
6: Grazie a voi, complimenti.
0: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
7: Ce lo auguriamo, speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
0: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
7: Grazie a voi, buon lavoro.
0: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
1: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regolarità. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti già i primi anni. Abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
0: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostorica, e quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti.

0: ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del Comune, che quello c'è sempre.
1: Sicuramente ringraziamo il Comune anche di Passigrano, che ci dà, il Comune di Villa Garcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio del nostro, di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
0: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
1: Era un sogno e è diventata realtà.
0: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche di Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
2: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo e, come ho detto prima, noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
0: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
2: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
3: Pubblicità.
4: Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

0: Infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva. Con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro. Dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le 6 disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto, con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore da tutte le prestazioni possibili per 20 secondi. Salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia
0: parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così, cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch, non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style fino al 31 dicembre omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo fino al 31 dicembre è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Premio del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle 2 dirette che faremo per il Rally 1000 Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti dal Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: sola. Quello che viene naturale chiedersi quando si arriva a Valogno, piccolissimo borgo nei pressi di Sessa Aurunca, è come sarebbe stato senza Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti e parole non controllate che si riversano nei colori, nelle maschere di Pulcinella e nei pranzi alla bottega con gli amici di sempre, o con chiunque voglia passare del tempo insieme a lui e a tutto quel resto di umanità che vive senza filtri e che finalmente riesce a posare le maschere lì, alla bottega di Alfredo.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana, che comunque sono napoletano. Sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona Tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito. Purtroppo è diventato un flipper continuo. E parlo di Napoli pure, che comunque era legata ancora a delle cose del passato. Anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione, l'iperturismo, l'overturismo, diciamo, ha scacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato.
1: E tu te ne sei scappato un pochino da questa Napoli?
2: Perché amo troppo Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via, perché hanno se assuefatto a Napoli, riesce a vedere. Quando è uno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no? Allora, io qua vedo un corpo femminile.
2: Sì, questa è una Venere. Una Venere
1: è
2: questo.
1: Tanto, eh? È tanto.
2: Perché le donne non devono essere magre.
3: Come me?
2: No. Nel periodo dell'antichità le donne belle erano opulente, perché rappresentavano la Giunoni che dovevano essere, perché
1: sì.
2: Una donna che, visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve. E queste invece sono le maschere di fronte. Questa è un Pulcinella, ma un po' dell'animo creatore, no? Questa è un Pulcinella, però non ho fatto il cappello. Questo è stato fatto nel forno delle pizze. Infatti, se vedi, non è proprio cotto al massimo, guarda.
1: Ma veramente? Perché hai fatto
2: perché il forno? Perché in antichità si cuoceva nel forno, in un forno. Ho fatto un esperimento. Queste poi è un Pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. È una vagina, se vuoi vedere la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il Pulcinella a corno. E il corno, non scherzare, era guarda, era il corno, una figura fallica, ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredi, posso fare una domanda un po' così?
2: Dimmi.
1: Che potere ha la Pucchiacca?
2: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
2: Questa è la scacchiera dei potenti. Un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che ormai è fallita, oramai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè ormai sono tutti, siete una famiglia?
2: Sì, siamo una famiglia, siamo tutti molto uniti, ovviamente salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno, siamo molto uniti, si dà una mano. Poi, i valonesi sono come dovrebbero essere la gente, aiutarsi, si aiutano, una sorta di tribù, nel termine giusto della parola, però, perché le comunità devono darsi una mano, una comunità piccola sarebbero scacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto a fare, unirci, non mi fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Dai,
0: perché
1: a noi piace.
0: Tu contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non lo capiscono, tu forse non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando

0: adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità, bisogna fare lo switch, lo step prossimo, e
1: Successivo.
0: quindi non mi viene una
1: E tu
0: parola.
1: organizzi spesso questi pranzi?
0: Sì, è 1,5 mesi da questa parte, ma a parte i compleanni, vede un sacco di gente.
1: Al tuo compleanno?
0: Compleanno, qui si riempie il
1: Quando è il tuo
0: bordo, 25
1: compleanno?
0: luglio, sei invitati, oggi 50 anni, quest'anno fa.
1: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
0: Eh sì, l'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio rappresenta.
1: Sai subito tanto il peso
0: Ma
1: del
0: sto avendo
1: pregiudizio.
0: anche tanto, però, ho cambiato, ho invertito le addendi, l'ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, dico, col vostro giudizio mi farò i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina, la bolletta della luce, con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente con l'occhio.
1: Ma perché è vista talmente tanto
0: Guarda, 40
1: strana la tua
0: anni fa, diceva, sì, mi dice, fa delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più.
1: Mm.
0: Né bene né male, il social, proprio per resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
1: Oh, falla entrare, vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi avevo visto in
0: Alla
1: parte.
0: Tourette, Billie Eilish, Mozart.
1: Mozart.
0: Benino.
1: No, potete entrare, raga.
2: No, aspettiamo un po'.
1: Vai, ma
0: Ok.
1: sono amici tuoi.
0: Io accetto anche i nemici. Sì.
2: Io sarei nemico, io. Io sarei nemico.
1: Amici che sei venuto qua per il pranzo con
0: Certo. Sì.
1: lui.
0: Come sono che patano, Dani no.
2: Buono. Provo che so.
1: Tu già
0: No, la cosa
1: l'hai
0: già
1: provato.
0: mettere.
2: Buono.
0: Sono stato in Corsica, al Museo Archeologico di Aleria, e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
1: Ah, quindi recente.
0: E prima ero stato a Lilton, a Roma. Vabbè, poi ti dico, collaboro con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo, tramite il maestro Schifano, Giannuario, che poi è il cugino di Schifano, Mario. Lui è un meridionalista, ex direttore di Roma, papà, amico di Moravia, Elsa Morante, personaggio fantastico. E mi sono occupato della sua copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio del suo libro, una chimera. Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono occupato della copertina. Prima quella di come si chiama? La biografia di Caccioppoli. Il gallo di Renato Caccioppo, e poi andiamo a vedere sul computer. Mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante di Francesca Mazzei. Adesso il marchio è stato assorbito da Mazzei. E lui, tramite Mazzei, mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto.
1: Certo.
0: Ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimardi. Guarda, Antonio Gallimardi c'è, cioè Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
1: Ma è la prima volta che scrivi per qualcuno da
0: Io
1: pubblicare?
0: scrivo dal 2020, ho
1: Ok.
0: pubblicato già
1: Dal
0: 10 libri,
1: Covid?
0: esatto. E penso è un record mondiale, secondo me, 4 anni, cioè, per essere un neofita, non ho
1: Certo.
0: mai
1: Sono
0: scritto.
1: poesie le tue.
0: Sia poesie, e poesia brutta, l'ho preso dal francese, brutto. È uno stile senza dogmi, senza disciplina, pensiamo molto istintuale, molto animale. Gian Noella disse: un tuo stile, il brutto francese. Signore, chiamiamolo brutto, è napoletano. E poi te lo faccio vedere nel libro. E per
1: Bello.
0: adesso mi sono occupato della copertina, dell'Archeologia di un amore, che è uscita con Gallimard in Francia, e la copertina è mia. Però
1: L'amore.
0: No, Archeologia di un amore.
1: Archeologia di un
0: Tratta di un
1: amore.
0: amore, cioè, con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata,
1: Ok.
0: molto fantastica.
1: Che
0: Ma
1: importanza riveste per te l'amore?
0: per il momento che amore intendi? Tutto questo che vedi è amore. Poi
1: Questo è amore per
0: l'amore
1: te?
0: verso un'altra persona, sesso opposto, è tutto relativo pure all'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo. Ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati fra le
1: Sì.
0: persone.
1: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo
0: No.
1: abbracci
0: Certo,
1: oppure?
0: se non rimane ucciso, come fai? Gli andamenti sono

0: farlo uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come la paura, la sofferenza, tu scappi, tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro è una lotta inutile perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, sta paura, un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura che a volte senza paura si fanno i guai. Perché non
1: Senza
0: siamo
1: paura.
0: educati alla paura. Non avevi paura, papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche le persone pericolose, la paura è umana. Forse l'unica cosa umana che è rimasta è la paura. Non ha solo più. Io
1: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura.
0: però a volte sono incosciente.
1: Sei
0: Il
1: molto
0: soldato
1: istintivo.
0: sa che va a morire, si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però ci ho rischiato. Faccio questo da 30 anni. Non con l'avvento dei social, che una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
1: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino.
0: C'ho pure due, ma io non bevo.
1: Ah, non bevi? Bravo! C'è lì.
0: Punto.
1: Oh,
2: Bella questa.
1: bellissima! Ma questo è vino di qua.
0: Che serviva, vino.
1: Chi serviva?

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce umane, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico.

0: visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
3: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno.

0: 0975 322 497 lavigliaepeluso.it.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
3: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
3: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le

sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar.

0: via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo.

0: Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
1: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
4: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: si possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
2: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
3: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali.

0: che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo. Ricordo e basta.
0: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.

0: sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
0: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
0: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi dalla pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno.
0: Certo.
2: Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante, importante.
0: Sì, sì.
2: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia di Artù non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi

senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane? Questo binomio tra cane e padrone. Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento o comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che

verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e, sottovalutando questo suo modo di dirci guarda sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali, che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrano aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per

0: assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia Vertù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre. Da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì.

0: senza doverlo immaginare. E in casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il

0: praticamente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remile, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Remile ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg.

0: lavative, colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
2: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
2: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
2: No, no, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
2: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
3: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
3: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
4: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
4: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
4: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
4: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
5: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
5: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Non sei soddisfatto?
5: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
5: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
6: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
6: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
6: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
6: Vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
6: L'ha promesso l'anno scorso, andate
0: ma,
6: a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
6: Ci sto pensando.
0: Dai, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
6: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
6: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, com'è andata per Gabriel Moretto?
7: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile,

0: Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara, eh.
0: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
0: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
2: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere. Comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale ci proviamo, come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
2: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui, boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
2: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
3: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa
3: Sì,
1: categoria.
3: mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande!
4: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso alle
5: Grande,
1: spalle.
5: sei un grande,
1: Sono un
5: sei.
1: grande, però
5: Ti
1: tu
5: è piaciuto, eh?
1: non ho fatto niente.
5: È per quello che ti è piaciuto,
1: Come
5: bello.
1: stai? Come stanno andando le
5: Bene,
1: cose?
5: bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
5: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
5: Speriamo. Adesso
1: Bene.
5: vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro,
5: Che ti
1: che sennò dobbiamo
5: piace.
1: fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino!
4: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
6: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che l'opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
6: Lui sempre, lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha
6: Beh,
1: detto bene, ha detto
6: bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: bene. Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino, un Martino, un Martino. Aspetta che c'ho.
7: Buongiorno, ben
1: Sì. Allora, Emilia Kart.
7: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua,
7: Niente,
1: Martino?
7: niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere
1: Controlli ta,
7: te io.
1: controllo
7: Controllo
1: qualità.
7: qualità,
1: Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
8: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
8: Sì.
1: E
8: Mi
1: come?
8: piace.
1: Ti piace?
8: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti
8: Non è
1: piace.
8: tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
8: Per il momento ho fatto la pole.
1: È grande
8: Nella
1: evento.
8: Master.
1: Nella Master, ma cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
8: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala. Andiamo!
8: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
0: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto un...
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta
0: Sì.
1: roba.
0: Sì, purtroppo l'ho nato in un allenamento, è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma... Veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però
1: Però,
0: siamo contenti.
1: bene, buona gara ragazzi.
0: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
9: Io ringrazio la Birel e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
9: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
9: Sì.
1: Va bene?
9: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida? Vai!
9: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno! È una riunione oggi in casa Steve Racing! Eccoci qua! Allora, come stiamo andando?
10: Primo e secondo il KZ.
1: Ah, beh, allora siamo ritornati in grande stile.
10: E siamo domani anche di là.

0: Speriamo, speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
0: Esatto. Non volevo parlare di questo. Facciamo che
1: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
2: Argentina.
1: Bene. Senti, qui per Ala di Trento, quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
2: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
2: No, insomma, niente no.
1: Non si può...
2: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
2: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
3: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
3: Dal 91.
1: Dal 91?
3: Però non l'ho creato io, eh.
1: Okay, però adesso l'hai preso tu.
3: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
3: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema, che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
4: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
3: Di base è un Birrell. È un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però 100% è Birrell. Ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
0: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
3: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Dai,
3: che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
5: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
5: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
5: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
5: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
5: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
5: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
5: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
5: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
5: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
6: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
6: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
7: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
7: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
7: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
7: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
7: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2, come stanno andando le cose?
8: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
8: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
8: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
8: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
8: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
9: Un po' manca, però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
9: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con Ace di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
9: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
6: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
6: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
6: No. Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
6: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
6: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
10: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
10: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
10: No.
1: No, di dove sei?
10: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
10: Grazie.

Kart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo.

fondo si insedia subito super De Luise, che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta, e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi

su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Viluschenko sul Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluschenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise Banocci all'interno Viluschenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri, con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi, che si porta così in seconda posizione. Terzo è Viluschenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio, e quindi Cammucci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK, e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Viluschenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale, vista la squalifica di Cammucci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Viluschenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato, perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Viluschenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian, che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10. Un garone, eh?
1: Sì, è molto bello. Ho passato all'ultimo giro Francesco Burro. E...
0: quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio. Ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC, che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi... speriamo di fare bene, diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: e poi salutato la compagnia. Il campione internazionale torna, insomma, in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità, dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona. Sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante.

0: nella sprint, partiti in sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così abbiamo, ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
0: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
0: sento,
1: vediamo.
0: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
0: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
2: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
2: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li ha passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì, con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla e terzo è Kevin Collini che è partito bene, intanto contatto lì

a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un AV Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magni, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagarre, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara, con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persa, però Di Persa si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persa, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo frenodisco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un AV Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team AV Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa, solo per categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi... Grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì.

0: Era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
1: Che gara farai, Dani?
0: Dipende, vediamo se smette di piovere.
1: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
0: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere, però.
1: Vai, ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
2: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte. La top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo. Partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota. Ci proviamo.
1: Vai, te lo auguriamo. Buona gara, ciao. Ed eccoci con Christian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione. Insomma, una new entry,
3: Sì,
1: vederti così davanti.
3: siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gara, adesso vediamo di massimizzare tutto.
1: Bene.
3: C'è gente importante qua,
1: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
3: In una griglia così serrata, tanta roba.
1: La pista ti piace quindi?
3: Sì, una bella pista, tecnica, mi piace. Bisogna
1: Bene,
3: guidarla.
1: ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta. Dai.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto

0: Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del Team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo, terzo. Il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi che ha la meglio su Mora, che partiva terzo, quindi buona la gara del pilota Abu Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta delle classifiche. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato, l'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
1: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
2: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
1: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
2: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
2: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
3: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì,
3: BMW.
1: Pensavo di gnocca.
3: Quella dopo.
1: dopo
3: la gara.
1: Siete amanti di BMW?
3: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
3: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla, almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
4: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo. Cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
4: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
4: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
5: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai!
5: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai, Matteo!
5: Le gare sono difficili.
1: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia,
0: classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, ok.
1: Comunque sono riuscito a
0: evitare
1: lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Ascart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato, forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per l'onore.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: Raggi, prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi.
0: Beh, dire... però adesso parte seconda.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao. E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il
0: panorama.
2: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
2: No, beh, allora, la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene, cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
3: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
3: Se si può meglio, però gli altri due, diciamo, girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere.
0: Andava forte.
3: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
3: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Vai.

PM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. Però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era.
0: Però ti hai vinto anche con un bel margine. Quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigodanza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigodanza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigodanza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo, immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo secondo Rigodanza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. La bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigodanza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigodanza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigodanza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua.

0: Eccolo qua! Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao!
1: Ciao!
0: Ed ecco che si danno la mano, questi sono gesti sportivi, guarda che bello! Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No! Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
4: Ciao!
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene!
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai! Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì!
0: Vai, allora un pollicione, vai, sorriso, ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene, ciao.
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da...

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. Drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Evans Television. TGEvans.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.

0: Il primo servizio dedichiamo la più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, dai, andiamo, andiamo.
2: Siamo pronti,
1: non ce la faremo mai. Dai, andiamo. Oh ragazzi, aspettatemi.
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me.
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti di

0: Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la, la fotografia e baciamo la carra.
1: Vorrei mare.
2: E guidi coi tuoi occhi freschi.
3: Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane.
1: E ti vieni a sbagliare vicino a me. Vicino a me.
4: Andiamo a mietere il grano.
5: Ma dove andiamo? Ma dove andiamo? Dove?
6: Ma andiamo a far cantare la gente. Andiamo.
7: Ma andiamo,
8: ma da quando ci sei tu tutto questo non c'è più.
9: Acqua azzurra,
10: acqua chiara, con le mani posso finalmente bere, nananna.
11: Oh, madama, che ciapa, che via, che porta ma via, che faccia te giù.
12: Calabrisella, entro l'allero, sacare, è freddo, sacco.
13: E se vuoi te lo dico, fin da sotto lo dico, e cato lo gratto io, con lo pisto nel mio.
14: Questa non è Ibiza, vestiti notte.

0: amo la maison de Gravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina Puglia dove noi respiravamo piano, e le tue cose le code qui no, oh no, mi stai facendo paura.
4: La vita senza amore, dimmi tu che vita è. Oh, mi sei mancata.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire, Branca, Branca, Branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Scletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la bovetta, bovetta,

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le

portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure, e una volta guarite le liberiamo e le facciamo tornare in mare.

0: è qui vicino, vi aspettiamo tutti, togliti, becca, vieni via di qua, lui, vai, vai.
1: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua, guarda cosa mangiamo qua, Branca Leone Marina, provincia di Reggio Calabria.
2: Sarde,
1: vai. Sarde
2: e fragaglia.
1: Cos'è?
3: Si mangia intera così.
4: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
1: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
5: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
6: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
7: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
8: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
7: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
6: Noi chiudiamo sempre così, Branca, Branca, Branca.
5: Leon, Leon, Leon.
6: Viva l'armata Branca Leone. Ciao, ragazzi.
5: Ciao.
1: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
9: La Nazionale Italiana Suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la Nazionale Italiana Preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda, Suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
10: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore, e ci dice sempre: Suore, il convento è da una parte e qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
1: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
11: Ma la Coppa del Mondo vera?
12: 2006. Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe.
11: 2006, sì.
12: L'ultima quella che è. 1934.
11: Sembra qualcosa di Egitto.
13: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
11: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
14: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
11: Champion.
12: Grazie.
1: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
15: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
16: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
10: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetera, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto: siamo la nazionale di calcio delle suore, oh mio Dio, anche questa mi mancava.
2: E io gli ho detto:

0: è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
1: Ah! Chiudi, chiudi! Ah!
0: La prima domanda tra noi è stata: ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncini e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
2: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Puoi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
3: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, la mia superiora generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
4: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
5: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

Salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens Sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Quell'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un passo molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di passo consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. E inoltre

Quindi evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposte al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla gradualità, dal buon senso e nell'ascoltare il proprio corpo. Grazie per averci seguito, noi ci vediamo a una prossima puntata, sempre qui su TG Events.

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti
0: io. E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso, è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

0: Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, un, due. Destra, marsch! Un, due, un, due. Sinistra, marsch! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Riso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi.

nelle acque di Lavagna in una grande vasca con 160 vivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando, a info@tgevents.it, poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate, tgevents.it, e se volete socializzare, un clic e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu, ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò se cresce, ciao! Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. 1, 2, 3, ho!

0: Namaste, benvenuti alla nuova stagione di Gusto Yoga su EbiTV. Io sono Sayonara Mota e sono qua oggi per condividere con voi una pratica bellissima che si chiama Yoga Restorative. Yoga Restore è una branca dello yoga dove lavoriamo con una serie di props che adesso vi farò vedere e che ci porta davvero a avere ancora un rilassamento più profondo. Quindi è indicato per l'ansia, per lo stress, per la iperagitazione, per la mente che non si ferma, per quell'angoscia, frustrazione, qualunque cosa che sia in questa sfera un po' più tamasica. Quindi è una tecnica di yoga, una disciplina che ci aiuta davvero ad abbassare il sistema nervoso, attivando il sistema parasimpatico. Quindi facciamo insieme. Cosa ti servirà? Il tuo tappetino, ti servirà dei cubetti. La fascia ti servirà altri cuscini. Ho preso questo, sono due di meditazione, un cuscino normale, questo che dormo, una coperta e qua abbiamo quello per una maschera, diciamo così, per gli occhi, che ho messo anche gli oli essenziali perché sono sempre con gli oli essenziali. E se non avete questo, potete mettere un foulard, qualcosa che possa, diciamo, ostruire la luce.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico.

0: energetico, emozionale e spirituale per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, yoga terapeutica o in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
1: Acqua, no? Per termoregolare il corpo, quindi un'acqua tiepida, con tuo termo, per poter, se hai necessità, bere in qualunque momento. Ci sediamo in modo confortevole, quindi può portarti in Sukhasana, che le ginocchia saranno più alte delle tue anche, oppure Siddhasana, le ginocchia saranno più basse. Qua, solo per prendere prima una maggiore confidenza, no? Con il tuo stato, quindi vedi come sei seduta, gli ischi appoggiano, la schiena molto dritta, spalle rilassate, andiamo a inspirare, portiamo le mani in mezzo al plesso cardiaco, chiudi gli occhi, movimento parallelo al pavimento, iniziamo un check-in partendo dal piedi, la caviglia, la tibia, le ginocchia, la coscia, le anche, la zona lombare, gli ischi appoggiati, lombare, toracica, le spalle, cervicali, mento parallelo al pavimento, la chiusura degli occhi senza forzare, rilassa la guancia, la lingua all'interno della bocca, persino cuoio capelluto e senti tua immobilità, serve il tuo livello di energia, facciamo un viaggio sempre per i nostri cinque corpi, le nostre cinque cosce, i nostri cinque strati, il nostro corpo mentale, mano mai a coscia, corpo emozionale, Vinimaya Kosha, corpo spirituale, Anandamaya Kosha. Quando conosciamo e percepiamo ogni strato, possiamo davvero arrivare al nostro sesto, no? Corpo che è Atman, il nostro vero io, la nostra vera essenza. Da qua ti chiedo di inspirare ancora. E fai un grande preparando quasi per dormire. E andiamo a fare il nostro primo movimento. Quindi questo primo movimento noi andiamo a utilizzare, già a costruire diciamo, degli appoggi. Quindi io metterò due di queste del nostro, lascio questo per dopo che ci sarà qua. Posso appoggiare due cubetti e vado ad appoggiare il mio cuscino. Quindi devo avere la punta del cuscino, vedi? Uno sarà in piedi, ok? E l'altro sdraiato. Quindi vedi? Uno in piedi e l'altro sdraiato per cercare di creare questa parte più inclinata. Ok? Poi da qui vado ad appoggiare l'ultima fase, benissimo, e vado a portare un piede, mi sdraio completamente cercando di appoggiare e sarò più inclinato. Quindi abbiamo già fatto questo, sdraiato sul pavimento, e riporto qua. Posso appoggiare anche altri cuscini sotto le mie ginocchia, ok? E posso appoggiare la coperta in mezzo. La coperta in mezzo serve per riscaldare la zona dello stomaco e del fegato, quindi per aiutare a dare questo rilassamento ancora più grande.

E qua andiamo a fare 5 cicli di respiro, inspirando in 4, espirando in 6. Dirga, breathe.

senza nessun sforzo, semplicemente stai qui e pratica questo respiro, questo pranayama, 4 inspirando e 6 espirando per attivare. Quando la espirazione è più lunga, attiviamo il sistema parasimpatico. Posso lasciare le braccia lungo, palmo verso soffitto.

Prossima inspirazione, portiamo le braccia verso l'alto e andiamo a afferrare i gomiti, lasciando che le braccia vanno all'indietro e guardo verso la destra. Anche qua 5 respiri.

Poi portiamo, inspiriamo e andiamo a cambiare la presa. Se ho preso il gomito destro, prendo sinistro. Vado a guardare dall'altra parte e faccio la mia aureola passando dietro.

Adesso riporto le braccia, distendo. E adesso andiamo a fare un'altra posizione. Per uscire, quando abbiamo finito il primo set di asana, deve essere lentamente, quindi sposto la mia coperta, appoggio una mano, chiudo una gamba alla volta e vado a spostarmi lateralmente, perché è normale che la testa può girare, quindi molto piano piano per portarci di fianco. E da qua vado da sedermi di fianco, prendo un cuscino e vado a portare all'interno della coscia per fare una pressione. E da qui vado a portarmi, cadere di fianco su questa parte, quindi spingo un po' verso fuori e sono di fianco per aiutarci a riprendere questo movimento di rilassamento, posizione fetale, braccio qua, ma inclinato.

Rimango completamente fermo con respiro. Da qui adesso andiamo a girare, inspiro verso, faccio una piccola torsione e vado a guardare verso.

0: D'accordo, ho trovato questo.
1: E vengo lentamente, mi riporto, seduta. Da qui vado a cambiare lato perché devo portare, quindi per facilitare, così sono sempre verso voi, cambio questo lato, ma tu non hai bisogno di cambiare lato, puoi lasciarti, devi solo girare, ok? Questo per una, solo in modo che mi vedete bene. Sono sul fianco e vado a sdraiarmi lateralmente. Chiudo gli occhi. Respiro di pancia. Mi ristora solo questo, è attivare il sistema parasimpatico. Quindi i movimenti, gli asana sono statici, di rilassamento, ma la tua mente è attiva connessa con il tuo respiro.

0: Inspirando e scotorno con la testa
1: E vado a uscire lentamente.
0: ricordando lentamente. Riprenditi un attimo perché ti darà quella necessità quasi di dormire, quel sonno, quella molezza aumenta davvero, ti viene da sbadigliare. E faremo un prossimo asana dove andiamo a portare adesso il bacino vicino e andiamo a portare i piedi, vedi, che vanno a quasi toccare, toccano il cubo. Da qui vado ad apportare un altro peso per portare il peso del corpo dietro, posso appoggiare anche la coperta. Inspiro e lascio solo il peso del corpo. Posso afferrare i miei piedi e rimango qui, la colonna leggermente più dritta.

senza essere troppo tonto, ma rilassa completamente. Puoi fare massaggio nei tuoi piedi mentre sei qua, con gli pollici che spremono l'arco plantare. Ogni posizione rimaniamo più o meno 3 minuti, quindi il respiro è libero.

Inspirazione, guarda avanti, posso anche portare la testa appoggiando le mani. Quindi sono adesso davanti. Lascia il tuo respiro profondo, dirga breathe. Inspiro. Espando, allontano l'ombelico della pancia, espirando, ombelico verso la pancia. Inspiro in 6. Espiro in 8.

Da qui guardo avanti, ripongo, benissimo. E adesso li mettiamo l'ultimo asana, che sarà il nostro Shavasana. Quindi andrò a portare i cubetti in orizzontale e vado ad appoggiare il mio cuscino, ok? Per creare un piano rialzato. Posso anche appoggiare un altro sopra, ok? Da qua vado a sdraiarmi completamente a terra, quindi vado ad appoggiare la gamba 90 gradi, quindi sarà un pelino più alto. Posso avere anche due cuscini, ok? Qua adesso vado a portare per quello che ci serve per creare una sorta di volume nella pancia per proteggere, come abbiamo fatto all'inizio. E adesso ti chiedo di portare la tua mascherina, la mia è quella con semini che hai anche gli oli essenziali di lavanda, e riporti qua, apri le braccia, palmo rivolto verso il soffitto e buonanotte. Questo qua rifarai 15 respiri con la pancia, quindi qua devi lasciarti abbandonare completamente.

Dopo che sei stata qua, è stato qua per un po', iniziamo a togliere la mascherina, iniziamo a muovere le dita dei piedi, le dita delle mani, sentirai il tuo corpo caldo. Piano piano andiamo a spostare il nostro coperto, usciamo girando sui fianchi, piedi a terra. E ci posizioniamo con gli occhi chiusi, preferibilmente, seduti, rilassando le spalle, occhi chiusi. Porta la tua mano una sul petto, un'altra sull'ombelico. E osserva come tu stato adesso di quiete, di quietezza, di calma, di connessione. Di ripristino davvero del tuo sistema nervoso. Guardo in mezzo alla sopracciglia, poi la punta del naso, guardo il pavimento, inspiriamo, riportiamo le mani verso l'alto, nel cuore. E con questo siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi. Io vi aspetto come sempre, tutti i giorni su Web TV, su nostro programma Gusto Yoga. E se volete potete seguirmi sulle mie social, canali social, dove io cercherò di rispondere alle vostre domande se avete e sarò a disposizione. Vi aspetto per la prossima pratica. Namaste.

sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe.

0: dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il biccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
1: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
2: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
1: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
2: C'è stata tantissima gente e c'è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
3: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché esatto. Insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, anche la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali, c'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Quello che viene naturale chiedersi quando si arriva a Valogno, piccolissimo borgo nei pressi di Sessa Aurunca, è come sarebbe stato senza Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti e parole non controllate che si riversano nei colori, nelle maschere di Pulcinella e nei pranzi alla bottega con gli amici di sempre, o con chiunque voglia passare del tempo insieme a lui e a tutto quel resto di umanità che vive senza filtri e che finalmente riesce a posare le maschere lì, alla bottega di Alfredo.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana. Comunque sono napoletano, sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito, purtroppo è diventato un flipper continuo, e parlo di Napoli.

0: Liguria, che comunque era legata ancora a delle cose del passato, anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione, l'iperturismo, l'overturismo, diciamo, ha schiacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato,
1: E
0: non c'è.
1: tu te ne sei scappato un pochino da questa
0: Perché
1: Napoli,
0: amo
1: come
0: troppo
1: te.
0: Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via, perché hanno, se ha assuefatto a Napoli, riesce a vedere, quando hanno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no?
0: Dimmi.
1: Allora, io qua vedo un corpo
0: Sì, questa è
1: femminile.
0: una Venere. Una Venere,
1: È
0: questo,
1: tanta, eh? È tanta.
0: perché le donne non devono essere magre.
1: Come me.
0: No. Nell'antichità le donne belle erano opulente, rappresentavano la Giunoni, che dovevano essere,
1: Sì.
0: perché una donna, che visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la
1: Ok.
0: ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve. E queste invece sono le maschere di fronte, questa è un Pulcinella, ma un po' dell'animo priatore, no? Questa è un Pulcinella. Però non ho fatto il cappello. Questo è stato cotto nel forno delle pizze. Ma guardate, se vedi, non è proprio
1: No,
0: cotto al
1: prego.
0: massimo, guarda.
1: Ma veramente? Perché hai
0: È
1: fatto
0: perché il
1: questa cosa?
0: forno. È perché in antichità si cuoceva nel forno, in un forno. Ho fatto uno esperimento. Queste poi è un Pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. È una vagina. Se vuoi vedere, la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il pucci a corno. E il corno, non scherzare, era qua, era il corno, una figura fallica. Ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredi, posso fare una domanda un po'
0: Dimmi,
1: così? Che
0: dimmi.
1: potere ha la Pucchiacca?
0: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
0: Questa è la scacchiera dei potenti, un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che è fallita, oramai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè, ormai sono tutti, siete una
0: Sì,
1: famiglia.
0: siamo una famiglia, siamo tutti molto uniti, ovviamente salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo molto uniti, si dà una mano. Poi, i vallonesi sono come dovrebbero essere la gente, aiutarsi, si aiutano. Una sorta di tribù, nel termine giusto della parola, però, perché le comunità devono darsi una mano. Una comunità piccola sarebbero schiacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto facendo, sto pranzo, usiamo per stare insieme, è un messaggio, guarda, diciamo, dobbiamo unirci, non mi fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Vai, a noi
0: Perché
1: piace.
0: tu contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non capiscono, tua forza, non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità. Bisogna fare lo switch, lo step prossimo. E
1: Successivo.
0: quindi non viene una
1: Tu
0: parola.
1: organizzi spesso questi pranzi?
0: Sì, è 1,5 mesi da questa parte. Ma a parte i compleanni, viene un sacco di gente.
1: Al tuo compleanno?
0: Compleanno, qui si riempie il
1: Quando è il
0: bordo.
1: tuo
0: 25
1: compleanno?
0: luglio, sei invitato. Io ho 50 anni, quest'anno faccio.
1: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
0: Eh sì, l'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio rappresenta.
1: Fai subito tanto il peso del
0: Sto avendo
1: pregiudizio.
0: anche tanto, però. Ho cambiato, ho invertito gli addendi, li ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, con il vostro giudizio mi farei i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina, la bolletta della luce, con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente con l'occhio.

0: È vista talmente tanto strana la
1: 40
0: Tourette.
1: anni fa, diceva, sì, mi riuscivo a fare delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più. Né bene né male, il social di pop, poi resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
0: Oh, falla entrare, falla entrare. Vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi l'avevo visto in
1: Alla
0: parte.
1: Tourette, Billie Eilish, Mozart.
0: Mozart.
1: Benino.
0: No, potete entrare, raga.
2: No, aspettiamo un po'.
0: Vai, ma
1: Ok.
0: sono amici, amici tuoi.
1: Io accetto anche i nemici. Sì.
2: Io sarei nemico, io. Io sarei nemico.
0: Amici che sei venuti qua per il pranzo con
1: Sì.
0: lui.
1: Come sono che è patano, Danilo?
2: Buono. Provo che
1: no, la cosa già mettere.
2: Buono.
1: Sono stato in Corsica, al Museo Archeologico di Aleria, e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
0: Ah, quindi recente.
1: Prima ero stato all'Hilton a Roma. Vabbè,
0: Ok.
1: poi ti dico con chi collaboro, con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo, tramite il maestro Schifano, Gianmario, che poi è il cugino di Schifano, Mario. Lui è un meridionalista, ex direttore di Roma, Babbanico di Moravia, Elsa Morandi, personaggio fantastico. E mi sono occupato della sua copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio del suo libro, una chimera. Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono occupato della copertina. Prima quella come si chiama? La biografia di Cacioppoli. Il gallo di Renato Cacioppo, e poi andiamo a vedere sul computer. Mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante di Francesca Mazzei. Adesso il marchio sta assorbito da Mazzei. E lui, tramite Mazzei, mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto.
0: Certo.
1: Ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimardi. Guarda, Antonio Gallimardi c'è Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
0: Ma è la prima volta che scrivi per qualcuno da pubblicare?
1: Io scrivo dal 2020, ho
0: Ok.
1: pubblicato già
0: Dal
1: due libri,
0: Covid?
1: esatto. E penso è un record mondiale, secondo me, 4 anni, cioè, per essere un neofita, non ho
0: Certo.
1: mai
0: Sono
1: scritto.
0: poesie le tue.
1: Sia poesie, e Poesia brutta, l'ho preso dal francese, brutto. È uno stile senza dogmi, senza disciplina, pensiamo molto istintuale, molto animale. Gian Noella disse: un tuo stile è il brutto francese. Noi chiamiamolo brutto, è napoletano. E poi te lo faccio vedere nel libro. E per
0: Bello.
1: adesso mi sono occupato della copertina, l'archeologia di un amore che è uscita con Gallimard in Francia. E la copertina è mia. Però
0: L'amore. Che
1: no,
0: quando
1: archeologia di un amore.
0: Archeologia di un
1: Tratta di un
0: amore.
1: amore, cioè, con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata,
0: Ok.
1: molto fantastica.
0: Che
1: Ma
0: importanza riveste per te l'amore?
1: per il momento che amore intendi? Tutto questo che vedi è amore. Poi
0: Questo è amore per
1: l'amore
0: te.
1: verso un'altra persona, sesso opposto, è tutto relativo pure all'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo. Ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati fra le
0: Sì.
1: persone.
0: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo
1: No.
0: abbracci
1: E
0: oppure...
1: certo, se non rimani ucciso, come fai? I cambiamenti ti fanno uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come la paura, la sofferenza, tu scappi, tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro è una lotta inutile, perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, sta paura, un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura. A volte senza paura si fanno i guai, perché non
0: Senza
1: siamo
0: paura.
1: educati alla paura. Non avevi paura, papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche persone pericolose, la paura è umana. Forse l'unica cosa umana che è rimasta, la paura. Non assolutamente più. Io
0: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura.
1: però a volte sono incosciente.
0: Sei
1: Il
0: molto
1: soldato
0: istintivo.
1: sa che va a morire, si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però.

0: ci ho rischiato, faccio questo da 30 anni, non con l'avvento dei social che una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
1: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino?
0: Ci vuole due, ma io non bevo.
1: Ah, non bevi? Bravo! C'è lì...
0: Puto.
1: Oh, bella, bellissima! Ma questo è vino di qua?
0: Che servina, vino!
1: Ma chi servina?

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce umane, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole,

Passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: C'era una volta, in un paese lontano lontano, un vecchio contadino che chiamò i suoi due figli e disse loro:
1: figli miei, ora sono molto vecchio. Mi piacerebbe vedervi costruire una casa in cui vivere felici con le vostre future mogli.
0: Il contadino si alzò e andò insieme ai figli nella zona boschiva del giardino. Là chiese ai due giovani di tagliare ciascuno un albero.
1: Troverete l'amore della vostra vita andando a cercare nella direzione in cui cadrà il vostro albero. Ma non dimenticate di piantare un alberello per ogni albero che tagliate.
0: Così i due ragazzi piantarono due alberelli nel terreno. Poi il fratello maggiore, Jack, si mise a tagliare l'albero più vecchio che avesse mai visto, come aveva detto suo padre. E l'albero cadde in direzione nord. Più tardi, il fratello più giovane, Thomas, cominciò ad abbattere un vecchio albero, il quale precipitò in mezzo alla strada che conduceva alla foresta.
2: A quanto pare la tua sposa sarà un cervo selvatico della foresta.
0: Thomas non si lasciò condizionare dalle prese in giro del fratello. Entrambi si avviarono per le loro strade con grande coraggio. Dopo un po', Jack raggiunse in direzione nord la donna che fu il suo vero grande amore. Le diede dei fiori e le chiese di sposarsi con lui. Thomas, intanto, continuava a vagare da solo nella foresta desolata. A un certo punto notò una piccola capanna tra gli alberi. Vi entrò e la trovò disabitata.
3: Ah, non c'è nessuno qui.

0: E a dire non c'è nessuno, ci sono io!
1: Cosa?
2: In un angolo della capanna, un topo si stava pettinando i baffi dolcemente.
0: Sei deluso, vero?
1: No, però sei un topo e io un umano in cerca dell'amore della mia vita.
2: La topolina allora disse a Thomas che lei sarebbe potuta diventare l'amore della sua vita. Ma Thomas non ci credeva.
0: Mi dispiace, non troverai un'altra ragazza in questa foresta. Sono l'unica qui che potrebbe essere il tuo vero amore.
1: Ma come posso fidarmi di te?
0: Te lo prometto, in questo momento, con tutto il cuore. Sarò la tua principessa!
2: Thomas rimase colpito da quelle parole e sentì che in qualche modo quello poteva essere il suo vero amore. Quella sera i due fratelli tornarono dal padre e gli raccontarono dei loro incontri.
1: Ditemi, le persone che avete incontrato sanno cucinare bene?
3: Sì, sa cucinare!
1: Allora chiedo a ognuna delle due spose di farmi una pagnotta.
2: Thomas si recò di nuovo alla capanna che aveva scoperto nel bosco, domandandosi perplesso se un topo potesse mai fare del pane. Appena vide il topolino, gli chiese se era capace.
0: Certo che sono in grado! Aspetta un momento!
2: Il topolino suonò un triangolo d'argento e si presentarono subito altri topi, ai quali chiese di portare il chicco di grano più bello che riuscissero a trovare. Mentre Thomas guardava la scena con stupore, uno dei topi portò il miglior chicco di grano che si fosse mai visto. Con quello, il topolino preparò un delizioso pane. Thomas allora ringraziò e tornò subito a casa con la pagnotta. Il fratello maggiore, Jack, portò a suo padre un pane di segale e Thomas un pane di grano.
1: Entrambi i tipi di pane sono molto buoni, ma quello di Thomas mi sembra più fresco e mi piace di più.
3: Dimmi, Thomas, tua moglie è una principessa della foresta?
2: Il contadino allora disse ai figli che era arrivato il momento di incontrare le loro mogli. Thomas andò a casa del topolino con grande gioia. Il topolino, con il suo abito migliore, suonò di nuovo il triangolo d'argento e si presentò davanti a lei una bella carrozza trainata da topolini. Di corsa raggiunse la carrozza e insieme a Tom si avviarono per andare verso casa del contadino. Lungo la strada, mentre attraversavano un ponte costruito sul fiume, l'autista non si accorse di una pietra sul loro cammino e fece rimbalzare la carrozza che precipitò nel fiume.
1: Oh no, amore mio! Amore mio! Cosa farò adesso?
2: Thomas pianse mentre era sul ponte e le sue lacrime caddero nelle acque del fiume sottostante. Improvvisamente apparve davanti a lui una bella giovane donna. Aveva i capelli d'argento e gli occhi azzurri.
4: Thomas, tranquillo. Vieni con me o faremo tardi.
1: Cosa? Ma come? Ma tu?
4: Sì, Thomas, sono io, il tuo amore. Sono stata vittima di un maleficio per molto tempo. Se le tue lacrime non si fossero unite all'acqua del fiume, sarai rimasta un topo per il resto della mia vita. Grazie al tuo amore per me, sono di nuovo una principessa, Thomas.
2: Thomas e la bella principessa arrivarono finalmente a casa del contadino.
1: Thomas, figlio mio, siamo così felici che tu ci abbia presentato una principessa così adorabile.
2: La fortuna di Thomas non era solo dovuta all'albero che aveva tagliato, ma al fatto che era stato gentile e rispettoso con gli animali e gli esseri umani che avevano avuto a che fare con lui. Da quel giorno, Thomas e la bella principessa, che un tempo era un topo, vissero per sempre felici e contenti.

0: ai draghi era questo tempo piovoso, perché quando le loro ali si bagnavano, i fulmini li colpivano e le loro scaglie si danneggiavano e non sputavano più fuoco. Quel giorno ci fu una tempesta così forte che il drago viola fu scagliato lontano dal suo amante, il drago giallo. Anche se il drago giallo voleva cercare suo amante, rimase dov'era perché le ali erano bagnate. Ed era davvero molto triste. Il drago viola andò alla deriva in una caverna in cima a un'alta montagna.
1: Ah? Cos'è questo posto? Dove sono?
0: Un rumore molto forte fu sentito dall'interno della grotta. Quella voce apparteneva al malvagio Bao, che era metà lupo e metà leone.
2: Sono il signore della tempesta e dei fulmini, Bao! E tu sei un drago sputafuoco!
0: Il drago viola era così spaventato che appena voleva volare via, Bao fece balenare un fulmine nel cielo.
2: Non vado via finché non mi dici come fai a sputare fuoco. Mi svelerai tutti i segreti degli sputafuoco.
1: No, non lo farò mai.
2: Allora farò piovere per sempre e ti imprigionerò qui.
0: Il drago viola era intrappolato nella grotta di Bao. Nel frattempo, il drago giallo cercava ovunque il suo amante, il drago viola. Lo cercò nel nido dell'orso, nel giardino dell'elefante, anche in una tana di coniglio, ma non poteva trovarlo da nessuna parte. Vedendo il drago giallo piangere, un cavallo le si avvicinò. «Perché sei così triste, drago? Cos'è successo?»
3: «L'amore mio, il drago viola è scomparso! Tra poco pioverà di nuovo e non potrò cercarlo perché le mie ali saranno di nuovo danneggiate!»
0: «Hai chiesto alla scimmia della guardia forestale? Forse lui lo sa!»
3: «Grazie! Vado subito a chiedere!»
0: «Aspetta! Prendi questa coperta e copriti!» Ti proteggerò dalla pioggia per un po'. Il drago giallo prese la coperta rossa e si mosse attraverso la foresta. In quel momento ricominciò a piovere. Il drago giallo arrivò finalmente alla guardia forestale. Gli chiese se aveva visto il drago viola.
4: Sì, l'ho visto fluttuare nel cielo. Guarda, questo è il fiocco che ha lasciato cadere. Stava svolazzando verso quei pini.
0: Il drago giallo volò velocemente verso il luogo dove c'erano i pini, quando la pioggia si era un po' fermata. Si guardò intorno, ma non trovò traccia del suo amante. In quel momento, un coniglio le apparve davanti.
3: «Ciao, coniglio! Hai visto un drago viola qui da queste parti?»
5: «Sì, ho visto! Stava andando alla deriva verso quella palude!»
0: Mentre il drago giallo volava verso la palude, il cielo era di nuovo coperto da nuvole nere.
5: «Se vuoi sapere perché piove sempre, trova il bue!»
0: Il drago giallo volò velocemente verso il bordo della palude. Lì, vide un bue che aspettava sotto un salice per ripararsi dalla pioggia.
3: «Sto cercando il drago viola. Mi chiedo se l'hai visto da queste parti, bue!»
6: «Oh no, non da queste parti! L'ho visto ondeggiare su quella ripida montagna! Ma devi stare attenta! Bao vive su quella montagna!»
3: «Bao?»
6: «Sì, è il signore della pioggia e dei fulmini. È molto arrogante e freddo. È anche una persona dal cuore meschino che vuole avere tutto.»
3: «Ora capisco. Ecco perché la pioggia non si ferma mai. Bao deve aver catturato il drago viola.»
6: «Puoi fermare Bao con il tuo fuoco. Se vuoi essere in grado di sputare fuoco quando piove, vai dalla tigre e fatti aiutare da lui.»
0: Il drago giallo andò velocemente dalla tigre prima che iniziasse a piovere.
2: «Sì, un poco più in là vedrai un serpente. Ti darà un peperone magico cremisi. Mangialo in un boccone.»
0: Il drago giallo andò dal serpente come disse la tigre. Proprio in quel momento nuvole scure apparvero di nuovo in cielo.
3: «Presto, serpente, dammi quel pepe magico! Sta per piovere ora!»
0: Il serpente rosso affondò la testa nel fondo del terreno ed estrasse un magico peperoncino rosso. Il momento in cui il drago giallo mangiò il peperoncino in una sola mossa, cominciò a piovere e tempestare di nuovo. Ma questa volta il drago giallo non era né freddo né si spaldava. Con grande coraggio spiegò le ali e cominciò a volare verso la montagna rapida.
6: Ah ah ah ah! Dai, dimmi come sputi fuoco! O io non scioglierò il masso legato ai tuoi piedi e non potrai più volare! No! Il fuoco è solo cosa dei draghi! Non potrai mai imparare!
0: Proprio mentre Bao stava camminando verso il drago viola, una palla di fuoco apparve dietro di lui.
6: Cosa? Quello? Com'è successo? Il fuoco non può bruciare sotto la pioggia.
0: Dalla palla di fuoco gigante, il drago giallo apparve. Libera il mio amore, Bao! Ora!
6: No! Non lo lascerò andare se non mi dice i segreti del fuoco!
0: Il drago giallo dapprima fermò la pioggia spargendo fuoco nelle nuvole scure nel cielo. Poi sciolse la roccia a cui era legato il drago viola. Così il drago viola fu liberato. Bao rimase sbalordito dalla potenza che vide.
6: Come puoi essere più forte di me?
0: Questo è il potere dell'amore. Non il fuoco o le tempeste, Bao.
1: Sì, non hai bisogno del fuoco per essere forte. Non sei un drago.
6: Non lo sono, ma posso avere qualsiasi cosa. Tutto!
1: No, non puoi avere amore, Bao. Senti l'amore solo nel tuo cuore.
0: Il drago giallo e quello viola erano molto felici di essere finalmente riuniti l'uno all'altro. Bao, invece, non si era mai sentito così debole. Tuttavia, grazie ai due draghi, accettò l'esistenza dell'amore nel suo cuore e si unì alla vita cinguettante della foresta. Dopo quel giorno, i draghi furono in grado di volare liberamente con il tempo piovoso e lasciarono anche la traccia dell'amore nel cielo, per sempre sputando fuoco.
7: Se Biancaneve non avesse mangiato la mela che le aveva dato la strega, se Cenerentola si fosse dimenticata della mezzanotte e avesse continuato a danzare con il principe, se la sirenetta non avesse salvato il principe, e se Hansel e Gretel non fossero entrati in quella casa, o se Cappuccetto Rosso non avesse detto al lupo dove stava andando, non sarebbe esistita nessuna di queste favole. E invece, grazie a loro, viviamo meravigliose avventure e andiamo in posti mai visti. A volte si lotta contro il male, a volte contro il tempo. Le favole ci fanno conoscere le vere passioni, l'amore, l'amicizia, la solidarietà. Ci uniscono, come in una grande famiglia. Piangiamo insieme. Ridiamo insieme. E alla fine impariamo sempre qualcosa. Con le favole più belle e più amate, Addis Ababa, il canale dei racconti per bambini, ti aspetta su YouTube. Addis Ababa. Tidalic, la rana assetata. C'era una volta, in un bosco molto lontano, una piccola rana di nome Tidalic. Tidalic amava giocare sotto i raggi del sole, incontrare i suoi amici in riva al lago e con loro saltare sui fiori di loto.
8: Cra, 8, 9... e 10! Ho vinto io! Sono arrivato a 10, ho vinto io!
9: Bravo Tidalic, sei arrivato di nuovo a 10! Cra!
7: Il gioco dei salti aveva stancato molto gli amici ranocchi, i quali avevano così anche molta sete.
5: Dai, beviamo un po' d'acqua tutti insieme, cra!
7: Le tre rane si riunirono su una grande foglia e iniziarono a bere l'acqua del lago. Tidalic beveva così velocemente
10: e le altre rane lo avvertirono.
9: Tidalic, bevi più piano o ti si gonfierà la pancia.
8: Ma io ho moltissima sete, voglio bere ancora un po'.
5: Io penso che dovremmo fermarlo, Krab.
10: Dopo un po', Tidalic, il cui stomaco era gonfio d'acqua, smise di bere. Perché nel lago non era rimasta nemmeno una goccia d'acqua.
8: Cosa? Ma qui c'era molta acqua. Dove è andata a finire ora?
5: Tidalic, l'hai bevuta tutta tu, Krab.
8: Cosa? Ma non è possibile, a me sembra di non aver bevuto affatto.
9: Hai prosciugato il lago bevendo a più non posso, come puoi avere ancora sete?
8: Dove altro posso trovare ancora acqua in questo bosco? Se lo sapete, ditemelo.
5: C'è un ruscello dietro quegli alberi giganti.
9: Perché gliel'hai detto? E se adesso prosciuga anche il ruscello?
10: Tidalic, con la pancia gonfia, saltò via lontano dai suoi amici. Loro, che lo guardavano sorpresi, andarono subito a informare dell'accaduto l'ippopotamo gigante. E in quel momento l'ippopotamo gigante riposava sotto un albero e la sua assistente volpe era di guardia proprio di fronte a lui.
9: Ciao, volpe! Abbiamo bisogno di parlare con urgenza con l'ippopotamo gigante.
11: Adesso sta dormendo profondamente.
5: Devi svegliarlo! È molto importante!
11: Cosa mai potrebbe essere più importante del suo sonno? Piccole rane.
9: Oh, sbrigati, volpe! Altrimenti non avremo più una goccia d'acqua da bere! Né per lavarci,
10: Allora la volpe, vista la paura e l'urgenza della rana, svegliò l'ippopotamo gigante. Lui spalancò gli occhi e si chinò verso le due rane. Loro raccontarono l'accaduto. Poi saltarono sulla testa dell'ippopotamo e andarono alla ricerca di Tidalic.
8: Se finiamo l'acqua che abbiamo qui, sarà un vero disastro per tutti gli animali del bosco.
10: Intanto Tidalic era arrivato al ruscello tutto gonfio.
8: Ecco l'acqua, acqua deliziosa.
10: Un coniglio, vedendo la rana Tidalic bere al ruscello, si diresse anche lui al bordo per bere. Ma la rana gli disse:
8: Ehi, coniglio, tutta l'acqua che vedi qui è mia. Vai a bere da un'altra parte, per favore.
5: Ma non c'è altra acqua qui intorno. Il lago è completamente prosciugato.
10: La rana bevve tutta l'acqua del torrente senza ascoltare quello che diceva il coniglio. E così si ritrovò con la pancia ancora più gonfia di prima.
8: E adesso dove posso trovare altra acqua?
10: Il coniglio spalancò gli occhi per la sorpresa.
5: Hai finito l'acqua del ruscello prima che ne potessi bere un solo sorso e adesso hai ancora acqua?
8: Sì! Ho bevuto tutto il lago, ho finito il ruscello, voglio bere tutta l'acqua!
10: Tidalic continuò a cercare altra acqua nel bosco con il suo pancione che diventava sempre più grande. Ovunque vedesse una piccola pozzanghera, cominciava a bere a più non posso. Gli abitanti del bosco rimasero molto sorpresi quando videro il lago prosciugato e il ruscello che non scorreva più. Nemmeno il gufo riusciva più a trovare dell'acqua. E neppure la gazzella. Infine, l'ippopotamo gigante e le piccole rane videro il coniglio triste in piedi vicino al ruscello.
8: Coniglio, Hai visto per caso da queste parti una rana avida d'acqua?
5: Sì, sì, è andato da quella parte. Beve anche l'acqua delle pozzanghere.
10: L'ippopotamo scattò con tutte le sue forze e si mise a seguire le tracce di Tidalic. Gli altri animali della foresta lo seguirono. La rana Tidalic stava per bere l'ultima pozzanghera che aveva trovato quando gli apparvero davanti l'ippopotamo e gli abitanti del bosco tutti assetati.
9: Tidalic, adesso basta! Hai bevuto tutta l'acqua del bosco e non ne hai lasciata neppure una goccia per gli altri animali!
5: Devi restituire l'acqua del lago e del torrente, Krap!
8: I tuoi amici ranocchi hanno ragione, Tidalic! Anche un enorme ippopotamo come me e quell'uccellino che vedi là hanno bisogno d'acqua!
5: Anche le piante, gli alberi e gli insetti hanno bisogno di acqua. Per favore, apri la bocca e restituiscici l'acqua che hai nello stomaco.
10: Ma nonostante le preghiere degli abitanti del bosco, Tidalic, il cui ventre era pieno d'acqua, non era disposto a restituire l'acqua che aveva bevuto.
5: Oh, come facciamo adesso?
11: Se riusciamo a farlo ridere, non potrà più trattenersi e restituirà tutta l'acqua.
9: Sì! Ottima idea! Inoltre Tidalic adora ridere.
10: Il coniglio prese un cappello e iniziò a intrattenere la rana.

0: Sebbene Tidalic trovasse il coniglio divertente, riuscì a trattenersi e non rise. Allora provò ad esibirsi il panda. Cominciò a ballare in modo così stravagante che tutti nella foresta si misero a ridere divertiti. Ma Tidalic non rise neppure vedendo la danza del panda. Quindi il piccolo scoiattolo iniziò rapidamente a disegnare. Gli abitanti della foresta, curiosi, si misero in attesa. Quando lo scoiattolo mostrò il disegno che aveva fatto, tutti scoppiarono a ridere. Ma Tidalic no. Alla fine fu la volta dell'ippopotamo, che non si esibì. Era solo molto arrabbiato.
1: Adesso sono proprio infuriato, Tidalic.
0: L'ippopotamo gigante, con il suo corpo enorme, cominciò a grugnire nervosamente e a saltare come una rana. Tutti gli animali si misero a ridere. E ridevano perché qualunque cosa facesse l'ippopotamo risultava divertente. Alla fine, la rana Tidalic non poté resistere e si mise a ridere dell'ippopotamo come tutti gli altri. Appena gli si aprì la bocca, tutta l'acqua che aveva appena bevuto cominciò a spargersi dovunque. Il lago si riempì di nuovo. Il ruscello riprese a scorrere e anche le piccole pozzanghere finalmente si riempirono d'acqua. E mentre Tidalic rideva, l'acqua continuava a uscire e la pancia si sgonfiava.
2: Ottimo, Tidalic! Sei riuscito a non far morire di sete tutti gli animali del bosco!
3: Non hai più la panciona grossa! Puoi saltare finalmente sulle foglie di loto!
4: Oh, avevo una pancia enorme! Ora sono molto più agile!
1: La prossima volta che hai sete, pensa anche agli altri, non solo a te stesso! Tutti qui nel bosco hanno bisogno di acqua tanto quanto te! Per esempio, io devo andare subito a farmi una doccia.
4: Avete ragione, amici.
0: Gli abitanti della foresta erano molto felici di avere di nuovo l'acqua, perché l'acqua è la parte più preziosa del bosco.

Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Quello che viene naturale chiedersi quando si arriva a Valogno, piccolissimo borgo nei pressi di Sessa Aurunca, è come sarebbe stato senza Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti e parole non controllate che si riversano nei colori, nelle maschere di Pulcinella e nei pranzi alla bottega con gli amici di sempre, o con chiunque voglia passare del tempo insieme a lui e a tutto quel resto di umanità che vive senza filtri e che finalmente riesce a posare le maschere lì, alla bottega di Alfredo.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana, che comunque sono napoletano. Sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito. Purtroppo è diventato un flipper continuo. E parlo di Napoli pure, che comunque era legata ancora a delle cose del passato. Anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione, l'iperturismo, l'overturismo, diciamo, ha scacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato.
1: E tu te ne sei scappato un pochino da questa Napoli?
2: Perché amo troppo Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via.

0: perché hanno se assuefatto a Napoli, riesce a vedere, quando hanno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no?
0: Dimmi.
1: Allora, io qua vedo un corpo
0: Sì,
1: femminile.
0: questa è una Venere. Una Venere,
1: È
0: questo
1: tanta, eh? È tanta.
0: perché le donne non devono essere magre.
1: Come me.
0: No. Nell'antichità le donne belle erano opulente, rappresentavano la Giunoni che dovevano essere,
1: Sì.
0: perché una donna che, visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la
1: Ok.
0: ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve, e queste invece sono le maschere di fronte, questa è un Pulcinella, ma un po' dell'anno mobiliatore, no? Questa è un Pulcinella, però non ho fatto il cappello. Questo è stato fatto nel forno delle pizze. Ma infatti, se vedi, non è proprio
1: No,
0: cotto al
1: beh,
0: massimo, guarda.
1: ma veramente. Perché hai
0: È
1: fatto
0: perché il
1: questa cosa?
0: forno. È perché in antichità si cuoceva nel forno, in un forno. Ho fatto uno esperimento. Queste poi è un Pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. È una vagina, se vuoi vedere la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il pulcino a corno. E il corno, non scherzare, era qua, era il corno, una figura fallica. Ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredo, ti posso fare una domanda un po' così?
0: Dimmi.
1: Che potere ha la pucchiacca?
0: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
0: Questa è la scacchiera dei potenti, un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che è mai fallita, oramai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè, ormai sono tutti, siete una
0: Sì,
1: famiglia.
0: siamo una famiglia, siamo tutti molto uniti, ovviamente salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
0: Buongiorno, siamo molto uniti, si dà una mano. Poi i valonesi sono come dovrebbero essere la gente, aiutarsi, si aiutano. Una sorta di tribù, nel termine giusto della parola, però, perché le comunità devono darsi una mano. Una comunità piccola sarebbero scacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto facendo, sto pranzo, usiamo per stare insieme, è un messaggio, guarda, diciamo, dobbiamo unirci, non mi fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Dai, a noi
0: Perché
1: piace.
0: tu contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non capiscono, tua forza non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità. Bisogna fare lo switch, lo step prossimo.
1: Successivo.
0: E quindi non veniva una
1: Tu
0: parola.
1: organizzi spesso questi pranzi?
0: Sì, è un mesetto e mezzo da questa parte, ma a parte i compleanni, vede un sacco di gente.
1: Al tuo compleanno?
0: Compleanno, qui si riempie il bocca.
1: Quando è il tuo
0: 25
1: compleanno?
0: luglio sei invitati, oggi 50 anni, quest'anno fa.
1: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
0: Eh sì, l'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio rappresenta.
1: Fai subito tanto il peso
0: Ma
1: del
0: sto avendo
1: pregiudizio.
0: anche tanto, però, ho cambiato, ho invertito le addendi, l'ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, e con il vostro giudizio mi farò i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina, la bolletta della luce, con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente con l'occhio.
1: Ma perché è vista talmente tanto
0: Guardate, cioè,
1: strana la
0: 40
1: Tourette?
0: anni fa, diceva sì, mi capisce, fa delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più. Né bene né male, i social, proprio per resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
1: Oh, falla entrare, falla entrare. Vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi l'avevo visto in
0: Alla
1: parte.
0: Tourette, Billie Eilish, Mozart.
1: Mozart.
0: Benissimo.
1: No, potete entrare, raga.
2: No, aspettiamo fuori.
1: Vai, ma
0: Ok.
1: sono amici, amici tuoi.
0: Io accetto anche i nemici. Sì.
2: Io sarei nemico, io. Io sarei nemico.
1: Amici che sei venuto qua per il pranzo
0: Certo.
1: con lui.
0: Sì. Come sono che patano, Dani no.
2: Buono. Ma
1: Già
2: che so.
0: no, la cosa già mette.
1: Buono.
0: Sono stato in Corsica. Al Museo Archeologico di Aleria e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
1: Ah, quindi recente.
0: E prima ero stato a Lilton a Roma. Vabbè,
1: Ok.
0: poi ti dico con chi collaboro, con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo, tramite il maestro Schifano, Gian Noel, che poi è il cugino di Schifano, Mario, lui è meridionalista, ex direttore di Roma, babà, amico di Moravia, Elsa Morani, personaggio fantastico. E mi sono occupato della sua copertina una copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio del suo libro, La Chimera, Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono occupato della copertina. Prima quella come si chiama, la biografia di Cacioppoli, il gallo di Renato Cacioppoli, poi andiamo a vedere cosa c'è sul computer. Mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante, di Francesca Mazzei, adesso il marchio è stato assorbito da Mazzei. E lui tramite Mazzei mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto.
1: Certo.
0: Ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimard. Guarda, con Antonio Gallimard c'è Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
1: Ma è la prima volta che scrivi per qualcuno da
0: Io
1: pubblicare?
0: scrivo dal 2020, ho
1: Ok.
0: pubblicato
1: Dal
0: 5 libri,
1: Covid?
0: esatto. Pensa in un record mondiale, secondo me, 2-4 anni, cioè, per essere un neofita,
1: Certo.
0: non ho mai
1: Sono
0: scritto,
1: poesie le tue.
0: sia poesie, e Poesia brutta, l'ho preso dal francese, brut, è uno stile senza dogmi, senza disciplina, poesia molto istintuale, molto animale. Gian Noel disse un tuo stile, il brut francese, noi chiamiamolo brut, è napoletano, e poi te lo faccio vedere nel libro. E
1: Bello.
0: per adesso si è occupato della copertina dell'Archeologia di un amore che è uscita con Gallimard in Francia, e la copertina è mia. Però
1: L'amore.
0: no, Archeologia di un amore.
1: Archeologia di un
0: Tratta di un
1: amore.
0: amore, cioè, con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata,
1: Ok.
0: molto fantastica.
1: Che importanza riveste per te l'amore?
0: per il momento, che amore intendi? Tutto questo che vedi è amore.
1: Questo è amore.
0: L'amore
1: per te.
0: Verso un'altra persona, stesso opposto, è tutto relativo pure l'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo, ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati tra le persone.
1: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo abbracci o...
0: Certo, se non rimani ucciso, come fai? I cambiamenti ti fanno uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come ha paura, la sofferenza, tu scappi. Tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro è una lotta inutile perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, c'è sta paura. Un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura a volte senza paura si fanno i guai, perché senza non siamo paura. Educati alla paura, non avevi paura papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche le persone pericolose, la paura è umana, forse è l'unica cosa umana che è rimasta, la paura, non assolutamente più.
1: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura?
0: Io però a volte sono incosciente.
1: Il
0: soldato sa che va a morire, si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però ci ho rischiato. Faccio questo da 30 anni, non con l'avvento dei social, che una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
1: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino?
0: C'ho pure due, ma io non bevo.
1: Ah, non bevi? Bravo! Lì. Oh,
3: bella,
1: bellissima.

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce umane, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale.

digitale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: In origine era suono. Ora è spettacolo. Tecnologia. Identità sul palco e sui social. Come cambia la musica quando lo fa tutto il resto? Soundwaves è un viaggio di 4 puntate, accompagnati dalla voce di chi delle vibrazioni ha fatto una professione.
1: Parlare di songwriting e sintetizzarlo in una sola risposta è una cosa molto difficile. Posso però dire che, e lo dico senza retorica, noi siamo comunque in qualche modo le nostre canzoni. Le canzoni cambiano unitamente all'uomo, all'epoca nella quale l'uomo vive e con le cose con le quali si confronta. Se noi pensiamo a Monteverdi e poi pensiamo a Domenico Modugno, pensiamo a Battisti, pensiamo poi allo stravolgimento del linguaggio di Da Supreme, che in qualche modo ha coniato nuovi neologismi, un modo di scrivere diverso, altro.
2: Il modo di scrivere le canzoni è cambiato radicalmente, soprattutto se pensiamo che la musica si parla fortunatamente ancora oggi in italiano, quindi deriva da una grande cultura, da una grande storia. E se pensiamo alla canzone d'autore, alla canzone, canzonetta, l'aria arriva proprio dal melodramma, dal recitar cantando, quindi al 1500 fino al massimo splendore fino a 800, prima del 900. Dopodiché c'è stato un momento di transizione dove ci si vergognava anche a scrivere delle canzonette perché c'erano i grandi maestri, la musica era qualcosa di estremamente immersivo, estremamente complesso. Quindi è stata questa transizione. Dopo, grazie allo stimolo dei cantautori, degli chansonnier francesi, siamo riusciti invece ad avere grande dignità, soprattutto negli anni 50 e 60. Dopo ci sono state le sperimentazioni, dopo ci siamo innamorati tanto della musica che veniva d'oltreoceano, perché avevano sviluppato un nuovo modo di sentire e di suonare, soprattutto le ritmiche, il modo di gestire le metriche, e abbiamo sviluppato un altro modo di strutturare le nostre canzoni fino ad oggi, dove si cerca un po' di raschiare un po' il barile, perché abbiamo un po' abbandonato la cultura che deriva appunto dal nostro recitar cantando.
3: Negli anni 70, 80, 90 la produzione musicale veniva fatta in un certo modo, mettendo al centro la canzone e non mettendo al centro l'artista. E quindi si tende a dire maggiormente che la musica del passato sia migliore di quella attuale. Io non sono completamente d'accordo su questa affermazione. Però molto spesso si tende adesso a fare musica un po' come se fosse una catena di montaggio. Di conseguenza quello che si costruiva magari in precedenza in un tot numero di anni, adesso viene fatto in un tot mesi. Di conseguenza la qualità, dal mio punto di vista, viene un po' meno.
1: Se mi chiedete quando ho cominciato a scrivere, faccio fatica a dirvelo. Posso solamente dirvi che è successo veramente tanto tempo fa. Forse avevo 5 anni, mio padre scherza sempre su questa cosa. Andai da lui e gli dissi: babbo, ho scritto una poesia. E lui mi guardò con i suoi occhi buoni e mi disse, un uomo tutto d'un pezzo, insomma, mi disse, nella Romagna tradizionale, mi guardò e mi disse: mi raccomando, non dirlo con nessuno che siamo rovinati. Non lo so, io quel giorno sentii un grande senso di liberazione, di felicità, sentii che scrivere era veramente il mio posto nel mondo. Quindi ho corteggiato la poesia per tanti anni e piano piano sono arrivato, grazie a una ricerca di sperimentazione sul linguaggio, alla canzone, insomma.
4: I motivi per cui un artista musicale scrive musica, quindi sia canzoni in senso proprio come testo, musica, sia canzone inteso come un brano musicale, il perché non penso sia cambiato, nel senso che comunque c'è chi scrive per esigenza, quindi perché ha qualcosa da comunicare, ha un pensiero da far uscire, ha qualche emozione, il suo modo di comunicare è quello della musica, sia chi fa musica per esigenza, diciamo, commerciale, cioè il fatto di scrivere perché c'è da fare una canzone, per esigenza di mercato. Ma anche negli anni 50 c'era chi scriveva perché l'etichetta chi chiedeva il brano, quindi non è una prerogativa di oggi il fatto che la musica commerciale esista. Mozart scriveva su commissione, quindi non vedo perché dobbiamo fare i duri e puri.
5: non credo che esista un modo di scrivere le canzoni e quindi non c'è neanche un modo di insegnare a scrivere le canzoni. Se esistesse un modo, se esistesse una tecnica di scrittura di canzoni, scriveremmo tutti la stessa canzone e saremmo punto a capo. Cosa che in realtà da un certo punto di vista già avviene ed è, a mio modo di vedere, la radice della scrittura algoritmica, che è il male della contemporaneità.
1: Ci sono tantissimi elementi, tantissime variabili che in qualche modo portano poi alla realizzazione di una canzone, di un testo, di una melodia. Noi cerchiamo di lavorare sicuramente sulla cosa più importante, sulla verità, sulla veridicità, e questo probabilmente è l'elemento chiave per poter scrivere in qualche modo una canzone.
4: Sicuramente una persona che è più affine, più incline a un certo tipo di cantautorato molto canonico classico, che magari si rifà ai nostri cantautori anni 70, chiaramente a De André, ma anche solo, non so, Guccini, Dalla, insomma, sicuramente darà molta importanza al testo, quindi probabilmente partirà da un'idea testuale per cui scrivo delle idee e poi cerco di mettere in musica queste cose qui. Tanto quanto buttare giù delle idee musicali, a me capita spesso che lavando i piatti ho in mente una melodia e me la canto. Si dice che Freddie Mercury avesse scritto Crazy Little Thing Called Love in bagno. Molti dicono, addirittura, che roba! Non mi sembra assurdo, in realtà mi sembra plausibilissima come cosa, proprio perché sono idee che vengono nei momenti più inaspettati.
3: Per quanto mi riguarda, nella composizione, nel songwriting, tutto quello che è il mondo della scrittura musicale, non c'è una regola fissa. Si immagina e ci si connette proprio con il mondo immaginativo. E a volte può essere che arriva una melodia, uno si culla a volte all'interno di un clima armonico, un pattern, e poi arriva anche una melodia. Oppure può essere un pattern ritmico, è una questione proprio di permettere di lasciarsi attraversare, quindi lasciando andare è come se mi permetto di ricevere quello che è la composizione.
4: Per esempio i Verdena, per quale i testi sono scritti con la tecnica del cut-up, frasi, parole sconnesse una con l'altra, da cui poi Ferrari prende delle singole parole, singoli pezzi di frase, li metti insieme perché il suono è bello. Quindi magari non ti interessa che il testo abbia una coerenza interna, che dica una storia, ma ti interessa che a livello sonoro, a livello di immagine, per quel 2 secondi che senti quella frase ti venga un'immagine, una suggestione.
2: Il modus operandi è sempre diverso ed è sempre soggettivo. Io per esempio ultimamente parto dalla storia. Che cosa voglio raccontare? La storia è più o meno divertente, è più o meno graffiante, allora anche la musica dovrà seguire l'idea della storia, del racconto. Ecco, poi a seconda appunto dell'idea comunicativa, allora gli si dà un arrangiamento, un connotato più particolare. Follia come infrange le regole ci può essere assolutamente, e anzi è una cosa buona. È una cosa buona perché è un elemento che fa la differenza. L'idea di cambiare dei determinati modi anche di registrare degli strumenti, o di cantare, o di cambiare gli accenti. Guarda Max Pezzali cosa ha fatto cambiando gli accenti. Sembrava un errore e poi è diventato una cosa che si fa normalmente. Però sarò stanco.
6: Come si rende unico un brano? Prima cosa, dimentichiamoci le banche di suoni. Per il mio approccio è giusto partire from scratch, significa da zero, tabula rasa, apri il tuo programma di musica, proprio non hai niente davanti, dici e ora che faccio? Il mio approccio è sempre lo stesso. Parto da un'idea, parto da un groove, parto da qualcosa che sia solido. È un pezzo dove c'è del vocal, dove c'è una struttura, dove c'è proprio la canzone cantata classica. Mi metto lì e scrivo tutto. Io sono molto istantanea quando scrivo, soprattutto le voci e le parti melodiche. Mi metto lì, ho il mio groove, la mia cassa in quattro e inizio semplicemente a cantare. E ci provo e mi registro tutto il mio processo creativo. Ho centinaia di note vocali sul telefono che durano ore. E la cosa assurda è che sembra molto complicato stendere una struttura, ma alla fine è come un puzzle, tutto si incastra perfettamente, basta che noi gli diamo una timeline, come questa intervista, come il montaggio video, come l'editing, cioè tu hai una timeline in cui sai che è un inizio, una vicenda e una fine, hai un racconto da fare.
3: Il mio processo creativo non è sempre uguale. Spesso parte da un'idea di una progressione armonica, magari di un brano che ho ascoltato recentemente che mi ha colpito particolarmente per un dettaglio o magari per un timbro sonoro, e quindi magari cerco di o ricreare una timbrica simile per poi andare a sviluppare, a vedere dove mi porta questa timbrica, oppure da una progressione armonica e di là, una volta che si ascolta e si riascolta, capire dove ti può portare dal punto di vista musicale. In questo ovviamente incidono tantissimo, secondo me, gli ascolti che si fanno nel breve periodo, perché ti possono influenzare senza che tu te ne possa accorgere.
1: A volte ci meravigliamo di come nasce una canzone, quindi in realtà credo che le canzoni nascano, come dice, insomma, come dice Vasco, a volte nascano da sole, non sto parafrasando, non è retorico, è veramente così. Ci sono elementi inspiegabili che portano alla nascita di una canzone. Sicuramente la tecnica è importante, ce ne sono molte, sicuramente è molto importante lasciarsi influenzare dalla vita e lasciare che le cose della vita ci entrino dentro, e a quel punto forse siamo capaci di analizzare, sintetizzare, rielaborare e poi riproporre a modo nostro, attraverso la nostra esperienza, quel qualcosa di speciale che magari abbiamo vissuto, e a quel punto ci troviamo in una maniera naturale una canzone fra le mani. Le canzoni sono come il pane, dovrebbero stare sulla tavola di tutti, sono come delle t-shirt e sono quel qualcosa che assomiglia anche a te, anche se in qualche modo l'ho scritto io. Le canzoni sono come le farfalle, noi le teniamo nelle mani, poi volano via e a questo punto diventano di tutti.
5: Le canzoni sono quasi sempre una confessione, quindi non possono che venire fuori in un momento intimo. Attenzione, sto parlando di canzoni cantautorali, quello dove uno scrive sia il testo che la melodia che la musica. Poi la scrittura collettiva è un'altra cosa ancora, spesso scattano nella scrittura collettiva dei meccanismi ironici.
4: Nel caso in cui tu abbia una band, ci si trovi in studio, ci si mette alla prova, si suona e vengono fuori delle idee musicali, qualcuno fa un passaggio fico, dice ah quello è bello rifarlo, vengono fuori pian piano i pezzi e quindi si passano ore in studio, ore in sala prove e vengono fuori delle idee che poi vengono elaborate, scritte.
3: La mia collaborazione con Gammon è iniziata ormai 8 anni fa. Siamo subito entrati in sintonia perché arrivavamo un po' dallo stesso background di ascolti musicali e di cose che ci interessavano. Di conseguenza è stato un po' tutto in discesa. Ho cominciato dai live con lui per poi spostarci sulla produzione, sulla scrittura. Nella scrittura è importante poi un attimino conoscersi con la persona con cui lavori, per capire quali sono i tuoi punti di forza, cercare un attimino di completarsi, come se fossi in una relazione. Di conseguenza poi è stato abbastanza facile capire un po' la dinamica e il meccanismo del processo creativo. Questo ci ha permesso di scrivere tanta musica.
7: Arcangelo, essendo un po' più forte e sicuro sullo strumento, magari la maggior parte delle volte parte da un riff di chitarra o comunque un giro d'accordi per poi aggiungerci il testo che magari, su cui lavoriamo insieme, o ci scambiamo idee durante le varie giornate lavorative, eccetera. È uno scambio costante il nostro. Mattina, pomeriggio, sera, non importa, il primo che ha un'idea la manda all'altro e si sviluppa insieme.

0: Jack.
1: Jack. Io non ho mai avuto il mio hero, l'eroe, no? Che ti dici, io voglio essere come lei, come lui, come quella cosa lì. Avevo degli artisti reference in termini di sound. Ero innamorata della Warp Records, poi c'è l'Erase Tape Records, che è tedesca, dove c'è tutto il mondo della neoclassica, dell'elettronica mista a pianoforte, agli archi. E poi c'è la musica classica, io sono una grandissima amante della musica romantica e di tutto il repertorio dell'Ottocento. Debussy, Satie, molto giudicato e contestato. Io ho amato Satie anche nel suo modo di fare musica da tappezzeria. La classica è l'imponenza, la fascinazione, è l'equilibrio perfetto di una matematica che si trasforma poi in qualcosa di straordinario. Per me la musica classica è come a livello architettonico la costruzione delle piramidi, imponenti, incredibile. Incredibile oggi riprodurre quello, rifare un'opera classica da zero. Contesto sociale, tecnologia completamente cambiati. E quindi credo che bisogna prendere un po' da tutto quanto. Un po' dal jazz, un po' dal metal, un po' dal rock, un po' dall'elettronica. E quando questo succede è come se tu, sai, non vedi bene e poi ti metti gli occhiali da vista e tutto diventa fuoco, tutto diventa immenso. E quando hai l'immenso, allora puoi pescare dappertutto per andare a definire la tua immagine, la tua visione artistica.
0: Sono molte le persone, i songwriter, che mi hanno influenzato. Sicuramente l'incontro con Lucio Dalla, sicuramente l'incontro con Mogol, quello con Franco Battiato. Sono molti maestri che in qualche modo ci danno delle indicazioni precise. Inizialmente negli anni 60 le canzoni venivano scritte, come Mogol ci insegnava, trasponendo foneticamente parole da testi che erano in inglese, che in qualche modo dovevano suonare. Non era una cover, bensì un testo originale. Ci sono stati momenti nella storia della canzone che hanno profondamente cambiato la canzone. Modugno è stato un esempio profondo. Battisti dice: tu ce l'hai il coraggio di guidare a fari spenti nella notte per vedere se poi è così difficile morire. E poi ci sono state un'escalation di persone che in qualche modo hanno creato negli altri dei momenti di profonda riflessione.
1: Campionamento, perché no? Personalmente non l'ho mai utilizzato, ma campionare è molto figo, perché tu puoi prendere qualcosa che già c'è, puoi spezzettarlo tutto, puoi diventare altro, può essere comunque un modo per far rivivere negli anni un pezzo. Nella musica techno si usano ancora i vocal degli anni 80, degli anni 70, vengono campionati tantissimo, pezzi comunque di repertorio, diciamo, di qualche anno fa, quindi perché no? Non c'è un limite per me alla creatività.
0: Scrivere su una base musicale dove appunto c'è già probabilmente un giro armonico, quindi una successione di accordi e di influenze di arrangiamento, non significhi rubare, fra virgolette, ma semplicemente a volte anche confrontarsi con un modo diverso.
2: Ma penso magari tipo Daft Punk e Prodigy, ma più Daft Punk avevano fatto dei pezzi in cui magari tolta un'aggiunta loro di casse basse un pochino più moderna per dare poi comunque un collante al brano, in realtà magari il pezzo è costituito fondamentalmente da 10 sample di brani diversi in cui è stato preso quello slap, quel pum di basso da un pezzo e quelle due battute di fiati di quell'altra cosa, ta ta ta ta, messo insieme con la cassa dritta sotto ci hanno fatto un pezzo. E lì comunque è una cosa che diciamo, quindi hanno fatto One More Time campionando, sono quelle pezze, però hanno pezzo che sono, penso, 10 brani campionati, cioè allora facile così. In realtà no, anzi, la genialità lì è nel capire che in un brano funky del 71 quel singolo quel due secondi può essere attaccato a quel giro di basso di quell'altro pezzo e con quella parte vocale che ci faccio io diventa un riff della Madonna, che però era lì in mezzo a diverse cose. Quindi sì, era un rubacchiare qua e là, ma ci va veramente tanto cervello per capire cosa prendere, come metterlo e farlo funzionare.
0: Molto spesso sento dire che oggi è facile fare canzoni. Non è vero, non è vero, perché quando si hanno molti strumenti a disposizione poi si può cadere nella retorica. Internet ha cambiato e stravolto profondamente il modo di fare musica, come ha cambiato anche il modo di esprimerci. Però ha permesso anche a persone di confrontarsi in tutto il mondo e in qualche modo di avere un unico grande contenitore, una grande songwriting room dove potersi confrontare. Oggi non è vero che le canzoni in qualche modo sono brutte, sono semplicemente canzoni che in un certo momento hanno virato profondamente a rap, a trap e che si sono un po' omologate nei temi, questo è vero. Però sono certo che le canzoni sapranno trovare nuovamente la loro forza evocativa legata al testo e che in qualche modo ci sono autori che, come ho citato prima, come Da Supreme, ma non soltanto, come Blanco,

0: e altri, come lo stesso Mahmoud, che è stato allievo di questa scuola, hanno cambiato le regole della metrica, della disposizione, del mettere le parole in maniera fonetica. Essere rivoluzionari oggi per molte persone è tornare al cantautorato, e Lucio Corsi in qualche modo ce lo ha insegnato, mentre si può essere profondamente non originali facendo in qualche modo rap e dire sempre le stesse cose: ho l'orologio, ho i soldi, ho la tipa, e con atteggiamenti in qualche modo che sono tutto tranne che provocatori e di rottura. Per cui l'omologazione non ha a che fare con un genere, probabilmente, ha a che fare con un contesto storico, ma le canzoni hanno bisogno di rinnovarsi, lo fanno da oltre 2000 anni.
1: Sanremo di quest'anno è stato un esempio stranissimo, no? Dopo 10 anni che siamo solo musica preconfezionata di un certo modo, quest'anno hanno vinto tutti i cantautori, che usano strumenti reali e tutto quanto, quindi forse è un ciclo, ecco, forse sta tornando anche quella voglia lì. Difatti io sto lavorando solo con giovani che suonano o comunque si trovano nelle cantine a sudare e suonano tutto il giorno.

0: e senza pregiudizi devo osservare che da qualche anno a questa parte le studentesse, le cantautrici del mio corso, le cantautrici donne, sono più potenti. Uso questa parola. Per me potente è proprio quando sento che hanno, che c'è una urgenza di comunicazione e questa urgenza trova il canale per uscire. Semplicemente, a mio modo di vedere, le donne si concedono di più la possibilità di raccontare.
1: Scrivo un po' per necessità, forse. Scrivo quando sento che devo scrivere. Quando non sento che devo scrivere, alleno il momento. Così che quando arriverà il momento in cui io sento la necessità di scrivere, sono poi pronta a farlo in un modo più fluente. Sei a casa, prendi la chitarra, ti metti sul divano, il mio divano arancione, che ha il solco come Homer Simpson, e basta, io non so suonare, appunto, a due accordi, appunto per il suo titolo, e mi ha permesso di raccontare delle storie. E una volta che le dici, non fanno più male. Quindi una volta che le hai scritte, le hai quasi un po' curate, e sei... E forse questo è il motivo per cui scrivo.
2: Da questo vedi che non so suonare.
0: Nel tempo semplicemente il punto di vista sul mondo al femminile in musica ha avuto meno spazio, meno palchi, e quindi più interessante, perché fino a questo momento non era mai stato raccontato in quella maniera. Femminile, a mio modo di vedere, non ha a che fare con la parola, ma ha a che fare con il suono. È molto più importante il modo in cui viene detta una cosa, il suono, il non detto o il detto al di là della parola. Nel panorama artistico italiano il massimo livello di questo concetto l'ha portato Elisa. Elisa ha dei testi, a mio modo di vedere, buoni, ma è quello che dice la voce, il suono della voce al di là delle parole, che è gigantesco. Bisogna solo educare il pubblico a ricevere anche il messaggio in quella maniera là, perché quel tipo di messaggio non siamo stati educati a riceverlo ancora. Però per me la musica è qualcosa, non è un caso che sia al femminile la musica è quella cosa lì, è il racconto del mondo con i suoni.

0: asciutte, molto secche. E negli anni 60, se ci pensi, anche perché 45 giri singoli è una durata massima di cos'è, 2 minuti e mezzo, 3, è una durata massima limitata, per cui il brano deve durare quel tot minutaggio per stare in un lato, così come oggi, perché 60 anni dopo la soglia d'attenzione dell'ascoltatore è diversa, lo streaming richiede che entro tot secondi tu abbia qualcosa di interessante, altrimenti skippi al pezzo successivo. Siamo tornati al fatto che si scrive con questa regola per cui il ritornello deve arrivare entro 40 secondi, 50 al massimo. Alcune cose sono cicliche proprio perché i mezzi di fruizione sono diversi, ma hanno magari stesse esigenze, quindi si ritorna a stili che sono paradossalmente più vecchi, mentre magari negli anni 70 o 90 optando sui 4 minuti tranquillamente. Compilation dei Festival Bar del 96, che sono l'emblema della musica estiva commerciale, hanno non pochi pezzi sui 4 minuti. Poi ci si può adattare, come no, cioè nessuno mi obbliga oggi a fare questa cosa. Io posso benissimo fare una canzone di 4 minuti e mezzo con un intro di 32 battute, è una strofa lunghissima e nessuno mi viene a sparare in studio se lo faccio. Semplicemente devo essere cosciente che se il fine di quel pezzo è entrare nelle playlist editoriali di Spotify o di fare 1 miliardo di stream, probabilmente non li farò. In realtà nessuno mi costringe a fare delle cose, quindi sta a me scegliere se adattarmi oppure no.
1: Il risultato è soltanto uno: essere veri e autentici e colpire l'ascoltatore e soprattutto noi stessi con qualcosa che è vero. Quando le cose stanno così, non è importante come le canzoni vengono fatte. Sicuramente presto torneremo un'altra volta all'attenzione al testo. Anche se una canzone è un triangolo equilatero e per funzionare deve esserci democraticamente un testo che funziona, una melodia che funziona e un ambiente musicale armonico che sia credibile. Per cui viva le canzoni, viva il futuro, dobbiamo essere curiosi, affamati e non giudicare la musica, dobbiamo essere pronti a contaminarci e solo così possiamo scrivere probabilmente canzoni, lasciare contributi per chi verrà dopo di noi.
0: Ammesso che esista una canzone perfetta, però quello che per me, cioè, la sento e non trovo niente di storto, di sbagliato per sentirla in loop, e comunque non mi sarei stancato di sentirla. Te ne dico due, sono Hey Jude dei Beatles, ma anche God Only Knows dei Beach Boys. God only knows what
2: I'd be without you. Te ne dico due, va pensiero del Nabucco, ha un'elevazione incredibile, è famosa in tutto il mondo. Poi c'è Puccini, anche lui, con Luciano alle stelle, ha un'elevazione tale che potrebbe essere interessante quella come anelare alla perfezione, ecco.
1: Se devo dirne una, I giardini di marzo di Lucio Battisti, sicuramente una canzone che ha fotografato in qualche modo la mia vita e che rimane sicuramente nel reparto ricordi migliori, ma sarebbero molte, molte altre.
3: Continuai a camminare lasciandoti attrice di ieri.
4: Uno dei brani che avrei voluto scrivere è Non smetto di aspettarti di Fabio Concato. E la cosa che a me ha folgorato dal primo ascolto di quel brano, che è un brano con tantissime pause, innanzitutto. Cioè, quindi c'è proprio una cosa che io adoro, che è il tempo di metabolizzare la canzone. Cioè, c'è tanta roba da capire e ora che è finito il pezzo forse devi ascoltarlo 2 o 3 volte. Invece quello è un brano che al suo interno ha tanto tanto spazio proprio per assorbirsi ogni pugnalata che ti dà, che ti dà il cuore. E l'altra cosa che mi piace moltissimo è che è un brano che crea tutta una situazione narrativa che poi si capisce essere un'illusione alla fine del brano. Mi ricordo la prima volta che l'ho sentito, proprio la pelle d'oca infinita, e ogni volta che lo sento mi viene di nuovo la pelle d'oca, e ogni volta che lo faccio sentire a qualcuno sono lì che osservo la loro reazione. Per me è anche un po' un test, cioè se una persona sa emozionarsi per questo brano, allora è una mia persona.

Benvenuti a Naturalmente Sani, il TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

Oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta.

scoperta. Continuerò a usarlo per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione. E noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: Gigi parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali. È riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle.

anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 tv italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto da un mese e mezzo, andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle.

vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dicevo una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura.
0: Benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nei prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché almeno è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi voglio fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente diversa.
1: Che cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi belli?
0: Sì.
1: Conoscenze di DJ, non lo so, magari studiavate qualche coreografia, ci vuoi raccontare di queste cose? Non dico di tutto, però no. Almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una strada.
1: Sì.
0: Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi spostò subito il progetto House con gli Angels All Over, era sempre alle serate, e io

0: Ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita. E lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi. Perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica? Non lo so,
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi perché poi anche la gravidanza ti cambia molto e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa perché, come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai perché io sono sempre una ragazzina. Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato a capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare, scriveteci i numeri della redazione all'email perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie. Perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, Amazon Stick, sui social, siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

Grande manifestazione a Firenze contro la svalutazione delle competenze territoriali e politiche industriali sempre più miopi. Dopo gli anni del Covid, molte aziende hanno costretto i dipendenti a rientrare in ufficio. Ma quali sono i reali motivi dietro questa scelta? Un nuovo saggio prodotto dal Forum Diseguaglianze e Diversità fotografa la partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.

0: In Toscana si è tenuto uno sciopero regionale dei settori produttivi e manufatturieri con un'adesione al 90% e una grande manifestazione che ha animato Firenze con delegazioni di CGIL e le altre sigle sindacali in prefettura, regione e Confindustria.
1: È un corteo di fatto con una valenza nazionale, perché quello che sta succedendo qui in Toscana sta succedendo in tutto il paese. Qui i metalmeccanici insieme ai chimici unitariamente hanno avuto il coraggio di scioperare e di venire in piazza. Oggi è una giornata da bollino rosso, non per il caldo, per il rischio che salti in aria la struttura industriale del nostro paese, che salti in aria l'occupazione del nostro paese.
2: Crediamo che sia importante l'intervento da parte anche della regione, ma soprattutto del governo, per sostenere l'industria, in particolare quella manifatturiera della Toscana, che costituisce un punto di notevole importanza e fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
0: Dopo anni di investimenti mancati, le cose devono cambiare.
3: Per questo motivo noi oggi siamo in piazza convintamente, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Lo facciamo per noi, lo facciamo soprattutto per le nuove generazioni, per i nostri figli, a cui volevamo lasciare un mondo migliore come è stato lasciato a noi, ma che purtroppo non sta andando in questa direzione. Non siamo assolutamente stanchi, saremo di nuovo in piazza quando ce ne sarà bisogno e se non saremo ascoltati.

Quando un problema di salute sembra collegato al lavoro, chi può richiedere la visita medica al medico competente? Solo il datore di lavoro. Anche il lavoratore se il problema è legato ai rischi professionali. Solo l'INPS o solo i sindacati? La visita medica non è solo un obbligo aziendale. Il lavoratore può attivarla quando ritiene che la propria salute sia influenzata dall'attività svolta. Serve a verificare l'idoneità alla mansione, senza comunicare diagnosi al datore, e resta a carico dell'impresa.

0: partenza nasce a maggio del 2025. Abbiamo intercettato sulla provincia di Cremona 400 lavoratori che gli veniva applicato il contratto di multiservizi, quando alla fine era una logistica a pieno titolo comunque. Abbiamo fatto delle trattative sia in prefettura che in azienda, sia con UPS, che comunque è la committenza, e sia con la ditta ecologistica, che è l'azienda che svolge il servizio.
1: Io mi sono accorto che, avendo già 20 anni di esperienza come sindacalista, io vengo da Milano, mi sono accorto che praticamente il contratto non era, diciamo, giusto. E allora sono andato negli uffici, mi sono un po' informato e sono andato, diciamo, a trovare il funzionario Mohamed Ben, dove abbiamo parlato e abbiamo deciso di iniziare a fare qualche riunione in azienda per spiegare ai lavoratori se avevano voglia di intraprendere questa avventura per arrivare, diciamo, a prendere un contratto giusto.
0: I lavoratori sapevano fondamentalmente di svolgere il lavoro logistica, magazzino logistica, all'interno c'erano bancali, facevano picking, c'erano carrelli, cioè il lavoro era logistica, però il contratto di riferimento che avevano applicato in quel momento era multiservizi, ecco.
2: Abbiamo deciso di mobilitarci perché è un diritto che ci spetta e quindi siamo partiti con lo sciopero e poi con i vari incontri in prefettura, ai quali io ho partecipato a tutti. Quindi è stata proprio

0: una cosa che ci ha caricato, e quando abbiamo raggiunto quello che ci aspettava, felicissimi, grazie alla CGIL ovviamente.
1: A livello salariale prendiamo quello che adesso ci corrisponde per legge, diciamo. Cambiato praticamente tutto, cioè adesso la gente lavora meglio, facciamo quello che dobbiamo fare, rispettano tutto, andiamo avanti così.
2: Gli scioperi che abbiamo fatto a Spino e a Soresina sono stati degli scioperi presi al 100% da tutti i dipendenti, perché erano tutti convinti in quello che volevamo arrivare, che era quello del contratto, il cambio del contratto, il contratto di logistica e trasporti. Questa vittoria è importante perché riconosce il giusto valore al giusto contratto dentro il nostro magazzino.
0: Tendono sempre a sfruttare l'operaio e non è giusto, perché bisogna dare diritti e anche una dignità all'operaio, e se non si ha dietro un sindacato valido non vai da nessuna parte.
3: A chi vive una situazione come la mia dico soltanto di non arrendersi, perché anche se sembra una montagna da scalare che è raggiungibile, invece l'unione fa la forza e ci si può arrivare a questa montagna.

0: A 6 anni dall'irruzione dello smart working nella vita degli uffici, il conflitto sul ritorno in presenza non si è chiuso. Sembrava una discussione su produttività, efficienza, controllo dei risultati. Una ricerca degli psicologi del lavoro Adam Grant e Marissa Chandel sposta invece lo sguardo su un altro aspetto, la personalità dei vertici delle aziende. Analizzando migliaia di imprese e amministratori delegati, i due studiosi individuano nel narcisismo il tratto che più spesso accompagna l'opposizione al lavoro da remoto. Il punto non è solo organizzativo. In molte imprese l'obbligo di tornare in ufficio risponde al bisogno di riaffermare potere e status. Per chi misura la propria autorità attraverso la presenza fisica dei dipendenti, il lavoro a distanza diventa una minaccia. Meno sguardi, meno controlli, meno occasioni per essere riconosciuti come centro della scena. Il paradosso è che questa scelta può danneggiare le aziende, aumentando il turnover, soprattutto tra lavoratori esperti e qualificati, e restringendo il bacino dei talenti. La soluzione più efficace, secondo gli studiosi, non è il ritorno totale alla scrivania né il remoto permanente, ma un modello ibrido costruito con criterio. Lavorare da casa per una parte della settimana può ridurre le dimissioni senza peggiorare le prestazioni. Al tempo stesso, concentrare alcuni giorni comuni in presenza aiuta a collaborazione, scambio e appartenenza. L'intensità degli incontri conta più della frequenza. Pochi momenti ben organizzati possono valere più di corse quotidiane in ufficio. La flessibilità però non è uguale per tutti. Alcuni lavori richiedono presenza e coordinamento continuo, altri si basano su attività più autonome. Per molti inoltre contano anche gli orari, non solo il luogo. La vera domanda allora non è se lo smart working piaccia agli imprenditori, ma se l'organizzazione del lavoro venga pensata per funzionare meglio o per rassicurare chi comanda.
1: L'11 febbraio del 1945 l'Italia è ancora un paese in macerie. La guerra non è finita e le istituzioni democratiche devono essere ricostruite quasi da zero. In quel clima prende forma anche una delle esperienze più durature della storia della CGIL, il Patronato Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. L'idea è fortemente sostenuta dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, che è convinto che il sindacato non debba limitarsi alla rivendicazione dei diritti, ma debba anche aiutare concretamente le persone a esercitarli. Primo presidente dell'Inca è stato Aladino Bibolotti, figura di spicco dell'antifascismo che prima di essere presidente dell'Inca fu tra i fondatori del Partito Comunista nonché segretario della Federazione di Massa. Fin dall'inizio l'Inca si configura come un servizio gratuito rivolto non solo agli iscritti alla CGIL, ma all'intera collettività. Il suo compito è accompagnare lavoratori, disoccupati, invalidi e pensionati nell'accesso alle prestazioni sociali, raccogliendo e organizzando anche molte attività di assistenza che in passato erano svolte dalle leghe di mutuo soccorso. In molte città queste associazioni avevano sostenuto reduci di guerra, mutilati e famiglie operaie, creando una rete solidale che ora trova una nuova forma organizzata. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'Inca aiuta a ottenere cure sanitarie, sostiene le famiglie dei lavoratori, organizza colonie per i figli, affianca gli emigrati che cercano orientamento in paesi stranieri. In una società dove gran parte della popolazione ha avuto scarso accesso all'istruzione, l'attività di informazione e accompagnamento diventa essenziale per far conoscere diritti che stanno appena nascendo. Accanto al volontariato iniziale, cresce una rete di operatori specializzati capaci di affrontare pratiche previdenziali e assistenziali sempre più complesse. Il patrimonio di esperienze accumulato dal patronato diventa anche una fonte preziosa di conoscenze per le istituzioni pubbliche, che spesso trovano nell'Inca un interlocutore esperto nella costruzione delle politiche sociali. Il ruolo dei patronati viene progressivamente riconosciuto anche nell'ordinamento repubblicano. La Costituzione e le successive leggi ne definiscono la funzione pubblica. Enti che assistono gratuitamente i cittadini nell'accesso ai diritti sociali senza sostituirsi all'amministrazione dello Stato, ma affiancandola. Da allora l'Inca ha continuato a crescere, diventando il più grande patronato italiano e costruendo una rete di sedi che accompagna i lavoratori anche fuori dai confini nazionali. Una presenza capillare che nasce in un momento di ricostruzione e che continua a tradurre ogni giorno l'idea originaria di Di Vittorio: rendere i diritti non solo proclamati, ma realmente accessibili a tutti.

0: Ferrara è una piccola provincia che vive di diversi settori produttivi, in modo particolare il settore della chimica, dell'agricoltura, dell'edilizia, del terziario. Ci siamo trovati nel settore agricolo ad affrontare alcune criticità nuove con l'ingresso di lavoratori stranieri, difficilmente affrontabili solo con gli strumenti della contrattazione o dell'avvertenza.
1: Abbiamo riscontrato alcune situazioni sul nostro territorio. Il caporale che approfitta dello stato di bisogno del lavoratore, offrendogli chiaramente la traduzione nella loro lingua, il trasporto e l'abitazione, al contempo gli chiede una restituzione in denaro del proprio stipendio. Per abbattere le barriere culturali e linguistiche stiamo lavorando per ampliare ancora di più il trasporto sicuro e legale sulla nostra provincia. Il progetto Agribus è stato realizzato grazie alla sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità. Ogni autobus ha circa 50 posti ognuno per all'incirca una copertura di 150 lavoratori agricoli.
2: Prima aspettavo sulla strada per la macchina, capito? Adesso orario fisso, per andare e tornare va meglio per noi.
3: Lavoro da Salvivai da 3 anni. C'è un bel clima, è cambiato molto perché con l'Agribus raggiungo facilmente il lavoro. Io prima ne facevo di più, adesso ne faccio di meno, facciamo poca strada e veniamo abbastanza presto al lavoro con l'Agribus.
0: Credo che il problema della sicurezza, dello sfruttamento lavorativo, della legalità non sia un problema che è riconducibile solo al settore agricolo. Abbiamo situazioni che stiamo attenzionando anche in settori particolarmente esposti.
4: Quando parliamo di valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, è importante insieme alla valutazione dei rischi fisici e chimici anche la individuazione e la valutazione dei rischi psicosociali. Essere liberi nel lavoro è una condizione imprescindibile per poter dare prova delle proprie capacità, ma anche di essere utili alla migliore produttività dell'organizzazione del lavoro a cui uno tende.
5: È importante avere un soggetto che sia in grado di coordinare tutte le parti sociali e gli attori che sono necessari, che sanno i saperi, che possono applicare, aiutare ad applicare

0: le norme sulla salute e sicurezza, e abbiamo avuto l'opportunità di portare a casa un risultato importante su una vertenza specifica rispetto a un licenziamento che abbiamo ritenuto sproporzionato rispetto all'accaduto. Con le convenzioni con il legale abbiamo impugnato quel provvedimento. Anche contro la grande distribuzione organizzata, contro Golia, noi possiamo difenderci, e non solo difenderci, possiamo anche vincere quando abbiamo la ragione dalla nostra parte. Soprattutto abbiamo un'organizzazione sindacale, un sindacato con i suoi legali, con i suoi uffici, con le sue competenze, che può aiutarti in questo percorso.
1: Fino a 1.200 euro l'anno anche per colf, badanti e babysitter. È il trattamento integrativo IRPEF, l'ex bonus Renzi, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e previsto anche per il lavoro domestico. La differenza è che in questo settore il bonus non arriva in busta paga, in quanto le famiglie non sono sostituti d'imposta. Per recuperare il rimborso, la strada più rapida è il modello 730, senza sostituto, da presentare entro il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta fino a 15.000 euro di reddito e se c'è capienza fiscale. Tra 15.000 e 28.000 euro dipende dal calcolo tra imposta e detrazioni, oltre i 28.000 euro non è previsto. Per verificare i requisiti, compilare la dichiarazione e seguire la pratica fino al rimborso puoi rivolgerti allo sportello CAF più vicino a te.

0: L'avvertenza Giuliani Arredamenti nasce da un contesto di precarietà ma anche di vulnerabilità in realtà, perché è un contesto che fa riferimento in realtà a una grande azienda che è Poltrone Sofà, che è strutturata in piccoli contenitori, insomma piccole aziende, ma Giuliani non parliamo di una piccola azienda, e all'interno insomma di questa realtà abbiamo trovato diverse sensibilità anche legate al mondo migrante e soprattutto precario.
1: Lì dentro si viveva di precarietà. Chiaramente il datore di lavoro, oltretutto, era una situazione che già in parte conoscevamo, ma cercavamo di entrare all'interno, ma non era facile, perché purtroppo quando c'è una precarietà così forte è difficile riuscire a entrare in queste aziende, ma grazie a loro ci siamo riusciti. Siamo stati costantemente davanti all'azienda cercando di supportare i lavoratori, che chiaramente vivevano momenti di paura ma anche di speranza, quindi si è deciso di presidiare l'azienda notte e giorno. C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la struttura della CGIL territoriale e anche regionale e nazionale per dare la possibilità di poter presidiare questa fabbrica notte e giorno, dare sostegno ai lavoratori che erano in sciopero e allo stesso tempo riuscire a capire bene che cosa succedeva all'interno di questa azienda.
2: Prima tutti i ragazzi ce l'hanno contratto, tipo io che ho iniziato a lavorare di là nel 2017 o 2018 che ho iniziato di là. Fino quando abbiamo fatto sciopero io avevo contratto con l'agenzia, prima ho iniziato con tirocinio, non accettabile quei contratti che c'è là, che ti danno prima, ma le cose stanno cambiando in forma piano piano.
3: Grazie a CGIL adesso noi possiamo dire le cose, qua lui accettano, sennò prima mai o ti mandano fuori o non puoi cedere qualcosa che te bisogna per lavorare. Ma adesso grazie a CGIL continuiamo a cedere le cose che è bisogno, darete anche non ha avuto oggi, domani possa avere. Prima non era così.
0: Credo che il risultato più importante sia per i lavoratori ma anche conseguentemente anche per il sindacato sia il fatto che abbiamo emancipato dei lavoratori che sono oggi consapevoli di quello che hanno vissuto, di quello che hanno ottenuto con la lotta sindacale, e soprattutto un concetto che noi ripetiamo sempre da sindacalisti ma che più vero non può essere, che uniti si riesce a ottenere veramente anche quello che credevi impossibile, come nel loro caso.
4: L'avvertenza Giuliani è un esempio, un modello anche di come si tratta oggi, in questo momento, in questo mondo, le vertenze complesse. C'erano più categorie interessate, la Confederazione, la necessità di avere più livelli di interessamento, livelli regionali, livelli nazionali a supporto di questa vertenza così difficile e complessa, e tutti si sono uniti, hanno fatto squadra e la Confederazione è stata regia, e il sistema di relazioni costruito nel tempo in questo territorio ha retto e ha dato i suoi risultati. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura che ha fatto un lavoro straordinario assieme a noi e alla Regione Emilia-Romagna.
5: Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha presentato un saggio sulla partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.
6: Quello che esce fuori è molto secco in definitiva, cioè che esisterebbero tutti i requisiti e le opportunità perché la perturbazione, i sentimenti, le consapevolezze, la comprensione dei fenomeni sociali e ambientali delle giovani generazioni si traducesse in un modo collettivo di cui abbiamo enorme bisogno per una scossa. C'è un ostacolo molto forte nel senso comune depresso, che non crede nell'alternativa e soprattutto che ha attribuito a pubblico e a Stato un connotato negativo, nel fatto che oggi dedicare del tempo a un'azione collettiva significa che poi quando devi rientrare in carreggiata puoi avere problemi nella tua vita personale, e nel fatto che le organizzazioni, non solo i partiti, ci dicono le ragazze e ragazzi, ma anche le organizzazioni di cittadinanza e del sindacato, non sono porose, non si lasciano influenzare dalla voce delle giovani generazioni. Sono tre indicazioni molto precise che ci dicono che se questo motore lo vogliamo, saremmo in grado di rimuovere gli ostacoli.
5: Un freno, stando a quanto riportato nel sondaggio, è rappresentato dai decreti sicurezza.
7: Cioè, i decreti sicurezza hanno influito tantissimo anche su il ritrarsi delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella volontà anche di esprimere dissenso e di fare conflitto. Su questo non ci può essere assoluto dubbio, perché il dispiegamento di forze di polizia è assolutamente sproporzionato anche a fronte di piccoli presidi, le identificazioni nei luoghi di flusso e poi nell'azione repressiva tramite misure cautelari, indagini in corso e denunce, come stiamo vedendo soprattutto a fronte delle mobilitazioni per la Palestina in maniera assolutamente trasversale in tutta Italia, ci dicono che il governo ha assoluto interesse a reprimere il dissenso e a disincentivare chi vuole alzare la voce.
8: Con la campagna nazionale E io pago, SPI, CGIL e Federconsumatori accendono i riflettori sul peso del carovita, con Liberetà come media partner. Dal 2021 pensionati e famiglie hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto, mentre le spese crescono in media di 1.200 euro in più l'anno. Al governo si chiede di intervenire su prezzi, energia, fisco e pensioni. IVA più bassa sui beni essenziali, bonus sociali più forti, piena rivalutazione degli assegni, 14ª estesa e una no tax area più equa. La campagna offrirà informazioni e strumenti per difendere reddito e dignità.
5: Le temperature estreme ormai sono la norma. Il caldo delle città entra nelle case, blocca le strade e svuota le piazze e si accanisce su chi ha meno strumenti per difendersi. Anziane e anziani sono tra i più esposti, vivono spesso soli in quartieri con poco verde, in abitazioni vecchie e con isolamenti poco efficienti. E pensioni basse costringono alla povertà energetica, quindi a rinunciare al riscaldamento d'inverno e al condizionatore d'estate. Per questo lo SPI CGIL chiede di trattare il caldo estremo non come un'emergenza passeggera, ma come un nuovo terreno di welfare urbano. Servono dei rifugi climatici, luoghi pubblici, gratuiti e vicini, dove trovare ombra, acqua, aria fresca e anche relazione. Biblioteche, centri anziani, musei, spazi culturali, parchi e giardini diventano così parte di una rete di protezione che ogni persona fragile dovrebbe poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, senza barriere economiche o territoriali. Roma rappresenta oggi un caso virtuoso. Il piano caldo della capitale ha mappato 659 punti sicuri, 178 rifugi al chiuso tra centri anziani, biblioteche, musei e spazi climatizzati e 482 all'aperto, soprattutto parchi con zone d'ombra. A questi si aggiungono oltre 3.200 fontanelle pubbliche e 17 piscine comunali con accesso gratuito per gli over 70. Una rete costruita insieme alle parti sociali con l'obiettivo di coinvolgere anche terzo settore, associazioni e luoghi di culto. Per lo SPI CGIL il punto è trasformare l'adattamento climatico in una contrattazione sociale e territoriale. Servono politiche pubbliche stabili, risorse nei bilanci, forestazione urbana, depavimentazione e servizi di prossimità. E adattare le città al clima che cambia può aprire nuovi cantieri, creare lavoro e rendere più sicura la vita di chi oggi rischia di restare solo davanti all'emergenza.
8: Il mondo sta cambiando e con esso le battaglie da portare avanti perché tutti possano essere tutelati. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi.

0: più bassi della provincia.
1: Non ci credo!
0: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere.

0: Alfredo Troisi e la sua bottega. Vanno bene i murales che ritroviamo per le vie del borgo, ma quando l'arte è lasciata lì senza che nessuno se ne accorga, è come se non esistesse. Esiste invece Alfredo, la sua arte, le sue sculture che parlano di una Napoli ferocemente passionale. Esiste la sindrome che lo caratterizza, Tourette. Gesti.
1: Allora, Alfredo, queste sono le tue opere?
2: Queste sono tutte icone che riguardano la cultura napoletana. Comunque sono napoletano, sono nato e vissuto, comunque ho sempre frequentato il centro di Napoli, alle porte della zona Tellana, no? Però è più Napoli che le città hanno fallito, purtroppo è diventato un flipper continuo. E parlo di Napoli pure, che comunque era legata ancora a delle cose del passato, anche lei comunque è stata presa da questa modernizzazione, l'iperturismo, l'overturismo, diciamo, ha scacciato tutto, ha livellato tutto. Napoli o sarebbe morta o sarebbe diventata così. Non c'è stato.
1: E tu te ne sei scappato un pochino da questa Napoli?
2: Perché amo troppo Napoli, le persone che amano troppo Napoli vanno via, perché hanno se assuefatto a Napoli, non riesce a vedere. Quando è uno sguardo pulito invece di alcune cose, riesce a vedere anche delle cose che a Napoli gli altri non riescono a vedere.
1: Di tutte queste opere, no? Allora, io qua vedo un corpo femminile.
2: Sì, questa è una Venere. Una Venere
1: è
2: questo.
1: Tanto, eh?
2: Perché le donne non devono essere magre.
3: Come me?
2: No. Nel periodo nell'antichità le donne belle erano opulente, rappresentavano la Giunoni che dovevano essere, perché
1: sì.
2: Una donna che, visto che prima la gente che non mangiava era povera, e quindi la ricchezza veniva rappresentata con l'opulenza e le curve. E queste invece sono le maschere di fronte, questa è un pulcinella, ma un po' dell'animo priatore, no? Questa è un pulcinella, però non ho fatto il cappello. Questo è stato fatto nel forno delle pizze. Infatti, se vedi, non è proprio cotto al massimo, guarda.
1: Ma veramente? Perché hai fatto
2: perché il forno? Perché in antichità si cuoceva nel forno, in un forno. Ho fatto un esperimento. Queste poi è un pulcinella, dietro ci sono le figure falliche. È una vagina, se vuoi vedere la faccio vedere. Perché il corno è una figura fallica, io ho inventato il pulcino a corno. E il corno, non scherzare, guarda, il corno, una figura fallica, ho fatto tutte e due le figure sessuali, ho fatto i corni e poi ho fatto questa forma femminile, l'ho fatto alla base.
1: Alfredo, posso fare una domanda un po' così?
2: Dimmi.
1: Che potere ha la pucchiacca?
2: Potere universale, ma lo esercitate male.
1: Bravo.
2: Questa è la scacchiera dei potenti. Un po' di questa globalizzazione che stiamo vivendo, che ormai è fallita, oramai il mainstream è crollato completamente.
1: Come vivi Valogno, i tuoi giorni qui con la gente del posto? Cioè, ormai sono tutti, siete una famiglia?
2: Sì, siamo una famiglia. Siamo tutti molto uniti. Ovviamente, salvo qualche caso, è stata ovunque.
1: Ciao, buongiorno.
2: Buongiorno. Siamo molto uniti, si dà una mano. I valonesi sono come dovrebbero essere la gente, aiutarsi, si aiutano,
1: okay.
2: Una sorta di tribù, il termine è giusto la parola, però, perché le comunità devono darsi una mano, una comunità piccola sarebbero scacciate altrimenti.

0: Guarda che questo che sto facendo, sto pranzo, usiamo per stare insieme, è un messaggio, guarda, diciamo, dobbiamo unirci, non mi fu contrario. Parlo un po' napoletano pure, scusami.
1: Vai, a noi
0: Perché tu
1: piace.
0: contrario, cioè, quelli che fomentano l'odio, cioè, sta alla parte opposta dell'artista, non è una cosa. E però purtroppo non capiscono, tua forza, non sono pronti al cosiddetto risveglio che stiamo vivendo, no? Che tutto quello che stiamo passando adesso a livello globale, geopolitico, è tutta una necessità. Bisogna fare lo switch, lo step prossimo.
1: Successivo.
0: E quindi non mi viene una
1: Tu
0: parola.
1: organizzi

0: spesso questi pranzi?
1: Sì, è 7:30 da questa parte, ma a parte i compleanni viene un sacco di gente.
0: Al tuo compleanno?
1: Compleanno, qui si riempie il bordo.
0: Quando è il tuo compleanno?
1: 25 luglio, sei invitato, io ho 50 anni quest'anno.
0: Grazie. Senti, Alfredo, tu mi hai detto pure che hai cambiato un po' ultimamente la tua arte. Cioè, io ho notato che nei tuoi dipinti c'erano molti occhi.
1: L'occhio è l'icona che seguo da sempre. Pregiudizio, rappresenta.
0: Fai subito tanto il peso.
1: Ma sto avendo anche tanto, però, ho cambiato, ho invertito gli addendi. L'ho fatti ribaltare, diventare. Cioè, voi mi giudicate, e col vostro giudizio mi farò i soldi un giorno, è successo così. Mi pago la macchina e la bolletta della luce con il giudizio della gente. Che poi l'occhio, la gente con l'occhio.
0: Ma perché è vista talmente tanto strana la tua?
1: 40 anni fa, diceva, sì, mi rovescio, mi diceva che fa delle cose, però poi la gente, sostanzialmente c'è stato il cambio generazionale, gli ignoranti non ci stanno più. Né bene né male, il social di pop, per resa anche mainstream da Alessandro Borghi.
0: Oh, falla entrare. Vediamo, facciamo in diretta questa cosa, non ti preoccupare. Alessandro Borghi l'avevo visto.
1: Alla Tourette, Billie Eilish, Mozart.
0: Mozart.
1: Benissimo.
0: No, potete entrare, raga.
2: No, aspettiamo un po'.
0: Vai, okay. Ma sono amici, amici tuoi.
1: Io accetto anche i nemici.
2: Sì. Lui... Io sarei nemico.
0: Che sei venuti qua per il pranzo, certo, con lui.
1: Sì. Come sono che patano, Danilo?
2: Buono.
1: No, la cosa già mettere.
0: Già la...
2: Buono.
1: Sono stato in Corsica. Al Museo Archeologico di Aleria e poi sono stato a Campidoglio a ottobre.
0: Ah, quindi recente.
1: E prima ero stato a Lilton, a Roma.
0: Ok, ok.
1: Vabbè, poi ti dico con chi collaboro, con Gallimardo a Parigi. Antoine Gallimardo è tramite il maestro Schifano, Gian Noele, che poi è il cugino di Schifano, Mario. Lui è meridionalista, ex direttore di Roma, amico di Moravia, Elsa Morante, personaggione fantastico. E mi sono occupato della sua copertina la copertina del suo ultimo libro, che poi mi ha fatto diventare anche un personaggio nel suo libro, Maggie Mer, Archeologia di un amore, ambientato sul lago d'Averno, e mi sono occupato della copertina. Prima quella di la biografia di Caccioppoli, Il gallo di Gennaro Caccioppo, poi andiamo a vedere sul computer. Mi sono occupato della copertina tramite Colonnese Editore a Napoli, sono amici, è un editore importante di Francesca Mazzei, adesso il marchio sarà assorbito da Mazzei, e lui tramite Mazzei mi ha proposto anche di pubblicare, che io scrivo anche delle poesie, non so se ha letto.
0: Certo.
1: Ha pubblicato due poesie, La lotta delle parole e Poesia brutta. È probabile che lui forse voglia fare qualcosa per Gallimardo. Guarda, Antonio Gallimardo, c'è Ionesco come editore, Ernst Hemingway, Pasolini.
0: Ma è la prima volta che scrivi? Per qualcuno da pubblicare?
1: Io scrivo dal 2020.
0: Ok. Ho pubblicato dal Covid? Libri.
1: Esatto. E penso è un record mondiale, secondo me. 2-4 anni, cioè per essere un neofita, non ho mai scritto.
0: Sono poesie le tue?
1: Sì, poesie. E Poesia brutta, l'ho preso dal francese, brutto. È uno stile senza dogmi, senza disciplina, ma sia molto istintuale, molto animale. Gian Noella disse un tuo stile, il brutto francese. Signore, chiamiamolo brutto, è napoletano. E poi te lo faccio vedere il libro.
0: Bello.
1: E per adesso mi sono occupato della copertina, l'archeologia di un amore che è uscita con Gallimardo in Francia. E la copertina è mia.
0: L'amore.
1: Archeologia di un amore.
0: Archeologia di un amore.
1: Cioè, con una donna ambientata sul lago d'Averno, ma molto romanzata, molto fantastica.
0: Che importanza riveste per te l'amore?
1: Ma per il momento, che amore intendi? Tutto questo che vedi, amore.
0: Questo è amore. Per
1: l'amore
0: te.
1: Verso un'altra persona, sesso opposto, è tutto relativo pure l'amore. Noi lo accostiamo sempre all'amore sessuale verso un'altra donna o verso un altro uomo, ma non è così. Secondo me l'evoluzione, come ti ho detto in chat, è anche questo, che i rapporti sono cambiati tra le persone.
0: Tu che cosa fai con questo cambiamento? Lo abbracci?
1: Certo, se non rimani ucciso, come fai? Cambiamenti ti fanno uscire fuori. Devi comprenderlo soprattutto. Come la paura, la sofferenza, tu scappi. Tu devi sederti e devi farti attraversare. Perché quella è l'ombra, tu scappi, quella che viene dietro ed è una lotta inutile perché perdi. Tu ti siedi e accetti che c'è l'ombra, c'è il dolore, sta paura, c'è un'altra paura. Invece non devi fare così, invece no, c'è una paura, a volte senza paura si fanno i guai. Perché senza non siamo paura. Educati alla paura. Non avevi paura, papà, invece no, è la paura. Guarda che davanti alla paura si ferma anche le persone pericolose, la paura è umana. Forse è l'unica cosa umana che è rimasta, la paura. Non assolutamente più.
0: E ti aiuta a prendere delle decisioni pure, la paura?
1: Io però a volte sono incosciente.
0: Mm.
1: Il soldato sa che va a morire, si fa attraversare dalla paura, se no non farebbe la guerra. Pure io ho abbracciato l'arte sapendo che avrei potuto fare una brutta fine. Non l'ho già fatto, però ci ho rischiato. Faccio questo da 30 anni. Non con l'avvento dei social, che una mattina si sveglia e vuole fare l'artista.
0: Ci andiamo a fare un bicchiere di vino?
1: C'ho pure due. Ma io non bevo.
0: Ah, non bevi? Bravo! C'è lì...
1: Puto.
0: Oh, bella. Bellissima! Ma questo è vino di qua?
1: Che servino, vino?
0: Chi servino?

E dopo una mezza giornata trascorsa insieme a lui, tra le sue opere e con i suoi amici, ti accorgi che Tourette non è solo una sindrome, ma è qualcosa che sta lì a ricordarti che noi siamo anche puttane, pucchiacche, pesce umane, e che l'arte nell'arte, accompagnandoci in un viaggio parallelo in un singolare universo, quello di Alfredo Troise.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

Grazie al fototrappolaggio possiamo ammirare momenti incredibili che altrimenti ci sfuggirebbero.

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

Se questo viaggio nel cuore segreto dei nostri boschi vi ha emozionato, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime scoperte. Insieme possiamo continuare a svelare le meraviglie che si nascondono proprio dietro casa nostra. Grazie per averci seguito.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

Ciao a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi voglio portarvi con me in un mondo segreto, un mondo che esiste proprio accanto a noi, ma che raramente riusciamo a vedere. Parlo della vita nascosta del bosco, quella che si svela solo quando nessuno sta guardando. E come facciamo a spiarla? Con una tecnica affascinante chiamata fototrappolaggio. Ma cos'è esattamente il fototrappolaggio? Immaginate di posizionare delle piccole telecamere speciali, resistenti a pioggia e intemperie, lungo i sentieri invisibili tracciati dagli animali. Queste fototrappole sono dotate di sensori di movimento e infrarossi, quindi si attivano automaticamente, giorno e notte, ogni volta che qualcosa passa davanti al loro obiettivo. Non disturbano gli animali, non emettono suoni o luci visibili, ma catturano silenziosamente momenti di vita autentica. La parte più emozionante è l'attesa. Dopo aver posizionato le fototrappole, passano giorni, a volte settimane, prima di tornare a recuperarle. E in quel momento, quando scarichi la scheda di memoria, è come aprire un regalo di Natale. Non sai mai cosa troverai. Ogni video, ogni fotografia è una sorpresa, una finestra spalancata su un universo parallelo. In questi anni ho raccolto immagini incredibili. Ho visto volpi curiose che annusano la telecamera con il loro muso appuntito, tassi che trotterellano sicuri nel buio della notte e caprioli eleganti che brucano l'erba all'alba, avvolti nella nebbia mattutina. Ma non ci sono solo i mammiferi. Le fototrappole catturano anche la vita degli uccelli, come le poiane che si posano su un ramo per ispezionare il territorio o i picchi che lavorano instancabilmente sui tronchi. Ogni creatura ha le sue abitudini, i suoi ritmi, e il fototrappolaggio ci permette di studiarli e capirli meglio, senza interferire. È un modo per connetterci con la natura a un livello più profondo, quasi intimo. Questi non sono animali in cattività, non sono in uno zoo. Questa è la loro vita reale, spontanea e selvaggia. Sono momenti puri, frammenti di un equilibrio naturale perfetto che merita tutto il nostro rispetto e la nostra protezione. Il fototrappolaggio non è solo un hobby, è una dichiarazione d'amore per la natura. Ci insegna la pazienza, l'osservazione e l'umiltà. Ci ricorda che siamo ospiti in questo mondo e che condividiamo il pianeta con creature meravigliose che conducono esistenze complesse e affascinanti proprio sotto i nostri occhi, anche se non ce ne accorgiamo. Ogni volta che vado nel bosco a posizionare o a ritirare una

fototrappola, sento un'emozione fortissima. È l'emozione della scoperta, della meraviglia. Spero che, attraverso questi video, io riesca a trasmettere anche a voi una parte di questa magia. Spero che vi spingano a guardare i boschi e le foreste con occhi diversi, con più curiosità e rispetto. La prossima volta che farete una passeggiata nella natura, pensate a tutta la vita che brulica intorno a voi, nascosta tra gli alberi e i cespugli. È un mondo vibrante e pieno di storie che aspettano solo di essere scoperte. Grazie per aver guardato questo video. Ci vediamo alla prossima avventura. Ciao!

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

0: Ehi, ma chi è la nonna? Signora, dobbiamo eseguire, siamo della polizia. Signora, signora, dobbiamo eseguire. Signora, siamo dalla questura.
1: Ma chi sta collaborativa con noi, signora?
2: Signora, no, con la
0: signora. Signora, aiuto, aiuto. No, dobbiamo andare, Simone, Simone. Simone. Signora, deve collaborare, signora.
1: Sta collaborativa con noi, signora.
0: La mano,
2: lasciami.
0: Signora, lasci il bambino.
1: Signora.
2: Simone, il bambino no.
0: Signora, lasci il bambino.
2: Lasciami.
0: Tenga così.
3: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati per questa nuova puntata di Delitti e Misteri, la seconda nella quale parleremo dell'allontanamento dei bambini dalle loro famiglie, gli orfani per legge, come li abbiamo chiamati nell'ultimo numero della rivista Delitti e Misteri, ovvero quei bambini che spesso con motivazioni quantomeno chiamiamole assurde, relazionate ad assistenti sociali, molto spesso purtroppo poco preparati, non idonei per affrontare casi così delicati. Anche oggi ne parleremo in studio con i miei ospiti, con Laura Rusa, mamma di un bambino sottratto proprio
4: Buonasera.
3: A lei. Da quanto tempo non vede suo figlio, Laura?
4: Non ho più contatti con mio figlio da oltre 2 anni ormai.
3: Ecco, una mamma che da 2 anni non ha rapporti, non ha contatti addirittura col figlio. È con noi nuovamente il dottor Marco Valerignani, criminologo. Buongiorno. Bentornato.
5: Grazie.
3: Dottor Valerignani. Naturalmente anche l'amico Giovanni Napa, fonico forense, bentornata anche a te. E collegati in esterna abbiamo l'avvocato Cristina Franceschini.

0: da Verona. Bentornata, avvocato.
1: A lei e ai suoi telespettatori e agli altri ospiti in studio.
0: E il consigliere della Corte Suprema di Cassazione, Angelo Matteo Socci. Bentornato, dottore.
2: Buona serata a voi tutti.
0: Bene, abbiamo visto, ho voluto aprire anche questa puntata con un altro caso di un bambino strappato dalle mani della mamma, un bambino che urlava, non voleva naturalmente lasciare la propria mamma, la forza pubblica che faceva, naturalmente, lo voglio sottolineare, il proprio lavoro, insomma, l'ha dovuto per forza di cose portare via, perché poi se non si risponde agli ordini sono loro che ne pagano. Probabilmente, poi questo lo chiederò anche al dottor Socci, perché poi con il dottor Socci abbiamo fatto tantissime trasmissioni e il dottor Socci ha sempre sottolineato una cosa, che quando ci sono delle azioni da compiere serve personale altamente specializzato. Dottor Socci, io parto direttamente con lei, perché poi lei è quasi ospite fisso della nostra trasmissione e ha sempre parlato di professionalità. Ecco, in questi casi non servirebbe magari del personale specializzato? Gli agenti di polizia sono addestrati per fare altre cose, non certo per andare a prendere i bambini alle mamme. Insomma, non servirebbe magari del personale più attrezzato, adeguato, preparato, magari con modi più congrui per un bambino di quell'età, per un adolescente, per un bambino di 3, 4 anni, 5 anni, 10 anni?
2: Ma le esecuzioni che concerne i bambini devono essere tutti seguiti dal giudice tutelare e da operatori professionisti, non si devono creare traumi, perché seppur vero che bisogna eseguire dei provvedimenti che hanno le loro ragioni, non discutiamo delle ragioni, è pur vero che l'esecuzione di questi provvedimenti deve fare il meno male possibile. Nella psiche del bambino un'esecuzione forzata, come se fosse un arresto, una messa in sicurezza, cagiona un trauma, forse un trauma grave. Ecco, questo va evitato, ma io credo che gli operatori del diritto sappiano questo e seguano con le dovute cautele. Non credo che ci siano casi di esecuzione così drammatica, forse non so se questo era un caso vero, quello era una ricostruzione giornalistica. Le esecuzioni dei minori devono essere fatte con i guanti bianchi, devono essere fatte da personale specializzati, da assistenti, sotto la cura del giudice tutelare, che riesce a eseguire il provvedimento senza creare traumi.
0: No, era un video assolutamente originale, non è stato creato per scopi giornalistici, anche perché lei sa benissimo che noi non usiamo mostrare ai nostri telespettatori dei video creati ad hoc, ma insomma, anche perché non siamo qui a giudicare nessuno, ma affrontare un tema che è molto delicato, che voglio sottolineare, nessuno vuole trattare, perché è un tema che forse dà fastidio a troppi e dietro c'è un business che forse arricchisce altrettanti. Ecco, io vorrei parlare proprio adesso del business che c'è dietro questi allontanamenti. Pare, insomma, un business di oltre 6 miliardi di euro. Il fatto che poi si preferisca magari togliere dei figli a una famiglia perché perde il posto di lavoro, perché non può poi magari offrirgli tutto quello che dovrebbero offrire dei genitori, vengono mandati in strutture pubbliche che costano anche 400 euro al giorno. Sarebbe molto meglio probabilmente dare 100 euro alla famiglia e permettere e garantire ai figli di crescere nella propria casa. Laura, mi sembra un'assurdità anche questa.
3: È assolutamente un'assurdità. Io penso a mio figlio, appunto, che ha trascorso un anno e due mesi in casa famiglia e di cui io ho visto con i miei occhi le determine comunali per un importo di 3.100 euro al mese per mio figlio, quindi un bambino che costava singolarmente 3.000 euro al mese, per cui con 3.000 euro al mese capiamo tutti che un bambino dovrebbe avere una vita super, perché credo che nessuno di noi, insomma, come dipendente statale con uno stipendio medio spende 3.000 euro al mese per un bambino. Ma soprattutto relativamente a questo fatto, è chiaro che casa famiglia vuol dire posti di lavoro, letti pieni vuol dire posti di lavoro, perché vuol dire educatori impegnati, vuol dire psicologi, vuol dire psicoterapeuti, psichiatri, assistenti.

0: assistenti sociali che controllano gli incontri protetti con i genitori quando ci sono, visto che nel mio caso non ci sono più stati, e senza contare poi tutto il resto, cioè anche la semplice ditta delle pulizie o i fornitori di generi alimentari. Quindi va da sé che si tratta di una filiera talmente ampia che cercare di far cessare questo dramma dei bambini vuol dire veramente ridurre abbondantemente i posti di lavoro, e forse è proprio questo uno dei motivi per cui non si ha interesse. La cosa che lascia veramente senza parole è vedere come alcune di queste strutture, non voglio generalizzare, ma quella dove era mio figlio svolgeva questo tipo di attività, alcune di queste strutture arrivano persino a fare delle raccolte di beneficenza, coinvolgendo i cittadini, chiedendo generi alimentari di prima necessità. Mi ricordo ad esempio che l'anno scorso sotto Natale c'erano degli annunci della casa famiglia di mio figlio che richiedeva ad esempio il dentifricio, la carta igienica, la pasta o la passata di pomodoro, quando abbiamo appunto determine comunali di 3.000 euro al mese per bambino. Quindi si arriva addirittura ad uno sfruttamento, diciamo, delle situazioni di questi bambini per creare una sorta di compassione, di pietà, diciamo così, nella gente che non è a conoscenza di questo dramma.
1: Giovanni,
0: e perché non è a conoscenza?
1: Giovanni.
0: Perché purtroppo se ne parla poco, perché non tutti hanno il coraggio che ha lei, direttore, di affrontare queste tematiche. E quindi si utilizzano i bambini proprio per fare raccolte di beneficenza, sfruttando appunto l'immagine dell'orfanello, l'immagine del bambino abbandonato, quando invece sappiamo che non sono queste le motivazioni. Io stessa oggi mi sono ritrovata nel condominio dove abito con una locandina pubblicitaria di una casa famiglia che chiedeva beneficenza per i bambini, i miei condomini hanno rilevato che fosse un fine nobile e giusto, perché la gente non sa cosa ruota dietro a queste situazioni.
1: Ha fatto male a non portarci la fotografia di questa locandina, perché insomma è piuttosto vergognoso. Giovanni, prima che iniziassimo a registrare mi hai raccontato alcuni episodi legati poi a degli assistenti sociali. Ripeto, io non voglio mettere sulla graticola gli assistenti sociali, lungi da me l'idea. Metto sulla graticola persone che poi non sono capaci di fare il proprio lavoro, quantomeno lo fanno magari con qualche ombra, no? Come ha detto qualcuno. Ecco, vuoi raccontarci uno di questi episodi? Perciò è emblematico anche su come poi queste case famiglie, che sono tutte private nel 99% dei casi, proliferano e sono sempre stracolme di clienti, tra virgolette.
2: Io mi occupo di audio a livello forense, di tutte quelle registrazioni che vengono prodotte per provare una qualche situazione. Parlando in questo caso di bambini e di assistenza sociale in generale, possiamo parlare di quei bambini che diventano vittime, così li definisco io, di separazioni non troppo calme, di separazioni turbolente, e questi bambini vengono usati poi come arma di ricatto in qualche modo, e finiscono per trovarsi in queste situazioni. Un caso è quello di una madre che in un clima di separazione fa diversi esposti nei confronti dell'ex marito, del marito comunque, accusandolo di avere dei comportamenti violenti, sia fisici che non. A questo punto si innesca un meccanismo tale che non sto a sviscerare nei particolari, ma a un certo punto questa donna con i due bambini viene posta sotto l'attenzione appunto degli assistenti sociali. Si recano più volte a casa di questa signora. Questa signora, ad un certo punto, notando che viene anche ricattata, minacciata in qualche modo: se non tieni questo comportamento, se non seguirai questa linea, i bambini non li vedrai più, te li toglieremo. Ad un certo punto comincia a registrare questi incontri, e questo è il motivo per cui poi arriva da me, e viene fuori una situazione paradossale, assurda. La mamma accusata di essere inidonea a fare la mamma, di non preoccuparsi delle esigenze principali, fondamentali di questi bambini, e di farli vivere anche in un clima di sporcizia, ma traducendo

0: Nella realtà quello che era successo, il non essere adatta e il non prendersi cura delle esigenze dei bambini si risolveva nell'aver trovato in un armadio una dozzina di capi d'abbigliamento, magliette, perché ricordo che era d'estate, che non erano state stirate e nonostante che la donna, la mamma in questione, facesse notare che c'era un armadio pieno di altre magliette, di altri indumenti completamente stirati e profumati. La mancanza di igiene si sostanziava, e in questo caso avevamo anche una videoripresa addirittura, in semplicemente due tazzine sporche di caffè lasciate un attimo nel lavello della cucina in attesa di essere poi lavate successivamente, e di ritardo a scuola di ben un minuto e 14 secondi, avevano addirittura cronometrato, e in una grande città, voglio dire, è verosimile che succeda questo, e nonostante le maestre si fossero offerte di testimoniare sul fatto che questi bambini arrivassero sempre puntuali, e non è servito a niente. Morale della favola, in base alle relazioni che hanno fatto queste persone, sulla scorta di questo, i bambini sono stati tolti alla madre. A tutt'oggi credo sia passato un anno e mezzo abbondante, la mamma riesce a vedere questi bambini credo una volta ogni 15 giorni in una struttura protetta e dovendo pagare per vederli.
1: Ecco, poi parliamo anche di questo, ci fermiamo un attimo per la pubblicità, ci vediamo fra un paio di minuti circa.

0: Avvocato Franceschini, abbiamo sentito il racconto che ci ha fatto il dottor Nappa. Insomma, bastano due tazzine di caffè, due panni, due mutande non stirate, due magliettine non stirate per togliere un bambino alla propria mamma?
1: Credo assolutamente no, perché con le mamme che lavorano, che hanno giusto il tempo magari di arrivare a casa, preparare il pranzo, dar da mangiare, poi arriva la nonna o la babysitter, poi scappare via, cioè io sfido chiunque ad avere la casa in ordine tutta la settimana H24. E io stesso

0: Oggi per venire qui presto non ho potuto lavare la tazzina del caffè, quindi non credo proprio sul discorso, però ecco, queste cose dovrebbero essere poi confutate in tribunale eccetera, però è sempre la persona che riceve la visita di questi assistenti sociali che dopo deve provare il contrario, fornendosi appunto, come ha detto chi mi ha preceduto, di registratore eccetera, perché deve dimostrare che in realtà quello che scrive un assistente sociale è falso. Tra l'altro l'assistente sociale, essendo un incaricato di pubblico servizio, quello che scrive è come fosse un operatore un soggetto della forza pubblica, quindi fa piena fede fino a creare il falso, quindi si innesca un meccanismo che poi è difficile riuscire a smontare appieno, se non con tempi comunque lunghi. Per quello che riguarda il pagamento degli incontri protetti, per gli incontri protetti è vero, non succede in tutti i comuni, ma in alcune città succede. Io stesso ho avuto una nonna che per vedere il nipote doveva spendere 80 euro all'ora in uno spazio neutro distante 60 km da casa, quindi oltre a rinunciare a una giornata di lavoro per vedere il nipote doveva spendere ogni volta 80 euro. D'altra parte mi sono sentita dire da qualche comune di paesi anche benestanti, ecco, non quelli insomma, in difficoltà economiche, comunque visto che non c'era la possibilità di pagare lo spazio neutro con le educatrici, perché spesso vengono presi appunto in appalto presso delle cooperative, gli incontri potevano rimanere ancora per qualche mese per un incontro al mese, quindi un assistente sociale che ti dice ci sono problemi di copertura finanziaria, quindi se non ci appaltano lo spazio neutro perché noi comune non riusciamo a pagarlo in più di una volta al mese, tu vedi tuo figlio una volta al mese. Cioè, io credo che siamo alla follia, come anche ci sono stati cooperative che hanno interrotto gli incontri perché la madre non poteva più pagare e quindi hanno invitato il servizio a rivolgersi ad altre cooperative perché c'era un debito maturato. Poi sfido chiunque a vedere nelle relazioni di quegli operatori dei tratti positivi quando litighi sul compenso dovuto a fine incontro, perché ovviamente non tutti possono permettersi di vedere il figlio una volta a settimana pagando 80 euro, perde un giorno di lavoro a settimana eccetera. Cioè, credo che siamo in un meccanismo che va contro ogni diritto umano e ogni diritto civile ed ogni diritto all'affettività, all'affetto, al ricongiungimento con i propri genitori.
1: Avvocato, mi scusi, io rigiro la domanda al dottor Socci naturalmente. Dottor Socci, l'avvocato ha parlato di follia, io rincarerei la dose e parlerei di barbarie, di diritti, veramente della negazione del diritto. Ma è possibile che dei bambini possano essere sottratti alle famiglie semplicemente perché ci sono dei panni non stirati? Io visiterei le case degli italiani, vorrei vedere quante famiglie hanno dei panni che non sono stirati. A casa mia c'è un mezzo armadio perché stiro ogni 15 giorni vivendo da solo, per cui insomma mi toglierebbero i cani che ho probabilmente, no. Però voglio dire, com'è possibile che si arrivi a tanto? E com'è possibile che poi chi relaziona queste cose venga ancora tenuta a lavorare e non paghi mai? E ancora, le chiedo, ma anche il magistrato che verifica queste cose, possibile che si fidi ciecamente di quello che scrive un assistente sociale?
2: Ma io non conosco il caso concreto, e il caso concreto come presentato sembra una domanda suggestiva, la risposta è scontata, quindi non conosco il caso concreto, quindi non mi posso impicciare di cosa è successo in quel caso. Certo, se uno dice soltanto perché ci stanno 5 magliette da stirare, certo, la domanda è suggestiva, la risposta è scontata, insomma, la domanda contiene in sé già la risposta. Il problema è un altro: noi dobbiamo capire che uno dei diritti fondamentali dei minori è quello di vivere con la propria famiglia, ed è un diritto che deve essere garantito il più possibile. Che è successo in Italia? Perché ci sta questo sbandamento? Perché noi, a furia di essere più realisti del re, per dire l'interesse del minore, alla fine poi perdiamo di vista l'interesse del minore e possiamo fare l'interesse di chi gira intorno all'economia sommersa degli affidamenti dei minori. Questo è il concetto proprio molto crudo. E,

0: È un po' come dissero quando c'era l'indagine nella mafia capitale, dell'intercettazione emergeva, dice, famo più soldi con, diciamo così, con la tutela degli extracomunitari, dell'alloggio e del mantenimento, che non con la droga. Ecco, questo dà l'idea. Non vorrei, non credo sia così pure per i minori. Ma noi, io da quando sono andato in magistratura avevo sempre un concetto: ma è possibile che non riusciamo, soprattutto quando la mancanza di attenzione come minore è di origine economica, non riusciamo a dare 400-500 euro alla famiglia per mantenere il minore e poi ne diamo 3.000-4.000-5.000 all'economia sommersa? Ecco, non vorrei che le esigenze economiche di chi opera nel settore, per carità, ci sono pure operatori, non bisogna fare tutto il buon fascio, questo va sempre detto, perché ci sono anche operatori professionali che fanno un'opera di bene e tutelano quelle vere situazioni di abbandono, di indigenza, di malessere, di figli violentati, di figli maltrattati, eccetera. Però purtroppo a volte si possono creare dei casi limite. Ecco, noi dobbiamo partire da un dato di fatto: vi è un diritto naturale del minore a vivere con la sua famiglia, e credo che sia un diritto, non bisogna nemmeno spiegarlo. Si è nati e si è figli di Tizio e Caio, genitore, ma padre e madre, e se è possibile, finché è possibile, con qualsiasi sacrificio, lo Stato. E questo ce lo insegna la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, che ci ha dato sonori ceffoni su certi aspetti. Finché è possibile, lo Stato deve garantire al minore la vita nella sua famiglia naturale, nella sua famiglia dove è nato. Naturalmente ci sono quelle ipotesi dove non è possibile, lì deve intervenire lo Stato, ma deve intervenire poi soprattutto, riportando al caso di prima, i provvedimenti nei confronti di figli, non si parla di esecuzione forzata, di attuazione dei provvedimenti. Già lo stesso termine giuridico è diverso, non è che c'è l'esecuzione come se fosse una cosa, se piglia il bambino come se fosse un oggetto, c'è l'attuazione del provvedimento che deve essere graduale sotto il controllo giudiziario. Naturalmente il giudice deve essere un professionista, ma perché? Io ho sempre sostenuto che uno dei grossi problemi della nazione italiana è la scarsa attenzione dei giudici ai diritti, perché si diceva si fidano ciecamente degli assistenti sociali, perché sostanzialmente è la strada più comoda per il giudice, perché l'assistente sociale ha detto questo, io non mi impiccio e seguo quello che ha detto l'assistente sociale. No, il giudice deve valutare caso per caso se quello che dicono gli assistenti sociali è di una gravità tale da far adottare certi provvedimenti, ma molti giudici lo fanno, non tutti i giudici sono uguali. Ecco, anche questo, non farei una massificazione dei giudici. Ci sono certi tribunali dei minori che funzionano, che fanno il loro mestiere, che non si fanno forzare la mano dagli assistenti sociali, che sanno indirizzare gli assistenti sociali e i consulenti, perché ci sono anche i consulenti. Non dimentichiamoci che poi i tribunali dei minori funzionano con una composizione mista, giudice professionale e giudici non togati. E quindi sostanzialmente ci sono dei tribunali che funzionano e dei tribunali che nel corso degli anni hanno dato scarsa prova di funzionalità e di attenzione ai diritti. Ecco, tutto qui. Non generalizzerei, perché generalizzare
1: siamo assolutamente d'accordo, dottor Socci, anche per quello che abbiamo detto anche nella prima puntata. Purtroppo sta diventando un business troppo allargato, evidentemente troppi se ne fregano. No, la legge 149 del 2001 dice che, come diceva lei, l'ha sottolineato un paio di volte, il diritto del minore a una famiglia. Però, dottor Valerignani, mi sembra che qua è diventato il diritto non a una famiglia, ma a una casa famiglia.
2: Ma fondamentalmente nel solco di tale tematica che è stata esposta egregiamente anche dal dottore, il diritto fondamentale è quello di creare una vita il più possibile d'amore e
1: mi scusi dottore, perché poi concludo la domanda che mi stavo sì, già sfuggendo, sì. Perché poi ci sono quelle che dei disagi che poi diventano patologia vera e propria. Abbiamo anche qualche esempio purtroppo anche a casa nostra.
2: Assolutamente sì, perché fondamentalmente

0: più che altro curato con tutte le figure che devono essere presenti nella vita del minore. Quindi l'interazione di cui prima si parlava presuppone il fatto di una presenza non dicotomica del genitore o dell'accudente, che può essere soltanto visto in maniera, diciamo così, spot, ma deve essere presente nella vita del minore, piuttosto che dell'adolescente, come diciamo prima, affinché non si creino poi quelle vere patologizzazioni che insistono se il disagio affinché il disagio non assume conseguenze ancora più eclatanti. Questo, ad esempio, lo abbiamo visto in diversi casi. Uno di questi, come dicevamo prima, è quello di Luigi Chiatti, perché fondamentalmente è stato, se così si può dire, ristretto all'interno di quell'orfanotrofio ed è stato poi dato in adozione senza che la mamma naturale, questo ce lo dice lei in una vecchia intervista, ne abbia saputo niente, perché anche allora, quando il bambino Luigi, che si chiamava prima Antonio Rossi, è stato dato in adozione, non è stato più data notizia alla mamma. Quindi fondamentalmente lei si è ritrovata, così dice nell'intervista, a vedere il figlio allorquando lo hanno arrestato. E anche quello che Luigi ha vissuto all'interno di quell'orfanotrofio, lì si vede come da un disagio iniziale, che era già stato quello del sentimento che ha dovuto subire, perché lì l'abbandono c'è stato perché la mamma, come dicevamo prima, non aveva i mezzi per poterlo sostenere, perché ricordiamo che era appunto il figlio nato da una relazione con la mamma, con una persona di Firenze di cui la mamma naturale non sapeva neanche il cognome addirittura. Quindi fondamentalmente l'ha visto in maniera sporadica e poi gli è stato impedito di poterlo più vedere perché doveva essere adottato. Anche nella famiglia nuova, se così si può dire, che si è creata, nessuno, tranne la madre adottiva, ha visto Luigi, e questo ce lo dice lui, ha visto Luigi come un figlio, tant'è vero che per ciò che concerne i rapporti che aveva con il padre, con Ermanno Chiatti, diceva che ogni volta che affrontava un discorso, il papà prendeva e se ne andava via. Quindi lui fondamentalmente non si è sentito mai accettato, né prima, né durante, né dopo. E questo ha caratterizzato anche tutte le sue azioni, che l'hanno fatto poi divenire patologico, partendo da una situazione borderline e portandolo a una vera e propria patologia. Quindi questo è un esempio eclatante che ci deve far pensare come esistono tanti Luigi Chiatti, come ci dice la cronaca, ma esistono anche tante persone che vivono questo abbandono, vivono questa situazione in silenzio, le cosiddette vittime silenti, che non si possono appunto normare, codificare, ma esistono.
1: Ecco, io mi volevo ricollegare al dottor Socci, sono d'accordo assolutamente sul fatto che poi ci siano delle centrali che lavorano con grande passione e bene, come i tribunali dei minori che funzionano, però di fatto insomma, questo diritto alla famiglia, del minore alla famiglia, sta trasformando in un diritto alla casa famiglia, perché poi insomma non dimentichiamoci dell'economia sommersa che c'è dietro queste case famiglia, che sono quasi tutte private, e i privati, ricordiamolo, hanno naturalmente necessità di avere più clienti possibile, ovvero più bambini da custodire, perché sono un reddito fisso annuale. Ecco, adesso ci fermiamo per un attimo di pubblicità, poi riprendiamo per la terza e ultima parte, dove parliamo di adozioni e chiederò all'avvocato che ci spiegasse cosa c'è dietro queste adozioni mascherate, come vengono definite.

0: Ecco, siamo arrivati alla terza e ultima parte della nostra puntata. Insomma, ci parlava di adozioni. Avvocato, ci vuole spiegare cosa sono queste fantomatiche adozioni mascherate? Perché ce ne sente tanto parlare, ma in pochi sanno di cosa si tratta.
1: Sì, allora è un termine un po' forte, però rende bene l'idea su alcuni casi che si stanno svolgendo negli ultimi anni. Ossia, con l'entrata in vigore della legge sulla continuità affettiva, si è dato modo agli affidatari di mantenere comunque un rapporto continuativo con il minore che hanno avuto in affidamento, qualora questo cioè, venga ritenuto di suo interesse. Però la stessa legge consente quindi agli affidatari di poi avere una sorta di diritto di prelazione, però non è sempre così, nel quel caso il bambino venga dichiarato adottabile. Allora, l'istituto dell'affidamento è un istituto di per sé temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia, ossia se ci sono dei problemi contingenti della famiglia. Viene data la possibilità ai genitori di recuperare, di fare dei percorsi, di rientrare dalle difficoltà di quel tipo e poi riavere eventualmente il bambino in famiglia. In questo caso viene disposto l'affidamento appunto o in case famiglia o in famiglie affidatarie che per lo più poi vengono definite collocatarie addirittura perché l'affidamento rimane spesso ai servizi sociali. Per poi rientrare in famiglia e questo istituto, essendo appunto temporaneo perché va disciplinato, va previsto per 2 anni, poi prorogabili qualora insomma ci siano le problematiche, non siano ancora del tutto risolte, eccetera, però permette la facoltà di procedere poi con l'adozione da parte di questi affidatari, pur essendo prevista nell'interesse del minore, perché chi dice che non è a suo favore il fatto di essere in affidamento a una famiglia e poi qualora venisse dichiarato adottabile continuare il suo percorso presso la stessa famiglia invece di cambiare ed essere adottato da un'altra. Nessuno. Però questo si presta a degli abusi, nel senso che è ben noto a tutti quanti ormai quanto le famiglie italiane e i genitori o comunque chi vuole diventare genitore adottivo debba sottoporsi a percorsi lunghi perché anche dopo un anno di percorso con il servizio adozioni, con consultori, eccetera, spesso si trovano in lista d'attesa, chiamiamola così anche se è un brutto termine, comunque per anni e anni, addirittura 5, 6, 7, 8 anni e spesso appunto optano per l'adozione internazionale perché a parte i problemi che ci sono stati in un determinato periodo storico con alcuni paesi, comunque dava garanzie di maggior celerità. In realtà ci sono dei casi in cui chi ha ottenuto l'abilitazione, cioè l'idoneità ad adottare, poi decide di, contattato dal servizio sociale perché c'è un'urgenza di ricerca di famiglie affidatarie, eccetera, decide di prestarsi ad un affidamento, quindi di per sé temporaneo ed è un istituto totalmente diverso da quello dell'adozione, anche nello spirito.

perché un genitore affidatario ben sa che un domani dovrebbe essere in grado di lasciare che il bambino rientri in famiglia. Ecco, ci sono delle famiglie che, pur avendo i requisiti dell'adozione, si prestano all'affidamento e mi viene riferito da più famiglie affidatarie che praticamente o un giudice o un assistente sociale o un curatore, insomma, ha riferito a loro: guardate, si tratta di un affidamento, tra l'altro con dei termini che sono usuali in quasi tutti i tribunali, affidamento a rischio giuridico. Allora, questa è una prassi che non è prevista, è una prassi proprio perché non è un istituto previsto dalla legge, perché c'è l'adozione a rischio giuridico, cioè quando in primo grado viene dichiarato dal tribunale per i minorenni l'adottabilità, il bambino fa un anno di affidamento per adottivo, dopodiché se tutto è procedura, insomma, se tutto è andato bene, si procede con l'adozione vera e propria. Adozione a rischio giuridico vuol dire che quando i genitori danno la loro disponibilità all'adozione, spuntano la casella anche a rischio giuridico, ben sapendo di poter avere in adozione un bambino che poi in secondo grado, magari il processo si ribalta, viene annullata l'adottabilità e quindi potrebbe ritornare in casa, a casa, diciamo, dalla famiglia d'origine. Questa è l'adozione a rischio giuridico, ma l'affidamento a rischio giuridico non esiste, è una elaborazione pratica elaborata da, appunto, messa in atto da vari tribunali per trovare famiglie affidatarie. Già parlando di rischio giuridico vuol dire che c'è il rischio, perché questo viene riferito loro, che comunque tornino nella famiglia d'origine, ma è uno ossimoro, nel senso l'affidamento è un istituto temporaneo che deve tendere al rientro del bambino nella famiglia d'origine. Nel momento in cui tu prometti, viene promesso a questa famiglia che hai un affidamento a rischio giuridico, ma la famiglia è messa talmente male, ha dei percorsi talmente lunghi che è molto probabile che poi possiate adottare questo bambino, beh, credo che si crei innanzitutto un cortocircuito nel sistema adottivo, perché chi è in lista d'attesa per ricevere un bambino in adozione ha fatto un percorso ben diverso da quello che è per avere un bambino in affidamento. È difficilissimo essere degli affidatari, perché tu ti devi rendere disponibile ad accogliere un bambino in difficoltà, fargli da genitore ma non farti chiamare mamma e papà, cosa che invece spesso negli affidamenti che definiscono a rischio giuridico succede, cioè gli affidatari si fanno chiamare mamma e papà, i loro genitori sono i nonni. E dopodiché, quando il percorso dei genitori biologici invece funziona, hanno tutte le carte in regola per avere genitori, allora loro frenano per il rientro, ostacolano il rientro con comportamenti veramente ostativi, manipolando i bambini, e quindi si crea un doppio trauma. Cioè, prima c'è il trauma dell'allontanamento, perché comunque anche per un bambino, anche il genitore che ha delle problematiche, per esempio di droga, di alcol, che siamo tutti d'accordo che in quel caso va tutelato il bambino, non sto dicendo, però per il bambino quello è il suo genitore, quindi nel momento in cui non lo vede più per anni è comunque un trauma, ok? Quindi lo diamo in una famiglia, li fanno chiamare mamma e papà, non fanno parlare più non parlano più dei genitori, le foto, vengono proprio allontanati psicologicamente dalla loro famiglia d'origine, soprattutto quando sono più piccolini, ok? E poi riprendono gli incontri con i genitori, con la famiglia biologica, riprende tutto il percorso e poi magari tornano anche a casa e devono alienare quella nuova famiglia. Cioè, penso che promettere a degli affidatari e regolamentare come una prassi normale nei tribunali questo affidamento a rischio giuridico sia l'unico rischio che si cerca in cui si può incappare, anzi non è un rischio perché è una certezza, è un trauma ulteriore per questi bambini, perché la famiglia che ha i requisiti per l'adozione non è pronta a lasciare andare poi il bambino nell'ambito dell'istituto dell'affidamento, perché l'affidamento, ripeto, è temporaneo e deve tendere al rientro del minore in famiglia. Quindi anche gli affidatari sanno che poi, se ci sono le visite protette con i genitori, devono accompagnare il bambino agli incontri, che devono essere disponibili, che comunque se c'è da prendere una decisione sulla salute devono fare gli incontri con il servizio sociale e i genitori della famiglia biologica, non possono farsi chiamare mamma e papà. Ecco, questo se invece viene scavalcato per prendere le famiglie i genitori

0: aspiranti adottivi crea un cortocircuito e problematiche ancora maggiori, perché ci si trova davanti a casi in cui si sta lavorando da tempo su questi genitori con risorse economiche di servizi sociali impegnativissime, perché solo considerare quanto può costare mandare due educatrici a fare gli incontri, prima in spazio neutro per 4 ore, poi a casa della famiglia d'origine per altre 4 ore, cioè sono tutti i soldi spesi e investiti, e poi la famiglia adottiva, pseudo adottiva, comunque affidataria, che non è neanche affidataria, che addirittura sono solo collocatari, che comincia a dire: bambino sta male, non ve lo portiamo, ma riduciamo gli incontri, addirittura fanno reclamo contro questo provvedimento di rientro. Cioè, credo che veramente si dia modo, purtroppo, con le prassi, a cose deleterie sempre sulla pelle dei bambini, e questo non è più accettabile.
1: Dottor Socci, ha ascoltato, immagino, con attenzione l'intervento dell'avvocato. Che ne pensa lei di tutta questa vicenda?
2: Ma ritorno sempre a... non lo so, essendo un rimbombo, non so se so io, ritorno sempre a quello che ho detto prima. I minori sono delicati, sono uomini, sono persone, sono soggetti estremamente fragili, e far prevalere esigenze economiche alle esigenze della loro tutela è sbagliato. Io non credo che siano tutti assassini, tutti malvagi giudici. I giudici fanno il loro dovere. A volte è difficile prendere una soluzione giusta, ma è il compito del giudice. A volte il giudice deve fare delle scelte, e le scelte a volte sono difficili, perché se si lasciano in certe famiglie si può creare un danno, se si tolgono si crea un danno. Allora il giudice intelligente deve poter creare il minor danno possibile, e che non è facile. Io ho sempre sostenuto che bisognerebbe dare più autonomia ai giudici nel poter disporre direttamente provvedimenti economici in favore delle famiglie disagiate, perché è l'unico sistema, naturalmente con giudizio, è una a tutela dei minori. Ecco, noi abbiamo in Italia anche una legislazione che non ha mai incentivato la famiglia, non c'è il quoziente familiare, non c'è una detassazione delle famiglie con più persone o con monoreddito, e quelle sono scelte che alla fine pesano. Cioè, in altre nazioni chi ha un figlio ha un aiuto dello Stato a prescindere, c'ha una certa somma, un aiuto è diretto e indiretto con una tassazione fiscale più agevolata. Questo in Italia è ancora da venire, i governi sono in altri faccende affaccendati, insomma, capito? Ma noi dobbiamo averci un quoziente familiare e una detassazione o un aiuto economico. Abbiamo aiutato, cioè abbiamo speso soldi per diversi incentivi, potevamo scegliere gli incentivi alla famiglia. Questo è una carenza del nostro sistema legislativo, economico e sociale. Solo quando noi capiremo questo, viceversa, noi buttiamo soldi, forse troppi, nell'assistenza, nelle cooperative, nelle case famiglia, e lì si crea un'economia parallela, un potere economico parallelo. Chi lo gestisce bene, chi lo gestisce male, quello poi dipende, non tutti sono malvagi, ci sta pure chi gestisce in maniera appropriata i fondi. Ecco, dobbiamo stare attenti, e dobbiamo soprattutto, perché il problema della gestione dei fondi è molto semplice: se non ci sono controlli ognuno fa quel che vuole. Cioè, ma se ci sono i controlli, quindi lo Stato attraverso i suoi organi deve controllare come vengono spesi i soldi che si danno a queste cooperative, a queste case famiglie, a queste enti di assistenza. Se si controllano tutti saranno più attenti. Il problema è che i controlli sono un po', diciamo così, leggeri o per nulla. E qui, quando non ci sono controlli o sono leggeri o sono, diciamo, accondiscendenti, che si creano sacche di malaffare, perché ricordiamoci questo: dove stanno i soldi? Ci stanno i delinquenti, cioè coloro che approfittano, cioè questo è normale, diceva Falcone, segui il denaro e troverai i delinquenti. Allora

0: logiche che qui si discute di milioni e milioni di fondi, e questi milioni di fondi fanno gola a chi non pensa all'interesse dei bambini, ma pensa agli interessi economici della propria parrocchia, parrocchia intesa in senso del proprio, non parrocchia come chiesa, ecco, questo per carità, lungi da me, perché forse quelli, gli enti ecclesiastici sono quelli più ligi o meno diciamo così delinquenziali degli altri, insomma, capito? Quindi ognuno pensa a gestire i fondi per i propri interessi e non per gli interessi dei minori, ma perché ci sta un'assenza di controlli, ecco, uno dei punti delicati è l'assenza di controlli.
1: Anche perché, dottor Socci, poi ci sono i controlli, poi bisogna attuare anche i controlli sui controllori, e questa è anche un'altra realtà del nostro paese. Fatto sta che la legge, io leggo qui l'articolo 1,5, che stabilisce che alla gestione e all'offerta dei servizi provvedano soggetti pubblici, nonché in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, organizzazioni di volontariato, associazioni, eccetera. Fatto sta che questa legge non viene applicata, viene assolutamente elusa, tant'è vero che sono 100.000, oltre 100.000 i lavoratori del settore, con un giro d'affari di 6 miliardi. E, dottor Valerignani, questo di certo non aiuta a risolvere il problema.
2: No, perché fondamentalmente il
1: problema... Le chiedo solo di essere breve perché abbiamo solo 4 minuti.
2: Sì, sì, assolutamente. Il problema non deve essere soltanto formale, ma deve essere sostanziale e aperto a tutti gli attori, non solo quelli del settore, ma quelli che vengono coinvolti in questo meccanismo, se così si può dire, perché abbiamo parlato, ci parlava il dottore di ciò che riguarda il dottore e l'avvocato, ci parlavano appunto del fatto di questi meccanismi che si vengono a creare tra gli adottanti, tra la famiglia naturale, tra e giustamente si creano traumi a catena. Non soltanto dal punto di vista del minore, del genitore naturale, ma pensiamo anche ai genitori adottivi, ad esempio, coloro che magari vogliono questo bambino, però chiaramente lo interpretano come una loro proprietà, se così si può dire, perché fondamentalmente si fanno chiamare papà e mamma e non sono ben consci della funzione che stanno ricoprendo. Ecco perché occorre sempre agire in un team che raccolga ancor prima che gli esiti formali di un'azione quelli che sottendono ad ogni singola persona, ogni singolo individuo, quale attore che entra in queste dinamiche relazionali.
1: Sono assolutamente d'accordo, Fato, sai, insomma, che forse sarebbe il caso di tornare un po' al pubblico e togliere un po' al privato, soprattutto su certi settori, perché poi il business, come diceva il dottor Socci, quando ci sono i soldi, sono i milioni di euro, inevitabilmente ci sono anche i delinquenti. Laura, insomma, lei è stata vittima di questa cosa qui, come la vive oggi a distanza di un paio d'anni?
3: A distanza di un paio d'anni so che mio figlio appunto è danneggiato non solo a livello psicologico, ma sono peggiorate proprio le sue condizioni di salute a 360 gradi, è regredito in ambito scolastico, quindi diciamo ha subito un danneggiamento da parte di quelle istituzioni che avrebbero dovuto invece tutelare il minore, e questo è gravissimo, perché quello che noi subiamo oggi, e per noi intendo noi genitori, madri e padri a seconda, nel caso mio appunto parlo di madri che denunciano la violenza, come è stato nel mio caso, e queste denunce vengono poi sottovalutate dai magistrati, quello che ci ritroviamo a vivere è proprio una vittimizzazione secondaria, perché sia io che mio figlio oggi non siamo più vittime del genitore, ma siamo vittime del sistema, e siamo vittime del sistema giudiziario.
1: Perfetto. Bene, e purtroppo, cari amici, il tempo anche stavolta è volato via. Io ne approfitto, visto che ce ne sono rimasti solo pochi secondi, intanto di salutare e ringraziare il dottor Angelo Matteo Socci. Grazie, dottore, sei stato ancora una volta con noi. Ringrazio e saluto l'avvocato Cristina Franceschini. Grazie avvocato, spero di averla in trasmissione in altre occasioni, perché non finirà qui il nostro impegno verso questi bambini che vengono privati delle proprie famiglie. Naturalmente ringrazio Laura Ruzza, mamma che è vittima di questo sistema. Grazie e spero di incontrarci ancora in un'altra puntata. Ringrazio naturalmente il dottor Valerian.

Valerignani, grazie, grazie, spero di averla in trasmissione, grazie. Anche in altri casi che poi lei da criminologo ha già trattato con, tra l'altro con il team di Diritti Misteri, visto che c'è anche l'amico, l'amico Alessandro Ceci, e naturalmente ringrazio anche Giovanni Napi, grazie di essere stato con noi. Bene cari amici, grazie a questo punto, prima dei saluti vi ricordo che è in vendita il mio ultimo libro, Nella mente del criminale, in ricordo del professor Francesco Bruno, insomma, dove abbiamo racconto un po' quelli che sono stati i casi che abbiamo affrontato insieme, e a Roma lo potete trovare nella libreria Borri Books, che è un po' l'esclusiva, mentre lo potete trovare anche su Amazon e su www.canale17.tv. Bene, a questo punto siamo arrivati veramente ai saluti, non vi resta che darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con Diritti e Misteri. Ciao a tutti.

0: Buongiorno signora, sono il corriere. C'è un pacco da ritirare per suo nipote. Sono 1.000 euro in contanti.
1: Ah no, io non ci casco, non ho nessun nipote.
0: Buongiorno signora, suo figlio ha avuto un incidente. Mi servono subito dei soldi per le cure e per l'avvocato.
1: Ah no, io non ci casco, mio figlio sta benissimo.

0: Bravissima Gina, mente fresca e riflessi pronti. Non farti ingannare e soprattutto chiama subito la polizia.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie e controlli vita sottratta, ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
3: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza. Molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. È molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino,
1: il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura, per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
0: È vero, è vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo di ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione, e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
3: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
2: Esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
3: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
3: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
3: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
3: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente. Sì. E potranno trovare la tua struttura come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
3: Importante.
2: Sì, sì.
3: Bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye.

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti, se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e

Ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono

0: casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il Montascale in casa è dotato di braccioli

0: ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani

0: superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascala in casa. Perché il montascala in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascala in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
1: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Encasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. e grazie ai comandi wireless

0: cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza

0: durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.

Oggi siamo a Sacco, un piccolissimo borgo di appena 600 abitanti. Siamo in provincia di Salerno, nel cuore del Parco del Cilento e del Vallo

Diano e Alburni, e questo luogo vi riserverà una serie di sorprese, dai siti naturalistici alle bellezze anche enogastronomiche che possiede e al bellissimo borgo e la chiesa. Andiamo a vederle.

0: stiamo lavorando nei piccoli borghi del Cilento per cercare di evitare lo spopolamento, per recuperare le tradizioni, la storia e tutto questo con le proloco del posto, che sono le sentinelle del territorio, di questi piccoli borghi che sono meravigliosi e sono poco conosciuti.
1: Anche oggi visiteremo un borgo affascinante nel cuore verde di uno dei parchi più grandi d'Europa, il Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Siamo a Sacco. Visiteremo la chiesa più grande della diocesi di Vallo della Lucania, un paradiso terrestre come le gole del Sammaro e tanto, tanto altro. Non vedo l'ora, ci accompagneranno Emilia, presidentessa della Proloco, e Franco, sindaco di Sacco, ma anche un grande conoscitore del territorio. Andiamo!

0: Franco, la chiesa più grande della diocesi di Valle della Lucania.
1: Eh sì, oggi abbiamo la possibilità, anzi avete la possibilità di ammirare questo splendore che avete già visto dalla facciata barocca del Settecento napoletano. È una chiesa che nasce su una chiesa precedente molto più piccola e questa nasce maestosa nel 1756, a un secolo dalla peste, e poi vedremo il perché. Qui ad esempio sono delle cripte dove venivano sepolti i sacerdoti, tutti i sacerdoti venivano sepolti in questa cripta e qui venivano deposti i resti mortali dei sacerdoti. Le altre due cripte invece riguardano la sepoltura della famiglia ducale. Qui c'è lo stemma della famiglia Villani, ecco lì c'è ad esempio c'è anche lo stemma della famiglia Spinelli, perché era imparentata con la famiglia Spinelli. La famiglia Villani, duca di Sacco, baroni di Roscigno, ecco, comunque erano anche di Polla, eccetera, quindi qui avevano proprio imparentato anche con la forte famiglia nobiliare di Laurino, che era il duca Spinelli. Questo è l'altare della Madonna degli Angeli e nel 1656, quindi prima, un secolo prima della costruzione della nuova chiesa, accadde qualcosa di straordinario in questa comunità. Il 2 agosto del 1656 comparve sulla mano della Madonna il bubbone della peste, quasi ad assorbire in sé il maleficio, e ne dispensò la popolazione. Infatti da quel giorno cessarono le morti. E molti venivano nella chiesa da allora a ungersi con la lampa, l'olio della lampa della Madonna, e ci furono molti miracoli secondo le testimonianze di allora, e ci furono delle donazioni incredibili per l'altare della Madonna. E quindi c'erano queste donazioni. Nel 1756 decisero, questo clero illuminato, perché allora contava dai 10 ai 20 sacerdoti più i diaconi, i chierici, quindi diciamo che era un clero molto ricco, e decisero di fare questa bellissima chiesa, ma non la fecero a caso, la fecero con un'architettura perfetta. Anche all'interno crearono proprio delle situazioni, ad esempio vediamo delle vere chicche, dei veri tesori che si nascondono in questa piccola comunità. Questa qui è l'edicola che accoglie la Madonna, quella che è la seconda statua. Ed è una bellissima, una delle proprie delle scuole di ebanisti del territorio. Noi abbiamo il nostro Francesco Coccaro, no? Che è morto a 102 anni, mi sembra nel 2004, una cosa del genere, 2004-2005, e questa è una delle opere presenti.

0: molto molto
1: sculture
0: interessante. Sono curioso
1: simboliche.
0: adesso però di vedere l'altare e cosa c'è dietro
1: Allora sì,
0: l'altare.
1: questo è un bellissimo altare marmoreo, fu commissionato nel 1796 circa. Ci sono i documenti, il contratto che si fece per il clero locale, quindi con l'arciprete e il tesoriere, con il marmoraro, quindi l'artista che poi doveva eseguirlo, De Luca, che aveva già fatto un altare simile dai Prati Vergini a Napoli, presso Piazza Cavour. Quindi diciamo che più o meno la cosa la stessa, cambia naturalmente il paliotto centrale che qui è intitolato a San Silvestro.
0: Invece alle spalle di questo bellissimo
1: Poi
0: altare.
1: alle spalle di questo bellissimo altare abbiamo
0: È un
1: questa
0: tesoro,
1: meraviglia che
0: conservato benissimo.
1: possiamo trovare anche con fatture diverse alla Certosa
0: Di
1: di
0: Padura.
1: Padula. Ecco, vedete gli intarsi in quei pannelli originalissimi, lì non ci sono pitture, solo il pirografo, gli intarsi, quindi questa è una tecnica che, cioè vederla in un piccolo paese come questo, si trova un altro esempio a Laurino, però Laurino era una chiesa molto
0: Molto
1: grande, la Calabria molto
0: importante.
1: importante, quindi Sacco diciamo che effettivamente se guardate, vedete tutti questi intarsi, i pannelli, e questo era il coro dove sedeva tutto il clero. Quando ti diceva messa, perciò dicevo io, era molto numeroso il clero. Quindi
0: Diciamo che
1: diceva
0: dall'esterno della chiesa non si percepisce
1: l'importanza,
0: l'importanza
1: no, queste
0: storica che ha questa
1: sono opere
0: chiesa.
1: uniche. Qui invece possiamo ammirare, questa è la Cappella del Rosario, no? Questa è una bellissima pala risalente al 1578. L'autore è Consulmagno di Aquara, una bottega che allora lavorava molto su tutto il territorio, tant'è che nella collegiata di Laurino ce n'è una uguale, però più è perfettamente conservata rispetto invece ai misteri intorno alla Madonna, che qui invece non sono ben conservati, vedete?
0: Davvero molto molto interessante, potremmo parlare ore e ore perché questa chiesa lo merita veramente, io ti ascolterei veramente tante tante ore. Per adesso Emilia mi sta aspettando, un altro paradiso di questo borgo, Gole del Sammaro. Ci vediamo dopo, grazie Franco.

0: Siamo in uno dei posti naturalistici, un tesoro nascosto qui a Sacco, le Gole del Sammaro. Sono in compagnia di Emilia, allora i visitatori raggiungono questo luogo?
1: I turisti stanno venendo molto più spesso, molto più frequentemente, perché questo luogo sta diventando sempre più famoso. È patrimonio dell'UNESCO ed è effettivamente un patrimonio dell'umanità intera. Anche se per noi di Sacco questo luogo è un tempio, perché vede nascere la vita di un fiume con le sue acque cristalline che percorre ben 12 chilometri prima di riversarsi, di diventare affluente del fiume Calore. È uno dei posti più belli perché la natura ha lavorato per millenni per levigare, arrotondare questa massa calcarea. E io, anche se la mia prologo è nata da poco, un paio d'anni, però ho come obiettivo, come punto d'arrivo proprio riuscire a far capire l'importanza di valorizzare questo patrimonio e di tutelarlo. Valorizzarlo, farlo conoscere, ma anche tutelarlo.
0: Grazie Emilia, continuate così. Grazie anche per questo tour alla riscoperta di questi tesori nascosti qui nel Cilento. Ma adesso però passiamo la parola a Michele e Giovanna per una bella ricetta.

0: Giovanna, stiamo andando a casa di Maria Grazia, dove lei con alcune amiche ci preparerà delle ricette tipiche di Sacco.
1: Esattamente, dove io conosco già queste ricette, però qui addirittura c'è una versione un poco diversa e quindi sono curiosa di saperla.
0: Andiamo a vederlo.
1: Andiamo a vederlo. Lidia,
2: sì.
1: Io oggi sono venuta a trovarti perché mi devi insegnare questa pasta che fate, come si chiama?
2: Si chiamano i ravioli fritti dolci.
1: Ravioli fritti. Questa ancora la devi lavorare, giusto?
2: Sì.
1: E vai, andiamo.
2: Prendere così.
1: La stendiamo. Quindi proprio come si faceva una volta, o tu un bagno,
2: sì.
1: O la natura, come lo chiami tu? Questo qua, come lo chiami? La natura. Hai preparato? Quindi cacio e ricotta di capra cilentano, naturalmente,
2: sì.
1: Con limone.
2: Con scorza di limone.
1: E zucchero.
2: L'altro invece l'abbiamo messo lo zucchero e un po' di cacao.
1: Quindi noi abbiamo tutte e due le versioni.
2: Sì.
1: Quella antica e quella moderna. Tu sei pronta?
2: Quindi.
1: In alcune zone lo chiamavano pure bicchinotto, come lo chiamano? Raviolo.
2: Raviolo, come? Lo chiamiamo noi
1: e
2: raviolo.
1: Basta.
2: Raviolo fritto, allora mo facciamo prima questo.
1: E vai. Fammi vedere, perché questo qua io faccio la versione, diciamo, come pasta.
2: Ah sì, come è la dolce, stessa cosa.
1: Come dolce lo faccio a Natale, ma in un altro modo. Quindi è una è tipica di Sacco solo.
2: Ma secondo me di intorno, perché allora non c'erano dolci, quindi se li inventavano.
1: Quindi la sfoglia hai fatto di tutta uova?
2: Uova, un poco di zucchero. Mm. E prima mettevano lo strutto, sì.
1: Quindi facciamo in questo modo.
2: Okay.
1: Vediamo, ecco qua. Noi iniziamo a farli. Ce li mettiamo qua per ora. Quindi in base alla forma come li vogliamo fare. Come ci capita la sfoglia?
2: Come
1: giusto?
2: Ci
1: capita?
2: Sì.
1: Vai, vai. Mo facciamo questi al cioccolato.
2: Facciamo al cioccolato.
1: Al cacao più che cioccolato. Allora, la storia è che quando sono arrivati gli americani hanno portato questo famoso cioccolato. Che noi non avevamo e che non conoscevamo. Che cosa è successo? Che tutta la parte, soprattutto salernitana, ma soprattutto cilentana, perché lo sbarco è avvenuto qui a Pestum, hanno iniziato a fare il sanguinaccio, si aggiungeva
2: il cioccolato.
1: Le imbuttitelle che chiamiamo queste qua, i ravioli come
2: il
1: li chiamate,
2: cioccolato.
1: Si è aggiunto il cioccolato, ma addirittura le castagnelle, quelle con le castagne
2: sì.
1: O con i ceci si aggiungeva
2: sì.
1: Il cioccolato e addirittura il cannolo, il classico cannolo che prima facevamo crema pasticcera e marmellata, si è iniziato
2: prima
1: a fare
2: sostituito col cioccolato.
1: Si è iniziato a fare crema pasticcera e crema al cioccolato e quindi ha cambiato veste anche il cannolo cilentano. Ecco qua. Noi abbiamo fatto.
2: Poi per sicurezza magari uno li fa così.
1: Ecco, allora facciamolo. E poi ce li andiamo a friggere. Come li chiamiamo?
2: Ravioli fritti.
1: Ravioli fritti. Al cioccolato e al limone. L'olio è pronto, vero?
2: L'olio è pronto, okay. Si può friggere. Ma mettiamo i ravioli.
1: Vabbè, da pancia sotto va bene lo stesso. Questi sono i dolcetti, che però tu mi hai detto che si chiamano ravioli.
2: Raffaioli fritti dolci.
1: Io perciò ti chiedevo, perché mi pareva strano.
2: Sì, che si usavano alle ricorrenze delle feste. A Sant'Antonio, a giugno, il 2 agosto, la Madonna degli Angeli. E poi le feste più piccole usavamo questi.
1: Spegniamo il gas e andiamo a impiattare. Questi con limone. Ci facciamo una grattatina di limone esternamente. Ci andiamo a mettere di limone così. Ci mettiamo... Che ci mettiamo?
2: Ci mettiamo
1: così, voi fate così,
2: sì,
1: giusto?
2: Sì, sì.
1: E in questo caso
2: ci va
1: mettiamo lo zucchero a velo. Non esageriamo con lo zucchero
2: sì,
1: perché fa male.
2: Ecco.
1: Facciamo così E ci mettiamo un fiorellino
2: per l'occhio.
1: Per l'occhio, perché il primo senso è l'occhio.
2: Eh sì.
1: E quindi anche l'occhio vuole la sua parte. Va benissimo. Abbiamo fatto il piatto, quello al limone.
2: Ora ci facciamo. Questo è col cioccolato.
3: Dopo
2: abbiamo
3: gli americani facciamo.
1: Dopo questo. Gli americani, bravissima. Abbiamo iniziato a fare questo. Decora così tu? Decora con questo?
2: Allora mettiamo un po' di cacao.
1: Sì,
2: no, metti prima questo. Pettino al centro e questo.
1: Ecco qua.
2: Ok.
1: E adesso
2: un poco di cacao.
1: Andiamo a fare con un po' di cacao. Pure chi l'assaggia sa che cosa c'è. Va bene? E questo
2: è il tocco finale.
1: Noi con i raffaioli
2: siamo a posto.
1: Siamo a posto. Vediamo preparati.
2: Dobbiamo solo mangiarli.
1: E mo ci mangiamo.

0: termina un altro incredibile viaggio alla riscoperta di questa campagna nascosta, di questi tesori che abbiamo in Campania.
1: Guarda, io all'inizio non vi avevo citato questa opera infrastrutturale molto molto audace. Ci troviamo sul ponte a campata unica più alto d'Europa. Ovviamente, come tutte quante le opere infrastrutturali, soprattutto in queste zone, hanno bisogno di manutenzione, così come anche gli assi viari. Certo, è nostro impegno anche politico quello di dare a questi luoghi la giusta ricchezza e attenzione che meritano, e io spero che, insomma, con questi nostri tour possiamo in qualche modo migliorare l'attenzione su questi luoghi.
0: Non ci resta che invitarvi al nostro prossimo viaggio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
3: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

Lunga poco più di 4 metri, la Kia EV2 è tra le crossover elettriche più compatte. Proposta esclusivamente con trazione anteriore, può essere configurata con 4 oppure 5 posti. La versione della prova monta una batteria da 42,2 kWh e un motore da 147 cavalli, per una percorrenza dichiarata di 317 km, che nell'uso normale diventano circa 260. In estate però arriverà una versione con accumulatore da 61 kWh e 135 cavalli, ma con un'autonomia promessa di 453 km. All'esterno la EV2 propone un design geometrico. Il frontale è alto e sviluppato in verticale, con cofano orizzontale e sottili luci diurne a LED. E anche i proiettori principali, disposti ai lati, sono in posizione verticale. Le fiancate sono pulite, grazie anche alle maniglie integrate nella carrozzeria che emergono solo all'occorrenza e da chiuse contribuiscono all'efficienza aerodinamica. E nella parte bassa, le protezioni in plastica danno quel tocco da suburbana che piace tanto al pubblico. La coda è caratterizzata dal portellone quasi verticale, sovrastato da uno spoiler. Il lunotto non è particolarmente esteso e i gruppi ottici, collocati nella parte bassa, sono forse un po' troppo esposti ai piccoli urti in parcheggio. All'interno finiture e assemblaggi mostrano una certa cura, ma i materiali utilizzati sono prevalentemente rigidi. Però la fascia centrale in tessuto che attraversa la plancia rende l'ambiente meno freddo. E l'allestimento più ricco comprende sedili e volante riscaldabili, con regolazioni elettriche per il posto guida. Il sistema multimediale ha uno schermo da 12,3 pollici, affiancato da un quadro strumenti digitale della stessa dimensione, e tra i due è inserito un display più piccolo per la gestione del climatizzatore. La qualità grafica è notevole e i menu sono intuitivi, ma i comandi a sfioramento possono essere distraenti durante la guida. Nonostante le dimensioni esterne contenute, l'abitacolo offre spazio adeguato anche per 4 adulti e l'accesso ai posti posteriori è facilitato dall'apertura ampia delle portiere e dal pavimento piatto. Il quinto passeggero, invece, deve fare i conti con una seduta più sacrificata. Il bagagliaio parte da 362 litri e può superare i 1200 litri. È regolare e sfruttabile, nonostante la soglia di carico piuttosto alta, mentre sotto il cofano anteriore c'è un piccolo spazio aggiuntivo per i cavi di ricarica. Per quanto riguarda il rifornimento, entrambe le versioni supportano la ricarica rapida in corrente continua, che consente di passare dal 10 all'80% in circa mezz'ora. Mentre con la ricarica in corrente alternata, i tempi si allungano a 4-5 ore. Su strada, la EV2 è vivace nello spunto e facile da gestire nel traffico. E in città si apprezza la modalità One Pedal che permette di rallentare fino a fermarsi semplicemente sollevando l'acceleratore. Lo sterzo leggero aiuta nelle manovre e negli spazi stretti, mentre l'isolamento acustico resta valido anche a velocità extraurbane. La tenuta è sicura e l'assetto limita il rollio in curva, ma sulle asperità più marcate le reazioni sono un po' secche. I prezzi della Kia EV2, che va a confrontarsi con le versioni elettriche di Citroën C3, Fiat Grande Panda e Jeep Avenger, ma anche con la Renault R4, vanno da 26.600 a 40.850 euro.

oltre che elastico grazie al turbocompressore a geometria variabile. Ha anche l'iniezione diretta ad alta pressione e funziona secondo il ciclo Miller per migliorare l'efficienza. Tanto è vero che anche senza elettrificazione, il consumo medio dichiarato è di 5,2 litri per 100 km, che corrispondono a una percorrenza di oltre 19 km con un litro di benzina. L'introduzione della trasmissione manuale a 6 marce al posto di quella a doppia frizione ovviamente fa sì che adesso dal tunnel centrale spunti la leva del cambio e questo ha comportato la sparizione della grande mensola sotto il display centrale, che era uno degli aspetti caratteristici dell'abitacolo originale della nuova Y. Al suo posto c'è un vano d'appoggio più piccolo, che però non prevede più la piastra per la ricarica a induzione dello smartphone. Per il resto, l'interno resta invariato, così come non cambiano gli allestimenti disponibili, che sono gli stessi delle altre Y. Si parte quindi dalla versione base, offerta a 22.200 euro, per salire agli allestimenti LX e HF Line da 25.200 euro. Poi, ovviamente, a chi non vuole ricorrere alla formula dell'acquisto tradizionale, è dedicata una politica promozionale aggressiva legata al finanziamento, che abbassa il prezzo d'ingresso fino a poco sotto i 16.000 euro e le rate mensili a 99 euro, livelli invitanti anche se poi alla scadenza del contratto. Bisogna fare i conti con la maxirata finale importante o col rifinanziamento.

0: pare di volare.
1: Fermatevi un secondo e provate a fare questo gioco. Pensate a un oggetto nato nel 1946, che oggi potreste comprare, usare tutti i giorni e riconoscere senza errore da lontano. Non è facile, eppure la Vespa è esattamente questo, un progetto che attraversa le epoche senza diventare un cimelio. La Vespa non è rimasta in vita per nostalgia, perché la nostalgia è arrivata dopo. È rimasta in vita perché fin dall'inizio è stata una risposta concreta, mobilità semplice, pulita nell'uso, adatta alla città. Una forma che protegge, una pedana che invita, una guida immediata. E da lì in poi ha fatto una cosa rara, ha cambiato pelle senza perdere identità. Negli anni 50 arriva una svolta che molti dimenticano. La Vespa non è solo comoda, può essere anche veloce. I modelli sportivi portano lo scooter in un territorio nuovo, con prestazioni, tenuta di strada, viaggio, ritmo sostenuto. È il momento in cui lo scooter smette di essere minore e diventa una scelta anche per chi vuole qualcosa in più. Negli anni 60 il baricentro si sposta di nuovo. La Vespa si trasforma in veicolo generazionale. Le piccole cilindrate entrano nella vita quotidiana e rendono la libertà un gesto ripetibile, non un'eccezione. Vanno a 40 all'ora, ma si guidano a 14 anni, senza targa, senza patente e senza casco. E accanto ai modelli di massa arrivano quelli più audaci, riconoscibili per dettagli e soluzioni fuori standard. La Vespa diventa personalità e apre la porta alla cultura delle elaborazioni e delle trasformazioni. Poi arrivano gli anni 70. La Vespa cresce, diventa più gran turismo, più stabile, più adatta a macinare chilometri. E subito dopo c'è un capitolo fondamentale. I modelli robusti e trasversali, quelli che fanno la differenza nella vita reale perché vengono usati davvero, ogni giorno. La Vespa dimostra continuità, non è una moda, non è un giocattolo. E quando negli anni 90 cambia il mondo degli scooter, la Vespa non rinnega il suo passato, si aggiorna restando riconoscibile. Con ET2 ed ET4 entra nella modernità con una base tecnica contemporanea, più facile, più quotidiana. Da lì la strada porta alle Vespa grandi di oggi, come la GTS, stabile, potente, capace di reggere ritmi veloci e anche di viaggiare a 130 km orari. In mezzo, la Vespa diventa anche protagonista di storie. Nel 1953, in vacanze romane, è movimento, complicità, libertà improvvisa. Quasi 70 anni più tardi, nel film d'animazione Luca, si trasforma in un simbolo immediato, capito in tutto il mondo, perché quel profilo racconta l'Italia senza bisogno di traduzioni. E oggi? È stata presentata la serie commemorativa degli 80 anni, con livrea e dettagli dedicati che rimandano alla prima Vespa 98 del 1946.
0: Passa dappertutto.
1: Un modo per celebrare, ma anche per ribadire che il progetto continua. Perché la verità è questa. La Vespa compie 80 anni non perché è rimasta uguale. Li compie perché ha saputo cambiare restando inconfondibilmente Vespa. E in un mondo dove tutto invecchia in fretta, questa non è nostalgia, è modernità allo stato puro.
0: Qualunque motoscooter sarà sempre una Vespa.

0: Vespa, lo scooter più venduto nel mondo.
1: Arriva il bel tempo e tutti sogniamo di andare in giro con una vettura scoperta. Il fatto è che la Rolls-Royce Nightingale, che in inglese significa usignolo, è parecchio distante dal nostro concetto di spider. Un tipo d'auto che nell'immaginario collettivo dovrebbe essere compatta, agile e rombante. La Nightingale, invece, nonostante abbia due posti come si conviene a una vera spider, è lunga quasi 6 metri ed è elettrica. La linea si ispira all'eleganza degli anni 20 e 30 e naturalmente la costruzione è artigianale, le finiture sono allo stato dell'arte e l'equipaggiamento è sontuoso. Al punto di prevedere un sistema di illuminazione interna con più di 10.000 elementi luminosi. Per ora non ci sono dati ufficiali sulla meccanica, che però dovrebbe derivare da quella della coupé Spectre, con due motori elettrici, circa 650 cavalli e batteria da oltre 100 kWh. Non c'è ancora un prezzo ufficiale, anche perché le vendite inizieranno tra un paio d'anni. Comunque è ipotizzabile che occorrano circa 8 milioni di euro. Però ne verranno costruite solo 100, ed è difficile pensare che qualcuna possa restare invenduta.

0: Vi ricordate del Dieselgate? È stato uno dei più grandi scandali industriali del settore automobilistico. Scoppiato nel 2015, ha coinvolto il gruppo Volkswagen, accusato di aver installato su milioni di veicoli a gasolio un software che alterava i risultati dei test sulle emissioni. In pratica, le auto riconoscevano quando erano sottoposte a controlli e riducevano temporaneamente le emissioni di ossidi di azoto, risultando conformi ai limiti. Nell'uso reale, però, i livelli di inquinamento erano molto più elevati. Il Dieselgate ha avuto conseguenze enormi, tra richiami delle auto, multe miliardarie e cause legali. Tra le varie iniziative di tutela al consumo, la più grande associazione di consumatori del nostro paese ha promosso un'azione collettiva, insieme con altre organizzazioni simili europee. E alla fine dell'operazione più di 46.000 consumatori italiani hanno ottenuto dal gruppo tedesco risarcimenti compresi tra 550 e 1.100 euro per singola autovettura.
1: Oltre 42 milioni e 800 mila euro, riconosciuti a più di 46.700 consumatori. Sono questi i numeri di quello che ad oggi è il più rilevante esito di un'azione collettiva nel nostro paese, arrivato grazie ad Altroconsumo. Un risultato record che racconta innanzitutto un'adesione all'accordo straordinaria, con cui i consumatori ci hanno dimostrato il loro apprezzamento e la loro fiducia. Questa è la più grande conferma e soddisfazione per noi, dopo un lavoro durato più di 10 anni. Si conclude così la lunga vicenda sulle emissioni auto diesel che ci ha visti impegnati per tutto questo tempo. Grazie a questo, decine di migliaia di aventi diritto hanno potuto ricevere gli importi previsti per loro, portando così al totale milionario. Questa vicenda dimostra una cosa fondamentale: la tutela collettiva dei consumatori è una realtà e quando c'è competenza e professionalità può portare a risultati concreti. Può farlo in vari modi, anche al di là dei tribunali a volte, quando c'è un positivo dialogo tra le parti.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione primavera-estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
11: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi

La Citroën C3 è già l'auto più venduta in Italia nel segmento bielettrico, ma adesso vuole aumentare la sua penetrazione del mercato con la versione Urban Range, che rispetto al modello standard monta una batteria più piccola. Questo porta il prezzo dell'allestimento base EU a 20.490 euro, con un risparmio di oltre 3.400 euro. Ma con le promozioni di lancio, la cifra di partenza può scendere sotto i 19.000 euro, una soglia psicologica ed economica importante che la rende competitiva rispetto a molte city car a benzina e anche alle avversarie elettriche di segmento A. La strategia è chiara: rendere l'auto elettrica più accessibile, anche se a costo di qualche inevitabile compromesso tecnico. Alla base di questa operazione c'è una batteria da 30 kWh che è più compatta, leggera e meno costosa rispetto a quella della EC3 standard. Una scelta che però ha un impatto sull'autonomia, perché quella dichiarata scende da 328 a 213 km nell'uso combinato. Anche se in città, secondo la Citroën, ci si può comunque avvicinare ai 300 km. Ma la minore capacità della batteria può anche tradursi in un vantaggio per la ricarica quando si sfrutta un sistema a corrente alternata, perché per effettuare un rifornimento completo utilizzando il caricatore di bordo da 7,4 kW si risparmiano circa 2 ore. E comunque il ciclo resta gestibile nell'arco di una notte o poco più, anche utilizzando una presa domestica normale. Invece il discorso cambia se si utilizzano le colonnine veloci, perché la batteria più piccola accetta potenze solo fino a 50 kW anziché 100. Ma per passare dal 20 all'80% dell'autonomia basta comunque un po' più di mezz'ora. Senza contare che il risparmio di peso, di circa 150 kg, permette anche di ottimizzare i consumi e aumentare la maneggevolezza nell'uso cittadino, che è quello per il quale la EC3 è stata pensata. Il motore resta quello da 113 cavalli della EC3 con batteria grande e permette risposte pronte in fase di partenza e negli spostamenti urbani, anche se velocità massima e accelerazione sono leggermente meno vivaci per la diversa erogazione dell'energia da parte della batteria più piccola. Comunque la Urban Range si muove con facilità nel traffico e, come tutte le auto elettriche, è fluida e silenziosa, qualità tipiche delle elettriche. Nel complesso, la guida è semplice e rassicurante. Lo sterzo è diretto, il comportamento è prevedibile e il comfort resta uno dei punti forti, grazie alla capacità di assorbimento delle sospensioni, che è in linea con la tradizione Citroën. Di conseguenza, nel suo ambito d'elezione, rappresentato dalle strade urbane e extraurbane scorrevoli, questa Urban Range è quindi piacevole e facile da gestire. Mentre l'autostrada mette maggiormente in evidenza i limiti legati all'autonomia, che tende a calare più rapidamente.

Boulder significa roccia ed è il nome scelto dalla Hyundai per questo prototipo presentato negli Stati Uniti. E dietro questo esperimento pare che ci sia la volontà della casa coreana di rompere con un passato legato a crossover urban e a un'elettrificazione estesa per entrare in un territorio finora dominato dai marchi americani, quello delle fuoristrada dure e pure. La Boulder, quindi, è prima di tutto una dichiarazione di intenti. Anche se l'aspetto è addolcito da qualche tratto estetico da SUV, sotto la carrozzeria c'è un telaio longheroni, una soluzione tecnica tipica delle off-road specializzate che devono affrontare carichi gravosi e trainare rimorchi molto impegnativi. Ha linee squadrate, pneumatici di grande diametro e certe soluzioni funzionali che richiamano direttamente icone del settore come Ford Bronco.

Bronco, Jeep Wrangler e Land Rover Defender. Non si sa ancora nulla della meccanica, che però dovrebbe utilizzare una piattaforma multienergia, declinabile in versioni termiche, ibride e in un secondo tempo anche full electric. Naturalmente, come spesso accade con i concept, non tutto arriverà in produzione. Elementi scenografici come le portiere controvento o alcune soluzioni dell'abitacolo rimarranno esercizi di stile. Ma sotto la superficie si intravedono contenuti molto concreti, come i tanti comandi fisici, i materiali robusti e un'impostazione interna consacrata alla praticità. Le ricadute sulla produzione di serie potrebbero essere rilevanti su vari livelli. In primo luogo, la Boulder anticipa una nuova architettura tecnica, destinata a generare una famiglia di veicoli comprendente anche dei pick-up, che come si sa, tirano sempre tantissimo oltreoceano. E questo significa che Hyundai vuole entrare in un segmento ad alto margine di profitto, che finora era assente nel suo portafoglio globale. Certo, questa prima esibizione del progetto riflette una strategia orientata soprattutto al mercato nordamericano, dove il modello di serie dovrebbe essere prodotto. Ma la Boulder potrebbe influenzare il linguaggio stilistico e tecnico di altre gamme Hyundai, verosimilmente destinate anche all'Europa.

In occasione della settimana dello stile di Milano, che si è appena conclusa, la Toyota ha presentato il restyling della Yaris Cross, cioè il secondo aggiornamento al quale viene sottoposto questo modello di grande successo dal momento della nascita, risalente al 2021. Uno dei motivi che ha portato alla scelta del capoluogo lombardo per il lancio del modello è il posizionamento del brand giapponese sul mercato locale. Nell'area metropolitana milanese, infatti, la Toyota ha raggiunto il 9% di share ed è leader nelle vendite davanti a tutti gli altri marchi, italiani o stranieri che siano. E in questo contesto, la Yaris Cross ha un peso determinante, perché rappresenta un terzo di tutte le vendite Toyota in Italia. Un risultato molto importante perché il segmento B-SUV, al quale appartiene l'auto, rappresenta oltre un quarto delle immatricolazioni totali ed è il più apprezzato dagli automobilisti italiani. Ma siccome squadra che vince non si cambia, la Yaris Cross è stata sottoposta solo a pochi interventi mirati. Il più visibile dall'esterno è la nuova calandra a nido d'ape in tinta con la carrozzeria, realizzata in modo più semplice ed economico, in un'unica stampata, ma che nel contempo dà all'auto anche un aspetto più attuale. E nel caso dell'allestimento GR Sport, la stessa trama è utilizzata anche per la presa d'aria sotto il paraurti. I proiettori a LED, poi, hanno all'interno una firma luminosa AC come quelli della sorella maggiore CHR. Sono stati poi introdotti nuovi colori, tra questi il precious bronze di queste immagini, che non è disponibile per altri modelli Toyota, e a partire dal secondo dei quattro livelli di allestimento disponibili, i sedili anteriori hanno una conformazione più anatomica e avvolgente, simile a quelli della variante GR Sport. Inoltre, sparisce la motorizzazione da 116 cavalli, quindi resta solo quella da 130 cavalli introdotta nel 2024. Anche in questo caso, la scelta di continuare solo con il motore più potente è stata suggerita dalle indicazioni della clientela, che ultimamente privilegiava questa unità nell'85% dei casi. Comunque si tratta sempre dell'efficientissimo 1.5 Full Hybrid, abbinato a una trasmissione automatica a variazione continua di rapporto. E a richiesta si può avere anche la trazione integrale, ottenuta aggiungendo un secondo motore elettrico tra le ruote posteriori. Un'aggiunta che comunque non innalza il valore di potenza massima effettivamente disponibile. Gli allestimenti, come anticipato, sono quattro: base, Icon, che verosimilmente sarà il più richiesto da noi, Premium e GR Sport. I prezzi pieni sono tutt'altro che bassi e vanno da 26.900 a 36.750 euro, ma con le promozioni di lancio partono da poco meno di 25.000 euro, mentre per la trazione integrale servono altri 2.500 euro. Le consegne della Yaris Cross rinnovata cominceranno da fine agosto.

alla fine di maggio la Ferrari presenterà la Luce, cioè la prima vettura completamente elettrica di Maranello. Ma non meno stupefacente è la sua prima imbarcazione a vela, denominata Hypersail, per mantenere un'assonanza con le sue Hypercar, il cui aspetto completo è appena stato svelato. L'obiettivo è sempre lo stesso, sbriciolare record. Ma in questo caso si tratta di record oceanici e l'Hypersail vuole farlo sfiorando l'acqua. Si tratta di un monoscafo con appendici alari sommerse, lungo 30 metri e sviluppato dai tecnici modenesi con il progettista francese Guillaume Verdier, a cui si devono anche numerosi scafi per la Coppa America. L'imbarcazione avrà il battesimo del mare tra qualche mese, ma questo progetto sembra aver già ridefinito i limiti dell'ingegneria nautica, perché combina concetti automobilistici con quelli della vela estrema. Con una piattaforma che presenta anche una novità assoluta, come la chiglia con un profilo alare integrato, che migliora la stabilità e le prestazioni anche in presenza di onde alte, lunghe e strutturate. Questa specie di laboratorio navigante è realizzato interamente in carbonio e progettato per volare sull'acqua su tre punti di appoggio, per ridurre sensibilmente la resistenza e aumentare l'efficienza. Ed è anche autosufficiente per quanto riguarda l'energia elettrica, che è generata da fonti rinnovabili. Ma la gestione delle vele rimane manuale, come nelle regate più estreme. L'Hypersail pesa circa 40 tonnellate, l'albero misura oltre 35 metri di altezza e ha bisogno di un equipaggio composto da 10 persone molto specializzate. Con vento favorevole dovrebbe poter raggiungere una velocità massima di circa 90 all'ora e di mantenerla a lungo.

Segnatevi questa data, 21 maggio 2026. Quel giorno, infatti, Antonio Filosa, amministratore delegato del gruppo Stellantis, presenterà a Detroit il nuovo piano industriale con il quale il quinto gruppo automobilistico mondiale cercherà di recuperare terreno sul mercato, dopo la crisi di inizio d'anno, provocata dalla revisione delle strategie sulla produzione dei veicoli elettrici. Per ora non c'è nulla di ufficiale, ma alcune indiscrezioni trapelate dai piani alti del gruppo portano a pensare che l'orientamento sarà quello di non distribuire più le risorse in modo uniforme tra i 14 brand dell'universo Stellantis. Al contrario, verranno privilegiati i marchi che più di altri possono ambire a una risonanza globale. Ridisegnando così nella sostanza l'equilibrio industriale del gruppo, nato nel 2021 dalla fusione tra FCA e PSA, imposta dalla gestione precedente di Carlos Tavares. I quattro marchi destinati a diventare i pilastri di Stellantis sarebbero Jeep, Ram, Peugeot e Fiat, perché ritenuti più redditizi e decisivi per recuperare quote di mercato in Europa e negli Stati Uniti e contrastare l'avanzata dei costruttori cinesi. Naturalmente gli altri brand, come ad esempio Citroën, Opel, Alfa Romeo, DS e Lancia, non scompariranno, ma verranno riposizionati con un ruolo più mirato per diventare marchi regionali o di nicchia, concentrati su mercati specifici e supportati da piattaforme tecnologiche comuni e multienergia. In questo quadro, la geografia industriale dei marchi assumerebbe un peso centrale. Citroën potrebbe rafforzare il proprio radicamento nei mercati europei più sensibili al prezzo, come Francia, Spagna e parte dell'Europa meridionale, dove il marchio ha storicamente una forte presenza nel segmento delle utilitarie e dei veicoli commerciali. Opel, forte della sua identità tedesca, resterebbe invece un pilastro nei mercati dell'Europa centrale e settentrionale, Germania in primis, oltre che nel Regno Unito, attraverso il brand gemello Vauxhall, mantenendo un posizionamento generalista, ma più razionalizzato. Diverso è il caso di Alfa Romeo, che continuerebbe a giocare una partita più selettiva e a maggiore valore aggiunto. Europa e Nord America restano i mercati naturali, con possibili estensioni in aree ad alto potenziale come il Medio Oriente o alcuni paesi asiatici, puntando su un posizionamento premium e sportivo. Mentre Lancia e DS, entrambe destinate al mercato del lusso, potrebbero separare i loro campi d'azione, rivolgendosi rispettivamente all'Italia e alla Francia, dove godono di un'immagine ancora robusta. Certo, questa manovra sarebbe un giusto compromesso tra razionalizzazione e valorizzazione del portafoglio, con meno dispersione di risorse, maggiore focalizzazione sui marchi globali e utilizzo strategico dei brand, fuori dalla cerchia dei Magnifici 4, in specifiche aree di riferimento. Una scelta che riflette la necessità di adattarsi a un'industria automobilistica sempre più selettiva, dove le economie di scala, la tecnologia e la redditività sono diventati i principali fattori di sopravvivenza. A questo punto ci risentiamo dopo il 21 maggio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Carlo Sirci, presidente del Consorzio e produttore di cipolla di Cannara. Cannara si trova in Umbria, nella vallata, nella piana di Assisi, tra Assisi, Spello, Bevagna, Montefalco. Noi ci troviamo nel corso del Topino, del fiume Topino, nella vallata Umbra, nel cuore dell'Umbria noi stiamo. 100 anni dietro era una palude, perciò abbiamo un territorio che è sabbio, limoso, argilloso, con i canali, con parecchi corsi d'acqua che facilitavano la produzione della cipolla negli anni passati. Dai scritti del 1400 nell'archivio di Perugia risulta che a Cannara si produceva già negli anni 1400 la cipolla. Perciò la cipolla a Cannara è una nicchia, è una prelibatezza, è un'icona del paese, è un prodotto che il consorzio cerca di salvaguardare e tutelare, questo prodotto fatto in questo piccolo paese che è Cannara.

0: abbiamo tre tipologie di cipolle: la dorata, la rossa e la cipolla schiacciata, la piatta. La piatta è una cipolla buona per fare arrosto, per cucinare l'arrosto, un agrodolce. La dorata è una cipolla che si presta un po' a tutto, dalle zuppe, alle cucine, ai soffritti in particolare. Poi abbiamo la cipolla rossa, che è una cipolla rossa che è un'ottima cipolla da consumare a crudo. La cipolla di Carnara come produttività si semina fine inverno, inizio primavera, e si raccoglie nel mese di agosto, perciò è una cipolla che si conserva da serbo. Serve una zappatura, cioè manualmente, una cultura un po' manuale, le sarchiature, le zappature, la raccolta che viene fatta, diciamo la maggior parte delle volte è raccolta a mano. Prima la cipolla viene messa in andane oppure messa nel terreno a asciugare, si è bella essiccata. Una volta che è essiccata si mette nei contenitori e si porta a magazzino, dove al magazzino ancora a sua volta viene lavorata dalle donne manualmente per fare una selezione, per pulirla delle radici, di tutto quanto. Una volta fatto questo lavoro, la cipolla viene intrecciata per creare questi mazzetti per una conservabilità migliore. Questa vediamo una cipolla raccolta adesso nel mese di agosto e si mantiene allo stato naturale fino a primavera inoltrata, confezionata, poi distribuita alla grande distribuzione o chi per loro, chi vuole la cipolla di Carnara. Oggi come oggi siamo rimasti produttori a Carnara, che lo famo per passione, perché non abbiamo una produzione industriale, è una nicchia, produciamo una cipolla di nicchia, una cipolla a detta dei consumatori, dei grandi chef, che è una cipolla ottima. Che dirvi, è abbinata la cipolla di Carnara, è abbinata alla festa della cipolla di Carnara, del territorio, dove si svolge da 39 anni una sagra della cipolla a livello, non dico più grande d'Italia, ma una bella festa. Carnara, per gli umbri, siamo dei cipollari, proprio il paese delle cipolle. Perciò è una tradizione, noi siamo orgogliosi di essere carnaresi e cipollari.
1: La cipolla è uno di quegli ortaggi che conferiscono sapore, odore e consistenza alle preparazioni culinarie senza abbondare troppo in condimenti. Noi siamo abituati che usiamo la cipolla tipicamente come soffritto o come accompagnamento magari a un piatto di fagioli. Ci sono popolazioni che usano la cipolla come primo piatto, la soupe aux oignons per esempio dei francesi è un esempio di questo. È un alimento estremamente versatile, molto poco calorico, molto saporito, serve appunto per dare sapore ai brodi, che siano di pesce, che siano di carne, le preparazioni di pesce, di carne, insomma è un alimento che si presta un po' a tutto. Oltretutto la cipolla ha delle particolarità nutrizionali che la rendono molto oltre che versatile, molto importante dal punto di vista della salute, perché contiene ad esempio sostanze ad azione ipoglicemica. Certamente non possiamo contare sulla cipolla se poi mangiamo due etti di pasta, ma in una dieta equilibrata può contribuire alla normale glicemia e quindi a tenere basso il picco iperglicemico post-prandiale. Unico inconveniente è che ci fa piangere, ma poi ci dà... nonostante il fatto che trattare la cipolla stimoli la lacrimazione e che diciamo il suo odore non sia proprio gradito una volta che si è consumata, si è mantenuto l'uso della cipolla nel tempo. Quindi pensate proprio alla importanza che ha nella dieta mediterranea e nella dieta insomma delle popolazioni in generale.
2: Uno dei miei leitmotiv della mia vita è sicuramente la cipolla di Carnara. Io uso questa cipolla perché è dolce, perché non mi fa piangere quando l'affetto. Insomma, è una cipolla fantastica. Quale cosa migliore che non fare la cipollata? La cipollata è una pasta fatta con la cipolla, punto e basta. E andiamo a fare la pasta alla cipollata. prenderò un tagliere e mi pulisco queste belle cipolline. Oh, siccome cipolle basta, deve essere cipolla. Non è che possiamo metterci una cipolletta, dobbiamo mettercene un po' di queste cipollette. La pasta cipollata è una pasta delicata, buona, saporita ma dolce. Diciamo che abbiamo una porzione abbondante, quindi generosa, di pasta. Ecco, vedete quanta cipolla ci va? Tanta. Grossolanamente, se mettete l'idea così, non vi affettate un dito. E ci mettiamo dentro una dose generosa di burro e un goccio di olio. Una giratina di pepe nell'olio. Un goccetto di vino bianco nell'olio e un goccetto d'acqua nell'olio. Prendiamo una manciatina di sale grosso, scrupolosamente grosso, e come il burro si è squagliato, lo aiutiamo a squagliarsi, bello, ci andiamo a mettere la cipolla dentro. Così, alla bruttazza. Gli diamo una sestatina. Altri 2 granellini di sale grosso. Chiudiamo qui. E mettiamo il sale nell'acqua. E buttiamo la pasta. Gli diamo sempre una giratina. Il tempo che la pasta si cuoce, quindi 10 minuti, questo è quasi pronto. Ci vediamo fra 8 minuti, perché facciamo un piccolo procedimento, diciamo, per sistemare il tutto. 8 minuti e sono qui. Controlliamo. Ci siamo. Spegniamo. Prendiamo un bel bicchierozzo. Ci mettiamo dentro tutto questo loschissimo intruglio. Prendiamo un mini pimer, un frullatorino da banco, e gli diamo senza esagerare, una sfrullacchiata. Non deve essere proprio una crema, però qua avanti. Prendiamo un bel piatto e non mantechiamo, perché questa cosa non va mantecata, ma messa sopra. Ci tiriamo sui nostri bei rigatoncini, scoliamoli bene, spegniamo. Prima di metterci questa cremina che abbiamo fatto, un giretto di olio a crudo. Ecco, molto molto bene. Un aiutino di pepe. Un'abile smucinata. Eccoci qui. E ci andiamo a mettere molto sudatamente questa bella crema sopra, così. Guardate che colore che lascia la cipolla di Cannara. Là. Volete metterci del parmigiano, volete metterci del pecorino, volete metterci un po' quello che vi pare. Io ci metto un'altra giratina di pepe, ma non di più. Ecco. E farò un test. Vieni qui. Molto, molto bene. Il profumo è suadente. È perfetta così com'è. Fresca, buona, saporita. Buona, molto buona. Speriamo di non perdere queste tradizioni, questi piccoli prodotti, questi piccoli areali che producono queste cose così belle. Grazie Cannara per darci questo buon prodotto. Intanto buon appetito. Passo la parola alla comunità europea. Arrivederci.
3: Quando penso alla cipolla di Cannara mi vengono in mente le aree rurali e particolarmente il fatto che nella futura PAC della Commissione europea uno dei 9 obiettivi principali è che i giovani agricoltori, ci deve essere un rinnovo delle generazioni nel settore agricolo. Dunque questo significa che c'è anche un accento marcato sul fatto che le aree rurali devono essere posti nei quali i giovani possano lavorare, vivere, anche stabilirsi e creare delle famiglie e dei lavori. Penso anche al fatto che i fondi per l'Erasmus saranno moltiplicati per 3. Questo significa che i giovani avranno più opportunità per viaggiare all'estero e scambiare con altri giovani in altri paesi dell'UE. Poi abbiamo il fatto che ci saranno degli aiuti al stabilimento, all'investimento e anche certi strumenti finanziari a disposizione per

i giovani che vogliono cominciare un'azienda agricola o essere imprenditori rurali. Ci saranno anche migliori sinergie con le misure a livello nazionale per rivitalizzare le aree rurali. Dunque, non è solo il dovere della PAC di rivitalizzare le aree rurali, ci sono anche il fatto dei trasporti pubblici, della salute, del fatto anche che ci deve essere internet, accesso a internet in queste aree. Dunque, non è solo la PAC che è responsabile per questo, ma anche a livello nazionale ci devono essere sinergie.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

Mozzarella di bufala campana DOP, un formaggio eccezionale, con gusti sui generis. Vi dico tre motivi per cui c'è questa, diciamo, grande qualità. L'animale, la specie bufalina, qualcosa di unico. Il territorio, con le sue peculiarità. La tecnologia di trasformazione. Il tutto poi viene racchiuso e controllato dalla denominazione di origine protetta, dalla DOP, attraverso il consorzio di tutela. Questo formaggio è nato nella notte dei tempi. Questo significa che abbiamo avuto la fortuna, noi, di ereditare una esperienza di millenni che ha fatto sì che si mettesse a punto, diciamo, un processo particolarmente straordinario. La zona di origine è gran parte della Campania, Caserta, Salerno, parte di alcuni comuni della provincia di Napoli e della provincia di Benevento, alcuni comuni della provincia di Foggia e parte del Lazio. Sono queste le zone che in effetti hanno determinato la sopravvivenza di questo animale che ci è arrivato dall'Oriente, dall'Asia Minore, migliaia di anni fa, perché è legata ad una caratteristica del territorio, gli acquitrini, le palude, perché è un animale che praticamente allo stato brado preferiva, diciamo, avere la possibilità di potersi, diciamo, infangare e rinfrescare, soprattutto durante, diciamo, l'estate, i periodi più caldi, diciamo, in queste aree, diciamo, in queste zone, diciamo, paludose e acquitrinose. Ovviamente è legato anche, diciamo, alle caratteristiche del terreno stesso, perché in effetti noi parliamo di zone, soprattutto in provincia di Caserta, che sono state innaffiate da eruzioni vulcaniche nei millenni passati, diciamo quasi tutte, tra il Vesuvio da un lato e il vulcano di Roccamonfì, e questo fa sì che i foraggi hanno, diciamo, una sapidità che difficilmente si riesce a trovare poi in altri posti.

processo di trasformazione del latte di bufala in mozzarella passa attraverso varie fasi. Innanzitutto viene raccolto dal caseificio presso gli allevamenti, presso le aziende produttrici, arriva in mattinata, diciamo nel più breve tempo possibile, in caseificio. Dopodiché c'è l'immissione del caglio, che è un enzima che si ottiene dagli abomasi dei vitelli, anche questo diciamo abbastanza naturale, oggi di produzione industriale, una volta addirittura i caseifici se lo producevano diciamo in casa. Quando questo coagulo ha raggiunto una consistenza diciamo che il casaro ritiene giusta, viene frantumato, viene fatto tutto in piccoli particini come se fossero tante noci, in modo che si ha il deposito della parte casearia sotto al contenitore, diciamo nella parte bassa, e rimane il siero sopra, la parte acquosa, che praticamente viene portato via e viene avviata la produzione della ricotta. A cagliata pronta, e ce lo dice il saggio di filatura, passiamo praticamente alla filata diciamo, di questa cagliata per farne pasta filata e le mozzarelle. Filata che praticamente viene fatta

0: La mozzarella di bufala ci dà lo spunto per parlare dei prodotti lattiero-caseari in generale. Quali sono le indicazioni delle linee guida per una corretta alimentazione? Sono quelle di consumare latte o yogurt tutti i giorni in due o anche tre porzioni, vale a dire 125 grammi ogni porzione. Per i formaggi un pochino più di restrizione e quindi 100 grammi è la porzione se si tratta di formaggio fresco, 50 se si tratta di formaggio stagionato. E le porzioni settimanali sono grosso modo 3, quindi se noi siamo abituati a consumare pasta e grattarci sopra del parmigiano, già una porzione se ne va con i piatti di pasta, quindi ci rimangono due porzioni che possiamo riempire con un'altra porzione di formaggio stagionato e una porzione di mozzarella.
1: Vogliamo nobilitare la mozzarella campana DOP di bufala? Nobilitiamola con la mozzarella in carrozza. Quale cosa migliore, secondo me, arbitrariamente e presuntuosamente, che non farla come dico io? E quindi la facciamo. Per prima cosa prendiamo, diciamo, 6 fette e gli togliamo la parte un po' cotta. Là, via. E poi prendiamo il latte, ci mettiamo qualche granello di sale, scrupolosamente grosso, e gli diamo una sbattutina. Facciamo una cosa molto molto rapida, eh? Attrucchete e attracchete, adesso li appoggio qui, così intanto si imbibiscono. Là. Li lasciamo lì. Poi prendiamo, diciamo, un paio di uova, ma diciamo 3, non si sa mai. Rompiamo le uova e ci mettiamo pochissima, dico pochissima, farina. Ecco, ho detto pochissima. E sbatticchio piano piano, in modo che si rompano bene i grumi, che l'uovo prenda un po' la farina. Ecco, i grumi non ci stanno più, la farina si è ben amalgamata con le uova, prendiamo la mozzarella e facciamo qualche bella fetta di mozzarella. La prima la togliamo, così sentiamo com'è. Buonissima. Diciamo che ne facciamo due fette, poi vediamo un po' come spargerle sul panino. Molto bene. Con una pezzetta fate di questo, perché non deve essere troppo bagnata. Belle asciutte, eh? Così. Tu stai qui. Allora, prepariamoci ci mettiamo un'acciughina, perché no, questa è anche troppa, mezza acciughina, là, fetta sopra, per evitare che si apra durante la lavorazione, la fermiamo un po' cercando di non romperla. A questo punto alziamo l'olio perché deve essere bello caldo, prendiamo questo, ci mettiamo del pan grattato. Cercando di non sfasciare tutto, aiutandoci con questo strumento di tortura, adagiando suadentemente nell'uovo, aiutandoci con questa cosa qui,

0: gli diamo una sorta di, ecco, passata nell'uovo. La riprendiamo sempre molto delicatamente e la appoggiamo sul pangrattato. Intanto ci mettiamo anche quest'altra, piano piano, eccoci qui. Molto molto bene. Dobbiamo evitare di romperla, capito? Quindi così. Tanto che lei sta lì, ma ci mettiamo anche quest'altra che si tira un po' all'uovo. Là. Molto bene. State nell'uovo. Là. Molto molto bene. E la mettiamo nell'olio. Là. Tiro subito la prima. Ale! Perfetto, adesso poi prendiamo della carta. Vediamo un po'. Eccoti qua. Due. Girati anche tu. Un attimo ancora. E tre. Allora si può fare con le mani. Ma noi siamo eleganti, quindi prendiamo forchetta e coltello e gli diamo una zappata. Vediamo che è successo. Ecco, fuma. Quindi che cosa vuol dire? Che il calore gli è arrivato e la mozzarella si sta squagliando. Quindi l'assaggio. Bando alle ciance. Allora, sarà la mozzarella, sarà che il fritto è sempre buono tutto, ma sta cosa è meravigliosa. Viva la mozzarella campana DOP, viva il Made in Italy. Passo la parola alla comunità europea, buon appetito.
1: La mozzarella di bufala campana è un prodotto molto conosciuto non solo al di fuori dell'Italia ma anche al di fuori dei confini dell'Unione Europea. È un nome che è registrato come denominazione di origine protetta ed è quindi protetta all'interno dell'Unione Europea, ma il diritto dell'Unione Europea si applica unicamente all'interno dei confini. Come si fa per proteggere questi prodotti al di fuori dei confini? La Commissione ha messo in atto diverse iniziative, la Commissione europea, ci sono delle missioni che sono delle missioni commerciali che il nostro commissario organizza per andare nei paesi a promuovere i prodotti delle eccellenze europee. In queste missioni partecipano anche i rappresentanti direttamente i rappresentanti dei produttori. Un altro mezzo sono i seminari divulgativi che hanno come bersaglio, diciamo, gli stati terzi nei quali il sistema delle indicazioni geografiche non è molto sviluppato, ma il mezzo principale, lo strumento principale è quello della conclusione degli accordi bilaterali. La mozzarella di bufala campana in particolare, per quanto riguarda questi tre accordi che sono quelli più conosciuti, è protetta e tutelata totalmente, quindi non è possibile mettere sul mercato in questi paesi un prodotto che si chiami mozzarella di bufala campana. Ultima cosa che potrei aggiungere sulla protezione è il nuovo accordo che viene dallo sviluppo dell'accordo di Lisbona, cioè l'atto di Ginevra, che mira alla istituzione di un registro globale mondiale delle indicazioni geografiche. Quindi a quel punto basterà registrare un'indicazione geografica per ottenere la protezione in tutti gli stati che sono membri di quell'organizzazione.

0: Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida e Darista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida e Darista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo show.

showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

Benvenuti a Sci for Fun, sciare tra i più bei compressori delle Dolomiti. Quest'oggi siamo ospiti di Falcade e San Pellegrino, uno dei compressori più belli, una perla incastonata tra le Dolomiti. Andiamo a vederlo.

0: sera scopriamo tutto quello che offre il compressorio Falcade San Pellegrino.
1: Chiare Alpe Luglio e San Pellegrino a 100 km di piste e 24 impianti in risalita a cavallo fra il Trentino e il Veneto. Per quanto riguarda Schiare a San Pellegrino, la partenza di arroccamento è da Falcade, da 1100 metri, per raggiungere il punto più alto della Schiare, al Col Margherita, 2514 metri. Abbiamo un'offerta molto valida per quanto riguarda i beginners, quindi le scuole sci e i principianti, sia nell'area del San Pellegrino, dove con ben due sciovie e due tappeti completamente al sole, offriamo delle piste adatte per i principianti. E lo stesso nella zona di Falcade, in località del Buse, anche in quel caso sciovia e tappeto per i principianti. Per invece gli appassionati dello sci e gli esperti sciatori, su tutte la volata, la pista che dal Col Margherita scende a Passo San Pellegrino, sono 600 metri di dislivello, una pista di 2,4 km.
0: È sempre utile fare un ripasso dei fondamenti dello sci e allora andiamo con il nostro maestro di oggi.

Sono Andrea Tavernaro, maestro della scuola Sci Equipe di Falcade. Noi come scuola sci offriamo dalla lezione privata alla lezione di gruppo fino ai corsi collettivi per tutta quanta la settimana e abbiamo tutta quanta la progressione dal principiante fino allo sciatore più completo, avanzato, sia a livello agonistico che a livello di freeride, freestyle. Offriamo anche la parte di telemark e snowboard. Insegniamo ad un eventuale allievo che tipo di pendio è possibile affrontare, con quali condizioni e spieghiamo bene come fare le cose in sicurezza prima di tutto. C'è anche una parte agonistica nella quale portiamo bambini e anche adulti di tutte quante le categorie ad affrontare tracciati di pali sia di slalom gigante che slalom speciale facendo un adeguato avvicinamento alle discipline. Lo ski lift si prende tenendo i bastoncini nella mano opposta alla direzione in cui arriva il gancio. Bisogna tenere gli sci paralleli, un pochino distanti uno dall'altro e si rimane bene in piedi stando attenti a non sedersi. L'operatore aiuta passando il gancio e si va. Una delle peculiarità della schiara San Pellegrino è di avere al suo interno sia piste nere per sciatori esperti, sia piste molto semplici per principianti per avvicinarsi allo sci. Oggi parleremo un po' dello spazzaneve. È il movimento che serve per frenare, per controllare la velocità e viene fatto tenendo le punte degli sci piuttosto vicine ed allargando bene le code dietro. Più vado ad allargare le code,

0: ode, più frenerò. Mantenendo l'apertura spazzaneve, l'appoggio delle tibie sul gambaletto, andiamo ad appoggiarci un po' più da una parte o un po' più dall'altra. Facendo questo spostamento di peso riusciamo a far ruotare meglio gli sci in una direzione piuttosto che nell'altra.
1: Beh, oltre al mercato nazionale e al mercato interno abbiamo una presenza importante per quanto riguarda il mercato polacco, la Repubblica Ceca, i paesi dell'est in generale, ma in questo periodo anche il Belgia, Olanda ed Inghilterra.

0: Ci troviamo ai 2483 metri della cima Uomo, da qui il panorama è veramente mozzafiato.
1: Chiaro, su San Pellegrino vuol dire avere un mondo di opportunità, perché ci sono tutti quanti i tipi di pista, dalla pista più difficile alla più semplice, alla pista completamente panoramica da fare proprio per rilassarsi. Abbiamo anche un pendio riservato apposta al freeride, che è la parete nord di Col Margherita, e ci sono varie opportunità per tutti, dal bambino all'adulto.

ospitiamo delle gare di livello internazionale, per l'esattezza la Coppa Europa, abbiamo una tappa fissa di Coppa Europa femminile di discesa sulla pista La Volata, nella zona della funivia del Col Margherita. La preparazione delle piste è particolarmente impegnativa, un discorso molto tecnico dove vengono impiegate molti macchinari in stretta collaborazione con i nostri gattisti che sono professionisti da molti anni, hanno molta esperienza. Iniettiamo acqua su tutta la pista se serve con 5 gatti e delle barre che iniettano acqua legate diciamo a tutto quello che è l'impianto di innevamento e all'acqua che viene utilizzata anche per l'innevamento programmato. E la sicurezza è una delle cose più importanti per gli eventi di velocità. Abbiamo circa 7800 metri di reti B lungo tutta la pista, dunque un grosso lavoro, un grosso impegno, però noi ci crediamo, ospitiamo sempre gli allenamenti di tutti i nostri sci club, noi cerchiamo sempre di sostenere lo sci giovanile. Più oltre a questo abbiamo anche gli allenamenti delle squadre nazionali di Coppa del Mondo. Ho cominciato a scoprire questa pista, La Volata, specialmente per la discesa e Super G, dove sia le squadre di Coppa del Mondo e Coppa Europa, sia maschili che femminili di tutto il mondo, vengono qua ad allenarsi.

Se ormai oltre 10 anni fa l'UNESCO ci ha insignito il valore di patrimonio dell'umanità, pur avendo aree già antropizzate per quanto riguarda gli impianti di salita, è proprio per questo, cioè impianti fatti nel massimo rispetto della natura, con un impatto ambientale molto basso e con la possibilità di trasportare in modo ecologico ed ecosostenibile tantissima gente in quota. Questo è un ruolo che qualsiasi impiantista che opera in un'area delicata come l'area dolomitica ha nel suo DNA.

0: Ci troviamo sul Col Margherita, la cima più alta, 2520 metri. A breve incontreremo Rubina, una maestra della scuola sci Falcade. Andiamo a conoscerla.
1: We have not to go too fast, so follow me, please, but closer, okay? Near one to the other, on a line. Okay, come on, baby, come on, guys.

Sono Urbina Foresi, una maestra della scuola sci e snowboard Falcade, la prima scuola qui a Falcade che quest'anno compie 50 anni, però siamo giovani. Abbiamo tanti maestri di tutte le età, abbiamo maestri di snowboard, maestri di sci, abbiamo allenatori federali, abbiamo maestri di sci specializzati per diversamente abili, per l'insegnamento ai diversamente abili, maestri specializzati per l'insegnamento ai bambini e conosciamo tante lingue straniere, anche tra cui anche il polacco. Già da qualche anno questa novità per noi è un grande punto d'orgoglio, è il Falkaland qua alle mie spalle, un kindergarten con un servizio dalla mattina alla sera per lasciare i bambini.

Ruolo importante ce l'hanno i rifugi che sono inseriti nella nostra area, nella schiarea San Pellegrino ne abbiamo ben 12. La novità di quest'anno è il rifugio in alto alle mie spalle, proprio all'arrivo della funivia del Col Margherita, 2500 metri, un rifugio che offre una cucina tipica ma anche ricercata. Ai piatti più richiesti in questa zona siamo a cavallo fra il Trentino e il Veneto, quindi ci troviamo dal pastin prettamente veneto ai canederli che sono più trentini.

più richiesti in questo momento sono le costolette d'agnello con la polenta, con la farina di stolo e la pera col miele e l'essenza di cirmolo. Mettiamo la pera col miele. Col miele, un po' di essenza di cirbolo. Abbiamo saporito con un po' di sale aromatico. Sale come il ginepro, salvia, rosmarino, aglio, alloro. Mettiamo la polenta. Così, un po' di sale maldo e un filo di olio. Il piatto è pronto.

0: Oggi ripassiamo le curve ad ampio raggio. È un tipo di curva che facciamo più o meno su tutti i pendii in base alle capacità dello sciatore e alla velocità di avanzamento che vogliamo avere. Sarà un arco che facciamo effettuando un avanzamento sulla massima pendenza. Preparo il bastoncino, avanzo, cambio e vado in piegamento angolazione, di nuovo, piegamento angolazione verso la prossima diagonale, preparo il bastone, mi porto in massima pendenza in avanzamento e torno in piegamento angolazione.
1: La pista Innamorati è una pista panoramica che parte dal Col Margherita, 2514 metri, per raggiungere Faicale a 1100 metri. Una pista lunga oltre 10 km, prestatissima soprattutto dalla clientela straniera che la cercano e vengono tutte le stagioni per rifarla.

La schiera San Pellegrino offre una varietà di piste, come abbiamo detto prima, dal principiante allo sciatore esperto, piste preparate perfettamente, ma soprattutto per il paesaggio che ci circonda e la possibilità di sciare a quote medie ma anche a quote alte fino a 2500 metri, dove ci troviamo in questo momento, e per osservare la bellezza che ci circonda e che sono le nostre Dolomiti.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!
1: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
2: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia,

una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove, Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui, i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dèi fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dèi, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto. Le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città. I mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella, arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza, l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori.

gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali. Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie, storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino. Un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore

Cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità, che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo,

templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci.

0: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi ogni giorno fatica a respirare. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che cercano spazio. Dona il tuo 5 per 1000 a FFC Ricerca.
2: Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza. Anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.

0: attimo.
1: Ok, pollicione e vai! Eccoci con Stefano Sapupo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
2: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
1: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
2: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
1: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, come stanno andando le cose?
3: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
1: Si potrebbe andare anche peggio!
3: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
1: Ah, rinfrescante!
3: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
1: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
3: Grande, buona giornata.
1: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
4: No, non ho molte parole al momento.
1: Come, che tempo hai fatto?
4: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
1: Non sei soddisfatto?
4: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
1: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
4: Speriamo di far meglio.
1: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
5: Perché? Bella domanda.
1: Al quale vogliamo una risposta.
5: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
1: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
5: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
1: Bene, vai.
5: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
1: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
5: L'ha promesso l'anno scorso, andate
1: ma,
5: a vedere.
1: Ma tu corri a Lonato?
5: Ci sto pensando.
1: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
5: va bene.
1: Vai. Ciao, grazie.
5: Ciao.
1: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
6: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
6: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
6: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
7: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
7: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara.
7: Grazie.
1: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
8: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
8: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande.
8: Grazie.
1: E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle.
9: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu...
9: Ti è piaciuto,
1: Non ho fatto niente.
9: È per quello che ti è piaciuto. Bello.
1: Come stai? Come stanno andando
9: bene,
1: le cose?
9: Bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
9: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
9: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
9: Che ti
1: che
9: piace.
1: Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
10: Ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
11: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare, poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
11: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh. Ha detto bene.

0: Bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, Varande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, sì, allora, Emilia Kart.
2: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
2: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere te, sono venuto solo per vedere te io.
1: Ah, controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro bonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
3: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
3: Sì, sì, sì, sì. Mi piace.
1: Ti piace?
3: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
3: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
3: Per il momento ho fatto la pole.
1: È grande evento.
3: Nella Master.
1: Nella Master, ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
3: Sì, sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
3: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
4: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, è stato bravo Giovanni nel giro secco. Ha fatto
1: tra l'altro arriva da un infortunio, quindi sì, tanta roba.
4: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
4: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
5: Io ringrazio la Birel e il e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
5: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
5: Sì.
1: Va bene?
5: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
5: Sì.
1: Vai!
5: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
6: Primo o secondo il KZ?
1: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
6: E siamo domande così là.
7: Speriamo, speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
6: Esatto.
7: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
1: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
6: Argentina.
1: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
6: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente?
6: No, insomma, niente no.
1: Non si può...
6: Qualcosa abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
6: Esatto, esatto, bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
8: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
8: Dal 91.
1: Dal 91?
8: Però non l'ho creato io,
1: Okay, però da solo l'hai preso tu?
8: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
8: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
6: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
8: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
7: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
8: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Vai!
8: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
9: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
9: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
9: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
9: 2 anni, tra.

0: 3.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo. Sì. E il tuo sogno da grande qual è?
0: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
0: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
0: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
0: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
2: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
2: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio, e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara, tu invece sei dell'Academy?
3: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
3: 2 o 3.
1: 2 o 3, e quanti anni hai?
3: 7.
1: 7, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
3: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
3: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
4: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti curiositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista? Promossa?
4: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
4: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
4: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
4: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
5: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
5: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con ACE di fare qualcosina.
1: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
5: Grazie mille.
1: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
1: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
1: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
6: Non lo so.
1: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
6: Non so cosa dire.
1: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
6: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo, Herman che parte indietro, è un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao!
7: Ciao!
1: Allora, che tipo di gara farai?
7: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
7: No.
1: No, di dove sei?
7: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutti!

Santa, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Viluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Mandiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi, Minguzzi immagini qua della sua sprint race, intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase che però tiene giù e Viluschenko però approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Viluschenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluschenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Viluschenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Viluschenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post gara. Tanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post gara, doccia fredda per il pilota LGK, e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Viluschenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa le operazioni per quanto riguarda

la classifica generale c'è Biluschenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato? Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Biluschenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. La prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi... Speriamo di fare bene, diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli, pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con, vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
0: Infatti stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. insomma, quest'anno già, ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint, partiti i sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così abbiamo, ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte.
0: Esatto.
4: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma, iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
4: sento,
0: vediamo.
4: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
4: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizzi, scattato dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
5: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
5: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
5: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare. Intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però,
0: vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race. Perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci. Dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua, eh.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: E arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Beh, però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super super super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, in anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Beh, le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli. Quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super super super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, a Lonato anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena, che insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
3: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
6: Le gare sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Tessarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master Marco Tessarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria così ha offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: gara contro questi giovanotti poi.
1: Ma infatti abbiamo visto che comunque hai dato la tua. Poi ragazzi, credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma, non più a 20 anni, 50. Non è facile.
0: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
1: Ascart, Steve
0: e il mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian, e che dire.
1: E ci vediamo a Lonato.
0: Ci vediamo a Lonato, visto, dai, che abbiamo rimesso in piedi il campionato, forse.
1: Grande Marco, quindi, complimenti.
0: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
2: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limera del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limera, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limera è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limera, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala e di Donini, che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni, che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita: il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: Raggi, prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, però adesso parte secondo.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.

0: Certo. Speriamo di finire terzo questa gara.
1: Beh, ma anche di più,
0: Se si può meglio. Però gli altri due, diciamo, sono girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere.
1: Andava forte.
0: Passo ce l'ha.
1: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
0: Eh sì, finalmente siamo tornati un po' nelle posizioni. Speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
1: Ti auguriamo una super gara.
0: Grazie.
1: Vai.

IM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Mi piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao. Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro, infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione? Vai? Sorriso? Ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene. Ciao!
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da...

0: Questo programma è offerto da...
1: Da, da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Drive that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: E qualcuno cantava: l'estate sta finendo, un anno se ne va. Assolutamente stare tranquilli, perché l'estate non è ancora finita. Restate in spiaggia, restate al mare, sotto l'ombrellone, magari collegati con TG Events Television. TGEvents.it. Ragazzi, la sigla, Marco Carena e poi il treno dei servizi.
4: Se non sai cosa

0: Il primo servizio lo dedichiamo alla più grande follia dell'estate, dal nord al sud, e si canta e si canta sotto la doccia.
1: Dai, andiamo!
2: Oh ragazzi, aspettatemi!
3: Azzurro, il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo per me!
0: Dopo tante esibizioni che arrivano da tutte le parti d'Italia, signori, canto anche io. La faccio finita, è meglio sparire. Vi lascio la fotografia e baciamo la carra.
4: Vorrei rimare.
5: E guidi con i tuoi occhi freschi.
6: Ma sì, ti voglio bene almeno da 3 settimane.
7: E ti vieni a sdraiare vicino a me.
8: Andiamo a mietere il grano.
9: Ma dove andiamo?
2: A far cantare la gente. Andiamo.
10: Ma da quando ci sei tu, tutto questo non c'è più.
11: Acqua azzurra.
12: Questa non è Ibiza, questa è la casa fitta, e sto cercando la nebbia fitta, e poi non mi ricordo.

0: la maison de Bravo, son nato pescao, e dice che son bravo, lavorador, ciao.
1: Ma tu canti?
2: Ma certo!
3: È la cantina buia dove noi respiravamo piano, e le tue cose, l'eco dei tuoi no, oh no, mi stai facendo paura.

0: La Calabria in questi anni ha ospitato un grande evento sportivo legato alla solidarietà. Vi portiamo nella costa del Gelsomino, o meglio, diciamo dove c'è anche l'oro verde, il Bergamotto. Siamo in provincia di Reggio Calabria, precisamente a Brancaleone Marina, e questo è l'evento, è riassunto, la sintesi di questa meravigliosa avventura. Prendiamo la linea da Brancaleone Marina, qui è tutto pronto, i ragazzi sono belli carichi, l'armata Brancaleone si fa sentire. Branca, branca, branca!
1: Leo, Leo, Leo!
0: Amici sportivi, amanti del bello e del bel vedere, siamo in Calabria! E da questa spettacolare vista panoramica, open the window, una finestra sul mondo, signori, il Mar Ionio! Devo dire che veramente tutto ciò è uno spettacolo, a tal punto che...
2: Il mare impetuoso al tramonto salì qui a Staiti e di questo panorama se ne innamorò.
3: Brancaleone Marina, la città delle tartarughe marine, in provincia di Reggio Calabria.
4: Bianchetta,
5: Neretta, Neretta,
6: Bianchetta, Cicletta,
5: diabolicamente, diabolicamente, diavolo,
6: Lucchetta, Lucchetta,
5: la Bovetta, Bovetta.

animali che vedrete dentro sono delle tartarughe che hanno problemi causati dall'uomo, in particolare dalla pesca e dall'inquinamento. E soccorriamo queste tartarughe e le portiamo qui per curarle con il fine di farle tornare in libertà. Quindi le tartarughe non stanno qui come molti pensano per i turisti, ma le teniamo solo il periodo necessario delle cure e una volta guarite le liberiamo e le facciamo tornare in mare.

0: l'urlo di Brancaleone Marina. Ci stiamo, ci state ragazzi.
1: Avete visto quanto è bella la mia città in festa? Questa è la mia città, questa è Brancaleone, divertiamoci, doniamo, questo è divertimento, questo è donare, questo è la mia città.
2: I nostri campioni canterini saranno eccellenti, ma mai quanto le nostre eccellenze calabresi, pronte a decantare sapori e tradizioni fuori dal comune.

0: Come sta andando?
1: Spiego le palle.
2: Marcella Violi e Graziano Cesari, grazie ancora.
3: Pubblico in delirio, tutti i protagonisti, tutti pronti a mettersi in gioco con il grande toro meccanico. Eccolo qua, vai!
4: Sport, musica, follia! Tutti a godersi che cosa? I piatti della tradizione culinaria. Dove? A due passi dal mare, qui vicino. Vi aspettiamo tutti. Togliti, becca, vieni via di qua. Lui, vai, vai.
2: Ragazzi, qui c'è il mare in tavola, questa è la meraviglia. Graziano, guarda cosa mangiamo qua. Guarda cosa mangiamo qua, branche alle ore marine, provincia di Reggio Calabria. Vai.
5: Sarde e fragaglia.
2: Cos'è?
6: Si mangia
7: intera
6: così.
7: Se si mette di mezzo la spina, non c'è niente da fare.
2: Come sta andando il viaggio? Guardateli qua, i due ragazzini, due Peter Pan del ciclismo italiano.
8: Noi abbiamo presentato anche il libro Luca Galtieri, Come nasce un cretino. Lui ce l'ha raccontato come nasce un cretino e la cosa ci è piaciuta anche molto, quindi ufficialmente siamo tutti dei cretini.
3: Contro il logorio della vita moderna, ragazzi, siate cretini e impollinate più sapiens che volete, che andate in giro e tutti quelli che sono così convinti, seri, quelli che sono, che hanno sempre quell'aspetto, diciamo, che sanno tutto, quelli che hanno sempre la battuta pronta, che devono dire sempre quello che devi fare. Siate cretini liberi e spensierati e spettinati.
2: Non bisogna mai fermarsi davanti a quel muro e a volte nella incapacità di dialogare. E poi ci sono alcune caratteristiche che il cretino ha. Beh, intanto il cretino è sempre solare. E qua Graziano lo testimonia perché è un uomo solare, quindi posso dire che è un cretino felice. Graziano, ti alzi in piedi, puoi urlare forte. Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
9: Ciao, mi chiamo Graziano e sono un cretino.
2: Signori, un applauso, questa è terapia. Questa è terapia, questa è vita.
3: Noi chiudiamo sempre così, branca, branca, branca.
8: Leon, Leon, Leon.
3: Viva l'armata Branca Leone. Ciao ragazzi.
8: Ciao.
2: Parliamo della nazionale suore calcio italiana. Insieme al nostro mister Moreno Bucianti hanno dato vita a un'avventura, a una storia meravigliosa che da alcuni anni sta conquistando l'Italia e anche tutti i media italiani. Giocano sotto il segno della solidarietà e sono meritevoli della nostra massima attenzione.
10: La nazionale italiana suore è nata nel 2021 su un progetto di Moreno Bucianti, che aveva già in attivo la nazionale italiana preti, con cui faceva delle iniziative di beneficenza. E nel 2021 mi ha chiamato e mi ha detto: guarda suor Annika, abbiamo pensato di fare questa cosa, tu ci sei.
11: Lui per tanti anni è stato giocatore, è stato allenatore e ci dice sempre: suore, il convento è da una parte, qui noi giochiamo per vincere. Cerca comunque di dare una nota di serietà alle partite che giochiamo e ci sgrida se non siamo seri.
2: Nazionale Calcio Suore, aiutare e sostenere, amare e condividere una grande passione con l'alta benedizione dell'Altissimo.
12: Ma la Coppa del Mondo vera?
13: Sì, penso di sì, perché sennò non sarebbe
12: 2006, sì.
13: L'ultima quella che 1934.
12: Sembra qualcosa di Egitto.
14: Dal tempio del calcio al tempio di Dio.
12: Guarda il mio idolo, Roberto Baggio. Così metto l'immagine di profilo.
15: Ce l'abbiamo noi la Coppa del Mondo.
12: Champion.
13: Grazie.
2: Una nazionale pronta a stupire e scendere in campo sotto il segno della solidarietà.
16: Quando è nato il progetto nel 2021, alcuni hanno visto scendere in campo le suore in pantaloncino e maglietta, qualcuno si è divertito, qualcuno si è incuriosito, qualcuno ha veramente detto che questo era un bel progetto.
0: No, l'allenatore Moreno è toscano, è molto diretto, però la sua passione per il calcio unita a queste finalità anche sociali, benefiche, di uscita, credo siano davvero un'intuizione geniale, insomma, che avvicina il calcio e davvero offre anche forse uno spaccato di chiesa da terzo millennio, insomma, non da antichità.
11: Del resto Papa Francesco, quando siamo andati a trovarlo, eccetto, voi cosa ci fate, chi siete? E abbiamo detto, siamo la nazionale di calcio delle Sole, oh mio Dio, anche questa mi mancava. E io gli ho detto, è colpa sua. Lei ha sgridato le suore che eravamo zittelle, che eravamo dentro i conventi, e allora con la sua richiesta di uscire dai conventi noi siamo usciti col pallone in mano e abbiamo ripreso a giocare.
6: Chiudi, chiudi! Ah!

0: La prima domanda tra noi è stata: ma scendiamo in campo con l'abito o senza l'abito? Col velo o senza il velo? Perché chiaramente ognuna di noi aveva a che fare con la sua madre generale. Alla fine abbiamo scelto di scendere in campo in pantaloncino e maglietta senza velo. È un messaggio anche questo. Siamo suore anche senza l'abito. Non è l'abito che fa il monaco, no?
1: Il nostro abito diventa un po' una seconda pelle, quindi toglierlo poi diventa difficile anche se lo desideriamo per poter giocare. Poi farlo insieme con altre suore che come me hanno questa passione, lo vivono con naturalezza, porta a diventare una cosa normale.
2: Io ho chiesto l'autorizzazione alla mia superiora, generale, che lei appunto era, all'epoca era e è comunque molto favorevole allo sport, in generale e quindi anche al calcio. Diciamo che sono stata fortunata ad avere questa, appunto, la mia superiora che non mi ha creato problemi.
3: I pregiudizi nascono appunto dalla non conoscenza e quindi quando si inizia a conoscere, a capire, a comprendere e ad entrare anche nella vita delle altre persone, un po' queste barriere cadono.
4: Adesso la RAI trasmette la nazionale, hanno fatto vedere gli europei, i mondiali, le calciatrici da quest'anno hanno un album delle figurine. Quando giocavo io era raro, per cui non c'erano altre ragazze, tante che giocavano a calcio, per cui... Ma questo in Italia, poi magari parlando con altri, nel Nord Europa, negli Stati Uniti, come dire, la nazionale femminile è sempre stata più famosa e vincente di quella maschile.

salute e benessere per vivere in armonia. Mi raccomando, Mens sana in corpore sano ci parla di questo ed altro Giulia con la sua rubrica. E brava Giulia!

Buongiorno a tutti e bentornati su TG Events. Io sono la dottoressa Giulia Pirazzini. Con l'estate tornano le giornate al mare e in piscina e torna anche una domanda che molti si fanno: è davvero pericoloso fare il bagno dopo aver mangiato? Scopriamo cosa c'è di vero e come prevenire una congestione. Ma che cos'è la congestione? La congestione può verificarsi quando il nostro organismo è impegnato nella digestione e viene esposto a uno sbalzo di temperatura. Ad esempio, entrando improvvisamente dentro l'acqua fredda. Durante la digestione, infatti, una grande quantità di sangue viene diretta verso lo stomaco. Un raffreddamento improvviso del corpo può provocare un malessere. I sintomi più comuni sono debolezza, pallore, sudorazione fredda, crampi e nausea. Nei casi più gravi possono comparire perdite di coscienza. Se questo accade mentre siete in acqua, il rischio di annegamento aumenta. Ma è vero che bisogna aspettare 3 ore? Allora, non esiste una regola uguale per tutti. Le classiche 3 ore rappresentano una precauzione dopo un pasto molto abbondante. Dopo uno spuntino leggero, il rischio è estremamente molto più basso. Più che l'orologio, contano il buon senso e il tipo di pasto consumato. Per ridurre il rischio di congestione, è consigliabile entrare in acqua gradualmente, bagnando prima braccia, gambe, torace e nuca. È inoltre meglio evitare tuffi improvvisi dopo essere stati tante ore esposti al sole e limitare il consumo di alcol prima di fare il bagno. Se una persona accusa dei sintomi di una possibile congestione, aiutatela ad uscire dall'acqua. Fatela sdraiare in un luogo fresco e mantenetele le gambe leggermente sollevate. Se perde coscienza o non si riprende, chiamate immediatamente i soccorsi. Il consiglio di non fare il bagno dopo un pasto ha quindi un fondamento, ma non bisogna seguire regole rigide. La prevenzione passa soprattutto dalla

0: spesso e volentieri. Mi domando, ma chi siamo noi? Cari amici, mi chiamo Luca Galtieri e produco con il mio socio Marco Dottore, un gruppo di amici professionisti, un format settimanale denominato TG Events Television. L'organizzazione degli eventi dal 1994 è sempre stata la base del nostro lavoro e quindi il passaggio alla TV nel 2017 non è altro che un nuovo punto di partenza per una proposta completa e diretta alla ricerca di eventi fuori dal comune. A questo punto la sana gavetta, il cosiddetto ritmo e velocità. Un TG pronto a coinvolgere e sconvolgere le regole, emozionare e rilassare, esaltare eventi e dare spazio a nuovi talenti e forme di comunicazione. Offrire agli stessi organizzatori e artisti della rete una vetrina mediatica da condividere. Uno spazio vero e genuino e che parli una lingua popolare per tutti. Inviati ambasciatori pronti a raccontarci eventi a 360 gradi. News e rubriche vestite ad hoc per un format settimanale, pronto a spaziare in tutte le regioni italiane in maniera unica ed originale. Abbiamo scoperto una giovane cantante di talento, interprete e cantautrice, a questo punto conosciamola meglio. Siamo con Sara Montella, parliamo del talento musicale della settimana. Di dove sei?
1: Di Albenga.
0: Dunque, ligure al 100%?
1: Sì.
0: Ok, la passione per la musica quando nasce?
1: Nasce quando ero molto piccola.
0: Attenzione che lei è già molto piccola, anche se sembra grande. Quanti anni hai?
1: No, non ne faccio 20.
0: 20 anni, quando è nato il tutto?
1: Ne avevo 6-7 anni.
0: La prima canzone qual è stata? Te la ricordi?
1: Sentivo tanto Giorgia, Malika Yeh.
0: Fammi sentire appena Giorgia.
1: Come saprei amarti io.
0: E questo è stato l'inizio. Poi dopodiché sei cresciuta, ovviamente. Artisticamente le passioni in qualche maniera vanno verso alcune direzioni, ma hai capito che potevi scrivere anche?
1: Eh sì, adesso è stata anche questa passione.
0: La prima canzone che hai scritto qual è stata?
1: Scusa se.
0: Che faceva più o meno?
1: Ti chiedo scusa se la prima volta è andata male.
0: La seconda canzone che hai scritto qual è stata?
1: È stata E tu accanto a me. Ci siamo sedute davanti ad un microfono, hai messo una base.
0: E adesso arriviamo alla canzone che presenti quest'anno. Quest'anno quante ne abbiamo dunque?
1: Questa è la sesta.
0: Sesta canzone, siamo nel 2026. La canzone, il titolo è?
1: Quasi noi.
0: Quasi noi. Come nasce questa canzone?
1: Nasce perché ho avuto un'esperienza amorosa nel cuneese.
0: Scusate.
1: Che è durata veramente molto poco, quindi è stata proprio in
0: però,
1: fine.
0: Una bella esperienza che ti ha regalato una canzone.
1: Sì, dai.
0: Che più o meno fa?

0: gusto di un sì. Se sorridi alla vita, essa ti sorride. Quindi per aumentare, diciamo, quell'adrenalina, quella voglia di buon umore, bisogna assolutamente ascoltare questa barzelletta garantita, firmata da Gaetano Adiletta.
1: Siamo in caserma, il comandante dà gli ordini al plotone. Avanti, marsch! E tutti quanti, un, due, un, due. Destro, marsch! Un, due, un, due. Sinistro, marsch! Un, due, un, due. A un certo punto c'è un soldato che si stacca dal plotone e se ne sta andando. Soldato, dove credi di andare? Niente, vado al bar, quando vi siete decisi mi chiamate.
0: E adesso vi salutiamo con delle immagini suggestive che documentano l'esistenza delle sirene. Ci pensa Gianni Risso a documentare il tutto.
2: Ciao Luca, siamo appena tornati. Una notizia sensazionale. Abbiamo trovato le sirene, le mitiche creature che ammaliavano i naviganti, oggi nelle acque di Lavagna, in una grande vasca con 160 bivorate, ho scoperto le sirene. Ti mando delle immagini sensazionali, mai viste.

0: E la puntata numero 807 finisce qua e noi ci vediamo la settimana prossima. Continuate a segnalarci i vostri eventi, mi raccomando, a info@tgevents.it. Poi dove possiamo rivedere tutti i servizi e tutte le puntate? tgevents.it. E se volete socializzare, è un click e un mi piace, fatelo, Facebook, Instagram, mi piaci tu. Ed infine vi saluto semplicemente con quell'urlo romantico affinché entri nelle vostre case e vi faccia capire che siamo fuori di testa, ma il TG degli eventi cresce, oibò, se cresce. Ciao. Maragnano.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: 1, 2, 3, ho!

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale Encasa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete Encasa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente Encasa. Con il montascale Encasa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti Encasa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
2: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
1: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
2: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
1: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Encasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali

0: ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale in casa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali.

0: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare, grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascala in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascala in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascala in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente

0: alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solutions.

0: Esattamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante, ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto

0: contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E chi mi ferma più adesso?
1: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL, dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione. Non aspettate e richiedete

0: Avete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare il nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, che è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso, ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
0: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani. E molto acquatica.
0: E quest'anno è un anno particolare, eh?
1: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
0: bel nasino.
1: Il comfort.
0: Molto molto equilibrata, eh?
1: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. Abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
0: Oggi cosa andremo a fare?
1: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
0: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
0: no, è bello.
2: C'è il sole.
0: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì. Ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
3: È vero, è vero.
0: Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
0: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante, perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento, perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani, non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
0: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
0: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita. È assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, e è buono, dai, abbiamo un po' di tutto.
0: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
2: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima, una stagione che è partita proprio male. Noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio, purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole, quindi...
3: Già stamattina c'era qualche nuvoletta,
2: esatto.
3: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
2: Esatto, okay. Esatto.
0: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
2: Perfetto.
0: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
2: Sì.
0: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
2: Eccolo.
0: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque, può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente, sì, e potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia d'Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
2: Sì, sì, sì. Allora, quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute, sia a livello nazionale che internazionale. Col premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
0: Importante, importante.
2: Sì, sì.
0: Bello, bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
2: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto, più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso, noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro. e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. E il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: Un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito. Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere

0: alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre.
2: Da sempre. Da
1: quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
0: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

Al Salone di Monaco dello scorso settembre, la Hyundai aveva presentato il prototipo di una vettura compatta, dalla linea piuttosto estrema, denominato Concept 3. E come sempre in questi casi, non si sapeva se e come il progetto avrebbe avuto una ricaduta nella produzione di serie. Invece quella vettura è diventata realtà, si chiama IONIQ 3 e ovviamente è elettrica. Ma la cosa più sorprendente è la vicinanza stilistica, che non poteva affatto essere data per scontata con la Concept 3 di Monaco. Anche perché la IONIQ 3 non segue la formula più battuta e di sicuro successo di mercato, non è la solita SUV, ma una berlina di segmento B, con un carattere deciso che gioca un ruolo centrale e la differenzia dalla concorrenza. Il frontale è dominato da una firma luminosa sottile e distintiva, che utilizza tanti LED pixelati, mentre dietro rimane lo spoiler visto sul prototipo ma ridisegnato in chiave più sobria. Il CX dichiarato di 0,26 conferma che è stata dedicata una grande attenzione all'efficienza aerodinamica e per chi cerca un look ancora più incattivito c'è l'allestimento N-Line delle nostre immagini, che è caratterizzato da dettagli scuri, cerchi maggiorati e finiture interne dedicate. Nonostante dimensioni compatte, che sono solo leggermente superiori a quelle della sorella termica i20, l'abitacolo ha un'abitabilità sorprendente, che sfrutta la lunghezza del passo per offrire tanto spazio anche a chi siede dietro. E il bagagliaio, che ha un ampio vano inferiore, raggiunge i 441 litri. All'interno ci sono materiali sostenibili e un design ricercato, con alcuni dettagli originali come la grande tasca portaoggetti, molto funzionale, che occupa metà della plancia. La strumentazione è realizzata con uno schermo decisamente sottile e contrasta con il grande display tattile centrale, che negli allestimenti superiori arriva a 14,6 pollici, mentre in quello base è di 12,9 pollici, che sono comunque tanti. Il sistema multimediale introduce poi la nuova piattaforma Pleos, basata su Android Automotive, che promette di migliorare connettività e fluidità d'uso, ma ci sono anche tanti comandi elettrici di tipo fisico. La piattaforma della IONIQ 3 a 400 V integra un motore elettrico anteriore da 147 o 135 cavalli e batterie da 42,2 o 61 kWh che annunciano autonomie rispettivamente di 335 e 490 km, con tempi per una ricarica quasi totale in corrente continua di circa mezz'ora. La produzione sta per cominciare nello stabilimento turco di Izmit, mentre l'arrivo sul mercato è fissato per l'autunno, con un prezzo d'ingresso che dovrebbe restare sotto i 30.000 euro.

A distanza di 3 anni dall'inizio delle vendite, la Ferrari introduce una variante della Puro Sangue, denominata Handling Speciale, che accentua le qualità dinamiche del primo modello a 5 porte della sua storia e va ad affiancarsi alla versione, per così dire, normale. Ed è una scelta piuttosto sorprendente. La casa di Maranello non ha mai dichiarato ufficialmente i numeri di produzione e vendita della vettura, però ha lasciato intendere fin da subito che gli ordini erano superiori alle richieste, accennando, di conseguenza, a tempi di attesa lunghissimi, anche 24 o 36 mesi dal momento della prenotazione. In un quadro così, aumentare ulteriormente l'appeal all'auto per solleticare la clientela poteva non sembrare un'urgenza, visto che, oltretutto, la Puro Sangue non ha vere e proprie concorrenti di mercato da temere. E invece, ecco servita l'evoluzione. Gli interventi eseguiti sull'handling speciale non ne modificano l'impostazione di fondo, ma sono finalizzati a rendere la guida ancora più precisa e coinvolgente senza che questo comprometta quell'attitudine all'utilizzo quotidiano che distingue la Puro Sangue da tutti gli altri modelli del cavallino rampante. Il lavoro dei tecnici si è concentrato soprattutto sull'assetto. Le sospensioni attive sono state ritarate per ridurre i movimenti della scocca, migliorare la stabilità nei cambi di direzione e avere un comportamento più composto e reattivo nei percorsi ricchi di curve. Mentre non cambia l'architettura generale, con il motore anteriore, il cambio in blocco con il retrotreno e le 4 ruote motrici. Però ci sono aggiornamenti per la trasmissione, che è gestita da una diversa logica elettronica per ottenere cambiate più rapide e incisive quando si selezionano le modalità di guida estreme. Mentre in condizioni di utilizzo più tranquille, la fluidità non dovrebbe essere differente. E ci sono anche modifiche al sistema di scarico, per offrire nelle fasi di avviamento e di accelerazione un coinvolgimento acustico ancora superiore a quello già garantito dal poderoso 12 cilindri aspirato di 6,5 litri da 725 cavalli. Dal punto di vista estetico, la Handling Speciale si distingue per alcuni dettagli specifici, tra cui finiture dedicate per i cerchi, inserti in fibra di carbonio e altri particolari esterni scuri o satinati. I dati prestazionali assoluti restano invece invariati e, naturalmente, spaventosi: 3,3 secondi da 0 a 100 km all'ora, 10,6 secondi da 0 a 200 e oltre 310 km orari di velocità massima. E come per gli altri modelli della gamma, il prezzo include la copertura di tutti gli interventi di manutenzione ordinaria per i primi 7 anni di vita della vettura. Ma tutto questo quanto costa? La Ferrari non ha ancora ufficializzato la cifra necessaria per assicurarsi questo pacchetto evolutivo, ma per ora si può ipotizzare che per una Handling Speciale possano servire circa 40.000 euro in più rispetto ai circa 450.000 euro già necessari per una Puro Sangue standard con le personalizzazioni richieste dalla maggior parte dei clienti. E anche solo questo può essere sufficiente per giustificare l'iniziativa.

La generazione attuale della 408 è stata presentata 4 anni fa e adesso arriva la versione rinnovata, che ha fatto la sua prima apparizione al Salone di Bruxelles di inizio anno. Si evolve un po' nello stile, ma solo lo stretto necessario, perché era e resta una delle vetture più originali del suo segmento, grazie a un aspetto che miscela in modo furbo e filante elementi da berlina, da coupé e da crossover. Il frontale ora è caratterizzato dal logo illuminato e dalle luci diurne a 3 artigli, che sono posizionate in alto e raccordate da diodi luminosi sulla calandra. Mentre dietro spicca la scritta Luminosa Peugeot. Lo spazio è abbondante anche per chi viaggia dietro, specialmente per le gambe. E davanti si può contare su poltrone comode, che a seconda degli allestimenti possono avere anche 8 programmi di massaggio. Su strada il primo impatto, come per tutti i modelli del brand francese, è influenzato dall'ergonomia del posto di guida, col volante compatto e basso e la strumentazione rialzata. Una soluzione che per chi non è abituato a questo schema comporta qualche minuto di adattamento per trovare il setup ideale. Una volta presa confidenza, però, si scopre che la postura riduce l'affaticamento nei viaggi e aggiunge anche un alone sportivo. In città, nonostante le dimensioni importanti, la 408 è molto gestibile grazie allo sterzo leggero alle basse velocità e alla buona visibilità, che aiuta nelle manovre, mentre il lavoro del motore elettrico permette partenze morbide e silenziose. Sulle strade extraurbane poi, l'assetto mostra una regolazione che, nonostante permetta un po' di rollio nei cambi di direzione, salvaguarda la precisione e non penalizza il comfort. La risposta dello sterzo non è da super sportiva, come ci si aspetterebbe avendo tra le mani un volante così piccolo, ma resta pronta e abbastanza diretta e questo rende intuitivo l'inserimento in curva. L'avantreno segue fedelmente la traiettoria impostata, mentre il retrotreno rimane stabile, senza reazioni brusche o imprevedibili. Le motorizzazioni disponibili sono un 1200 turbo mild hybrid da 145 cavalli e un 1600 turbo plug-in hybrid da 241 cavalli, contro i 225 della versione precedente. In entrambi i casi, come accennato, la parte elettrica contribuisce alla fluidità. Nella variante plug-in, la combinazione tra i due motori consente una spinta progressiva e ben gestita dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, che è sempre morbido e può essere gestito manualmente con le leve al volante quando ci si vuole divertire. La casa promette fino a 85 km di autonomia in modalità elettrica, ma anche quando la batteria si scarica, la 408 si muove con una certa brillantezza.

evitando la sensazione di inerzia che danno alcune ibride ricaricabili. In autostrada poi emergono un buon isolamento acustico e una stabilità elevata anche alle andature sostenute. La variante mild hybrid, che ha quasi 100 cavalli in meno, ovviamente privilegia la guida rilassata, è fluida e silenziosa, ideale per un utilizzo quotidiano, ma la differenza maggiore rispetto alla sorella più potente si avverte soprattutto nelle accelerazioni più decise. E in questo caso il cambio

La Evitara è la prima auto elettrica di Suzuki prodotta in grande serie. Ma vale la pena di sottolineare anche un'altra particolarità. Viene offerta allo stesso prezzo nella versione a 2 e a 4 ruote motrici, 36.900 euro. Ovviamente i miracoli non li fa nessuno, e soprattutto nessuno regala nulla, quindi, a parità di prezzo, la versione con la sola trazione anteriore ha un allestimento più ricco, mentre se si vuole la Evitara integrale equipaggiata nello stesso modo, bisogna aggiungere altri 2.000 euro. Si tratta comunque di un'iniziativa interessante per rendere più accessibile una tecnologia altrimenti costosa. Ma procediamo con ordine. La Evitara, a parte il nome, non ha nulla in comune con il più noto modello Mild Hybrid, che resta regolarmente in listino. Però appartiene sempre alla categoria B-SUV, perché è lunga poco meno di 4,30 m. Ha un aspetto solido e proporzioni che la fanno apparire ben piantata a terra. La linea ha volumi definiti, con il cofano e i passaruota ben in evidenza e i cerchi da 18 o 19 pollici, che le danno una fisicità decisa. L'abitacolo è moderno ma essenziale, come nello stile di Suzuki, con la plancia che mette in evidenza i due grandi schermi del cruscotto e del sistema multimediale. Quest'ultimo è facile da utilizzare e offre la connettività wireless per gli smartphone e la visione perimetrale grazie alle telecamere a 360 gradi. E si fanno apprezzare anche i comandi fisici per il climatizzatore. La capacità del bagagliaio oscilla da un minimo di 238 o 310 litri, grazie alla panchetta posteriore scorrevole, e arriva a superare i 1000 litri con gli schienali abbattuti. I passeggeri posteriori hanno a disposizione uno spazio adeguato per le gambe, però in altezza manca qualche centimetro. Sotto il profilo tecnico, la Evitara nasce su una piattaforma sviluppata insieme con la Toyota, che sta per far debuttare anche la sua interpretazione del progetto, denominata Urban Cruiser. La batteria da 61 kWh è comune alle due configurazioni, a trazione anteriore da 174 cavalli o a trazione integrale bimotore da 184 cavalli totali. L'autonomia dichiarata varia tra 426 e 395 km. La ricarica in corrente alternata arriva fino a 11 kW, mentre con quella rapida fino a 90 kW servono tre quarti d'ora per passare dal 10 all'80%. In fuoristrada, la versione 4x4 può contare sulla modalità trail, che gestisce la coppia tra le ruote simulando efficacemente un differenziale autobloccante. Anche su fondi difficili, come il fango, il comportamento resta davvero convincente, dimostrando che la trazione elettrica è più che adatta anche a questo genere di impiego. Su strada, invece, si apprezza soprattutto il comfort generale, dal momento che l'insonorizzazione è efficace e l'assetto privilegia la morbidezza. Tornando agli allestimenti, quello d'ingresso, denominato cool e disponibile solo per la versione a trazione integrale, include già cerchi in lega da 18 pollici, fari Matrix LED, tanti ADAS, infotainment connesso e sedili anteriori riscaldati. Mentre nella configurazione top, abbinabile a entrambe le meccaniche, la Evitara aggiunge cerchi da 19 pollici, tetto panoramico, verniciatura bicolor, rivestimenti in materiale più pregiato, sedile di guida con regolazione elettrica e altro ancora.

New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso.

0: Visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti, Laveglia e Peluso. Uso SRL in via San Vito a Sanza, Salerno 0975 322 497 lavegliaepeluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi. Insieme siamo grandi, come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Amiche e amici di Dolomiti X Sport, ben ritrovati per questo nuovo capitolo. Quest'oggi parleremo di una pratica che si apprende già dai primi anni di età. Stiamo parlando ovviamente della bicicletta, ma quest'oggi il nostro focus sarà incentrato sulla mountain bike, perché la mountain bike fatta tra le Dolomiti è tutta un'altra cosa. Sigla!

0: Ci troviamo in località Pianezze, un tempo comune di Trichiana, ora Borgo Valbelluna. Qui incontreremo i nostri ospiti di oggi, che sono due istruttori federali di mountain bike. Con loro affronteremo un tour attraverso le prealpi bellunesi che dividono la provincia di Belluno dalla provincia di Treviso. Cercheremo di capire le tecniche per affrontare una salita, per percorrere un sentiero, un single track o per affrontare una discesa, che è sicuramente la parte più divertente ma che può trasformarsi nella parte più pericolosa. Bene, andiamo a conoscere le nostre guide.
1: Mi chiamo Simone Scarella, ho 41 anni, sono maestro e guida ciclosportiva della Federazione Ciclistica Italiana. Per me la mountain bike è libertà, è fare sport all'aria aperta e condividere la natura e lo sport. Si prova senso di libertà e piacere di pedalare.
0: Che tipo di mountain bike avete portato quest'oggi, Simone?
1: Abbiamo portato tre tipi di mountain bike. Una mountain bike

0: bike, la prima che scarichiamo è la mountain bike da gara per cross country o marathon, una bici molto leggera, biammortizzata, ruote da 29, telaio completamente in carbonio e cerchi in carbonio. Poi abbiamo una mountain bike sempre da gara per percorsi più da discesa, quindi tratti.
1: Sembra anche più robusta questa.
0: Questa è una bicicletta da enduro, quindi una bicicletta con ruote maggiorate, sospensioni maggiorate, quindi escursioni più alte.
1: Questa invece è una base, una bicicletta per iniziare.
0: Sì, abbiamo una bicicletta ammortizzata solo anteriormente, sempre telaio in carbonio, ruote da 29, è un entry lever, comunque ovviamente prezzi più bassi, ma sempre un'ottima bicicletta per percorsi.
1: Siamo pronti per partire per questa nuova escursione, ma Simone, che tipo di abbigliamento consiglieresti di indossare?
0: Beh, per andare in montagna, in mountain bike, bisogna adeguare il proprio abbigliamento alle condizioni meteo, alla quota dove si decide di fare la nostra escursione, e quindi adeguare l'abbigliamento con pantaloni protettivi, un intimo termico, una giacchetta termica nello zaino, ovviamente dimenticare mai acqua, caschetto e guanti lunghi per...
1: E consiglieresti anche qualcosa da mangiare?
0: Sì, sicuramente delle barrette energetiche, dei gel, sempre meglio avere dietro.
1: E il telefono?
0: E il telefono, sì.
1: Fondamentale. Bene, allora siamo pronti, partiamo per questa nuova escursione. Siamo partiti da poco, andatura per il riscaldamento. Come si parte, Simone?
0: Parte tranquillamente, rapporti un po' agili, quindi si fa riscaldare la gamba cercando di riscaldare bene per l'escursione. Uno che vuole iniziare a fare questa pratica consiglierei di iniziare con percorsi facili, in mezzo appunto alla natura, su bei percorsi, magari affidandosi a delle guide professionali.

0: una guida mette a disposizione la propria esperienza e quindi offre al neofita la sicurezza e dà dei consigli per pedalare in tranquillità e con piacere su qualsiasi tipo di percorso.
1: Il tratto di riscaldamento è finito, ora abbiamo imboccato Canal di Limana, inizia la salita, tra breve incominceremo a vedere il principe dei Prealpi, il Visentino.

0: Per uso in montagna si usa le all mountain, che sono delle mountain bike adatte un po' a tutti i percorsi, quindi sono ottime sia per condurre la bici sia in salita che in discesa.
1: Simone, vedo che tra un po' inizia la salita. Cosa consigli di fare per affrontare in maniera corretta una salita?
0: In salita dobbiamo spostare il peso del corpo un po' più in avanti, quindi per bilanciare la pendenza, e ovviamente usare un rapporto adeguato alla pendenza della salita, e sguardo in avanti, gomiti leggermente bassi.
1: E pedalare. Ma ti chiedo, il blocco della forcella che cosa serve?
0: Il blocco della forcella serve su superfici tipo asfalto o comunque superfici lisce per far sì che la forcella stia bloccata e quindi riusciamo ad avere una pedalata più efficace.
1: Va bene, andiamo allora.

breve pausa durante questa salita, ci veniamo qui a rinfrescare su questo zampillo d'acqua che, pensate, è l'inizio del torrente Limana, che a valle sfocia nel Piave.

0: tratto più impegnativo questo, Simone, vero?
1: Un tratto ripido al 23%, quindi bisogna spostare il peso in avanti, i gomiti bassi, pedalare.
2: Siamo da poco usciti dalla salita, dal tratto più ripido di questa escursione. Ora stiamo per arrivare in Pian delle Femmine. Da qui inizieranno le vere pre

0: Ecco Simone, siamo arrivati tra queste splendide prealpi. Che cosa ci aspetta qui?
1: Poi ci aspetta uno splendido single track in cresta, dove dovremo prestare attenzione dove mettere le ruote e pedalare un po' più agile e una pedalata sicura.
0: Ok, andiamo?
1: Andiamo!

0: chiamo Alberto Bujatti, sono un istruttore della Federazione Ciclistica Italiana di maestro di mountain bike di secondo livello. Vado in bicicletta in realtà da quando sono bambino, però poi ho preso passione per le gare, l'agonismo e la mountain bike intesa proprio come agonismo tardi, verso i 30 anni. Per me è una bella sensazione perché è uno sport che ti permette di stare a contatto con la natura e quindi ti dà una libertà incredibile.
1: Le Prealpi sono davvero spettacolari, sono uno spartiacque tra la provincia di Belluno e la provincia di Treviso. Da una parte si possono vedere i monti come il Serva, lo Schiara, i Monti del Sole e dall'altra parte Venezia e addirittura la Laguna.
0: Non sempre si riesce a pedalare in salita, alle volte bisogna spingere.

0: consiglierei a un ragazzo che vuole entrare nel mondo della mountain bike di iniziare con una bicicletta, diciamo una front, quindi non una biammortizzata, anche perché così spende molti meno soldi, e provare a fare dei percorsi molto semplici alla portata di tutti. Se poi la passione va avanti e si vuole passare addirittura all'agonismo, allora casomai si fa altri investimenti più avanti, però direi di iniziare con una bici base, una front, che va benissimo.
1: Alberto, vedo che tra poco c'è un'interessante discesa. Come si affronta una discesa con la mountain bike?
0: Ma la discesa, l'importante è, all'incontrario della salita, dove abbiamo detto prima che il baricentro va spostato in avanti sulla sella, in questo caso il baricentro va spostato all'indietro, quindi bisogna tenere il bacino arretrato.
1: Scaricare l'anteriore, quindi?
0: Scaricare l'anteriore, però un errore è scaricarlo magari troppo, per cui alleggerirò troppo e per cui non hai più il controllo della bici. Bisogna trovare il punto giusto. Ormai i freni sono molto evoluti e basta un dito per frenare, però sono anche molto modulabili. In questo caso bisogna stare attenti a non inchiodare assolutamente con il freno davanti, bisogna stare attenti a non bloccarlo, quindi modulare bene la frenata avanti e dietro.

0: Alberto, come ci si può aiutare quando si trovano parecchie strade, sentieri in montagna?
1: Ma se non si conosce bene il territorio, abbiamo degli strumenti fantastici che ci vengono in supporto, che sono questi ciclocomputer che hanno appunto il GPS, e quindi noi abbiamo anche la cartografia. Come vedi, si possono vedere i vari sentieri e le curve di livello per capire a che quota sei e dove sei proprio. Puoi zoomare, allargare.
0: E quindi adesso direzione?
1: Adesso andiamo di là.
0: Perfetto, allora andiamo, dai.

Anche questa puntata di Dolomitics Sport termina qui. Noi vi salutiamo e vi ringraziamo e vi ricordiamo che se volete provare l'ebbrezza della mountain bike, soprattutto in montagna, di rivolgervi sempre a dei professionisti. Alla prossima!

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove

0: trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide 3 piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
1: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
1: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
1: Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle 3 sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle 3 sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in 1000 pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò 3 letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
2: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
3: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
4: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
2: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso si lamentò.
3: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia.
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
4: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia. Guardate, l'ha addirittura rotta. Non è possibile.
0: La famiglia di orsi andò a controllare la camera da letto.
2: Guardate qui, qualcuno si è messo nel mio letto. È incredibile, è tutto disfatto.
3: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio.
4: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio. E ci sta

0: ancora dormendo. Mamma, papà, venite a vedere.
1: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
2: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
0: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
1: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
3: Oh, mammina!
1: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
3: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
1: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti. C'era una volta una bellissima principessa che viveva in un grande castello. Un giorno suo padre, il re, le diede una palla d'oro come regalo di compleanno.
4: Buon compleanno, figlia mia!
3: Grazie mille, padre!
1: La principessa amava quella palla d'oro. Ci giocava tutto il tempo nel giardino. Un giorno uscì con la sua palla e iniziò a giocarci lanciandola in giro. La principessa arrivò vicino ad un piccolo lago e continuò a giocare con la palla. Ma ad un certo punto non riuscì ad acchiapparla dopo averla lanciata in aria. La palla rotolò via.
3: La mia palla! Oh no!
1: La principessa corse dietro la palla d'oro, ma quella era troppo veloce. Infine, la palla cadde nel laghetto e andò giù nelle acque profonde.
3: Oh no!
1: La principessa si sedette vicino al laghetto e iniziò a piangere disperatamente.
3: La mia bellissima palla! Ora come farò a riprenderla?
1: Improvvisamente sentì una voce.
5: Mia bellissima principessa, perché state piangendo?
1: Si guardò attorno, ma non riusciva a capire da dove venisse quella voce. Quando guardò più da vicino, capì che la voce veniva dal ranocchio che stava proprio vicino al laghetto e la guardava. Il ranocchio balzò verso la principessa e dopo essersi avvicinato le chiese ancora:
5: perché state piangendo, mia bellissima principessa?
1: La principessa fu scioccata quando vide il ranocchio parlante.
3: Un ranocchio parlante? Ma come?
5: Sono io che parlo, eccomi qua. Ora ditemi di grazia perché mai piangete.
1: Tornando in sé, la principessa iniziò a raccontare la sua storia.
3: La palla d'oro che mi ha regalato mio padre è caduta nel laghetto ed è andata giù sul fondo. Come farò a riprenderla?
1: Il ranocchio si avvicinò ai suoi piedi e fece un'offerta.
5: Mia bellissima principessa, io vi porterò la palla indietro, ma voi in cambio mi dovrete fare un favore.
1: La principessa era curiosa.
3: Quale sarebbe il favore?
5: Se accettate di essere mia amica, io vorrei vivere con voi al castello.
1: La principessa ci pensò e poi accettò l'offerta. Così il ranocchio saltò nell'acqua e sparì. Poco dopo apparve con la palla d'oro e la lanciò alla principessa. Con la sua palla, la principessa tornò felicemente verso il castello. Vedendo che la principessa lo lasciava indietro, il ranocchio le gridò:

0: Mia bellissima principessa, mi avete dimenticato! Dovevate portarmi con voi al castello!
1: La principessa gridò da lontano, ridendo.
2: Come può pensare a un brutto ranocchio come te di vivere con una bellissima principessa come me?
1: La principessa lasciò il ranocchio e tornò al castello. Quella sera il re, la regina e la principessa sedevano al tavolo per la cena. Proprio quando iniziarono a mangiare, sentirono bussare alla porta. La cameriera disse che era arrivato un ranocchio e le aveva detto di essere stato invitato dalla principessa, così chiedeva di entrare. Il re sorpreso disse a sua figlia:
3: «Mi vuoi dire cosa ti succede, figlia mia?»
2: «Beh, vedi, padre...»
1: Ecco, la principessa raccontò ciò che era accaduto quella mattina al laghetto.
3: «Le promesse vanno mantenute, quindi che si faccia entrare questo ranocchio!»
1: Il re ordinò alla cameriera di far entrare il ranocchio. Poco dopo la porta si aprì e il piccolo ranocchio entrò saltellando e si fermò vicino al tavolo.
4: «Buonasera a tutti, signori e signore. Grazie, mio re, per avermi ospitato!»
1: Con un grande salto, il ranocchio atterrò vicino al piatto della principessa. Lei lo guardava scontenta. Il re ordinò un piatto per il ranocchio, ma lui lo fermò.
4: «Non ho bisogno di un piatto, vostra grazia. Posso mangiare da quello della principessa!»
1: Il ranocchio iniziò a mangiare dal suo piatto. La principessa era veramente arrabbiata con lui, ma pensò che se ne sarebbe andato subito dopo cena e non disse niente. Ma il ranocchio non aveva intenzione di andarsene. Quando si alzò dal tavolo, seguì la principessa nella sua stanza. Il tempo passò e il ranocchio si addormentò.
4: «Principessa, mi piacerebbe dormire nel vostro letto, se questo non vi disturba!»
1: Per non far arrabbiare suo padre, la principessa dovette dire di sì anche stavolta. Il ranocchio saltò sul letto e mise la testa sul morbido cuscino. Cercando di non arrabbiarsi, la principessa si distese vicino al ranocchio e dormì. Al mattino, il ranocchio svegliò la principessa.
4: «Buongiorno, principessa, avrei ancora un desiderio. Se voi lo esaudirete, prometto che me ne andrò!»
1: Sentendo che il brutto ranocchio se ne sarebbe andato presto, senza dare troppo a vedere che era felice, la principessa disse:
2: «E va bene, dimmi, che cosa c'è?»
1: Il ranocchio la guardò negli occhi.
4: «Gradirei un bellissimo bacio da voi!»
1: La principessa saltò dal letto furiosa.
2: «Oh, ma come osi? Questo è impossibile!»
1: Il sorriso dalla faccia del ranocchio sparì. Al suo posto una lacrima scese sulla sua guancia. La principessa pensò per un po'.
2: «Oh, beh, non è così grave in fondo. Se si tratta solo di un bacetto, tanto poi non lo rivedrò mai più!»
1: Così gli diede un bacio. Non appena baciò il ranocchio, una chiara luce brillante invase la stanza. Con quella luce la principessa non vedeva nulla. Ma poco dopo la luce sparì. La principessa vedeva di nuovo, ma questa volta non poteva credere ai suoi occhi. Proprio dove un momento prima c'era il ranocchio, al suo posto c'era un uomo bellissimo. La principessa era strabiliata da ciò che vedeva. Non poteva credere ai suoi occhi e disse:
2: «Chi sei tu? E cos'è successo al ranocchio?»
5: «Mia bellissima principessa, io sono il principe di una terra lontana. Una strega cattiva mi ha trasformato in un ranocchio. Per rompere l'incantesimo avrei dovuto passare una notte con una bellissima principessa e ricevere un bacio da lei. Mi avete salvato da questo orribile destino di essere una rana per sempre.»
1: La principessa era molto sorpresa, ma anche molto felice di quello che aveva sentito. Entrambi andarono dal re e raccontarono tutto.
6: Questa è la seconda lezione che la rana ha insegnato a mia figlia. Non dovremmo mai giudicare gli altri dal loro aspetto, senza conoscere la verità su di loro.
1: Il re ospitò il principe ancora per qualche giorno nel suo castello. Il principe e la principessa tornarono al laghetto dove si erano conosciuti.
5: Mia principessa, volete sposarmi e venire con me nel mio regno?
1: La principessa sorrise e annuì, accettando l'offerta del principe. E proprio in quel momento, un suono ruppe il silenzio. Si girarono per vedere da dove veniva il suono. C'era una rana vicino al laghetto che li guardava. Trattennero il fiato e aspettarono che parlasse. Ma questo non successe. Entrambi iniziarono a ridere.
7: Non preoccuparti, piccola rana. Sono sicuro che troverai la tua principessa un giorno.
1: Il principe e la principessa risero. E risero ancora. Dopo poco tempo si sposarono. E vissero per sempre felici e contenti.
8: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
9: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
8: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
10: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
9: Oh, ragazzi! Per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo! È arrivata la primavera e non si sveglia!
10: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
9: Cosa? Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
10: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
8: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo. Quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
11: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
9: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
11: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
9: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
11: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
8: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topo
12: topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente. Però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
9: Signor leone, che cosa ti succede?
13: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
12: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
9: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
13: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
12: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
13: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
12: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
9: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
13: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
12: Il leone, disperato, corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
9: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
12: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
9: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere! Adesso mi sposto un po' a sinistra!
12: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
9: Come ti senti adesso?
14: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
9: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
12: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
14: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
9: Prego, signor leone.
14: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
12: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
14: Che cos'è questo rumore?
12: Quindi entrarono nella grotta.
14: Avevi ragione, topo. È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
12: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
15: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ecco cos'è accaduto, è uscito il sole! È arrivata la primavera, non è così?
12: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
1: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. Questo bambino è un umano, disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Baloo e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
3: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Baloo e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
1: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Baloo era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Baloo molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Baloo gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarle. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Baloo insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
7: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
1: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta. Il ragazzo si trovò in mezzo alle Bandarlocks. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. «Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io». Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
16: «Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito!»
1: «Ma certo, Mowgli!» rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Bandarlocks portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Bandarlocks erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì.

Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo. Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente

0: nell'acqua!
1: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlocks con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventate. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Ma quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
0: «Sono qui, intrappolato nella torre!»
1: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
0: Sì, tutto ok. Ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
1: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
0: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
1: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a quella. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. Capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
1: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Cari amiche, cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari. Attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviio del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolie alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come? Stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
2: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto per carità, ma un paio, qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema, del resto se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni le estremità del corpo si modificano e si disallineano causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
4: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma. È una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante, e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
3: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
0: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiore ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta, Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
1: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
3: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
4: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
2: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male, perché poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
4: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie medical socks, la mia vita è cambiata.

0: Cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
1: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu per esempio su una gamba femminile, ma vi ripeto vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che pensate un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
2: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
3: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
1: Quindi per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché ripeto tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
5: Tu pensa a cosa metterci dentro? Alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
10: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. La Veglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali, grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine e produzione serramenti La Veglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
11: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
12: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falcop Neos, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche, e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
1: Salve, salve. Grazie. Grazie dell'invito.
0: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettico che si presenta a noi?
1: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
0: come per esempio
1: Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni. La stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo, fanno gridare vendetta agli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
0: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio della legge?
1: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma, è un comune turistico che vive soprattutto. Ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
0: Quindi pure lui lo riconosceva.
1: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
0: Perché
1: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi
0: Legge ha penalizzato più il sud?
1: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale. Le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni, che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. anche questo.
0: La regione non può entrare come altri fondi,
1: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento che è legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca, ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani, quindi una legge legata alla montagna regionale con risorse regionali che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo ormai sono già morte, e quindi bisogna solo accompagnarla ad un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce, e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi, i vescovi, e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
0: Quindi da domani che cosa si fa?
1: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UGEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
0: Ci risentiamo poi allora. Certo. La ringrazio.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale.

0: del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
2: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
3: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
5: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
6: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
7: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel

0: quotidiano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
1: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
0: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco!

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.

0: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
1: Daikin Multiplus.
2: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Oggi siamo nel paese della musica, Andrea, siamo a Stella Cilento per parlare del Museo della Musica, che è l'occasione per fare un salto indietro nel tempo, in una storia importante dal punto di vista musicale per questa realtà.
1: Sì, Stella Cilento è un paese proprio ai piedi del Monte Stella, che è un monte che domina insomma questa valle, che poi dalla montagna poi man mano ti porta verso il mare, quindi verso Casalvilino, Acciaroli, Pioppi, ed è un paese che custodisce questa casa della musica, questo museo, che è molto importante perché è l'esempio di come la musica sia stata importante e sia ancora importante per questi territori, perché le bande musicali hanno attraversato la storia di questo territorio del Cilento in tutti i pellegrinaggi, le feste di piazza, c'è sempre la banda musicale che intona l'inno del paese, e quindi questa casa museo custodisce proprio questa memoria che secondo me va tramandata insomma anche alle nuove generazioni.
0: E a proposito di nuove generazioni, qui insomma vivacizzare il paese e anche naturalmente a tenere viva la memoria di ciò che è stato, ci sono dei giovani che sono un po' la speranza per il futuro di tutte le comunità cilentane.
1: Sì, perché molti giovani sono andati via, ma quelli che sono rimasti, diciamo, si adoperano per fare, insomma, per far rivivere il paese che man mano si è spopolato. Quindi la famiglia Massanova, che appunto ha messo in piedi questa casa museo, ha fatto una cosa molto molto bella, e i tanti giovani anche che qui in estate organizzano questa puntaria, che è una manifestazione che parla di fiabe, anche questo, di miti e di tradizioni di quel Cilento è ricco.
0: E tra poco a guidarci in questo viaggio a ritroso nel tempo ci sarà un giovane di questo territorio, che è Pietro Massanova.

Questa scuola di musica nasce negli anni 60 grazie a dei corsi di orientamento musicale e rimarrà aperta fino alla fine degli anni 90, garantendo in un certo senso a Stella Cilento un apporto, per così dire, sia didattico, perché ha permesso a praticamente tutte le generazioni che vanno dagli anni 60 agli anni 90 di poter studiare la musica, ma a me piace dire che in realtà l'apporto principale, anche quello più importante, sia l'apporto sociale, perché uno deve immaginare una scuola di musica così raccolta e piccolina, ma piena zeppa di ragazzini di diverse fasce d'età, e dai racconti che a me sono stati fatti, non ho potuto, diciamo, godere dell'apertura della Casa della Musica, uno deve immaginare dei gruppi di ragazzini che facevano lezioni e altri gruppi che scorazzavano per il paese, quindi diventava proprio un momento di aggregazione sociale. Stella Cilento ha una tradizione bandistica estremamente salda, forte e radicata, e grazie proprio a questo tipo di iniziative diciamo che anche i ragazzini dell'epoca potevano in un certo senso togliersi qualche sfizio, nel senso che avevano, grazie alla banda, magari un introito in più, e quindi era anche un'iniziativa che gli permetteva, andando a suonare in giro, di poter racimolare qualche soldo. Poi c'è da dire che a Stella Cilento moltissime persone hanno fatto della musica la propria professione, quindi ci sono tante persone che hanno continuato, iniziando proprio qui, hanno continuato in conservatorio e attualmente insegnano, comunque si occupano di musica in diverse forme. La scuola è chiusa negli anni 90, è rimasta chiusa per molto tempo, e nel 2023 abbiamo deciso di ripulirla e di riaprirla, e quindi renderla fruibile. Chiaramente la Casa della Musica esce un pochino da quello che è il paradigma del museo classico, quando questo dovesse essere inteso come installazioni. Si tratta piuttosto di un luogo della memoria di una comunità che è stato aperto e mantenuto assolutamente intatto. La Casa della Musica è sempre fruibile, quindi noi la apriamo quando abbiamo molti turisti che vengono in visita, la apriamo in occasione di varie manifestazioni che facciamo qui a Stella Cilento. Prima fra tutti abbiamo Contaria ad agosto, che è un festival sul immaginario rurale e sulle favole cilentane, che poi si compone di tutta una serie di diramazioni che vengono dislocate nelle altre frazioni. Abbiamo Janara da Malafede, Catacatascia a Guarrazzano e a San Giovanni la festa del Borgo. Quindi, pur essendo un paese estremamente contenuto e piccolo, in realtà abbiamo una programmazione soprattutto estiva, ma comunque vuol dire che si estende a tutto l'anno, estremamente finita.

se la Cilento ha la fortuna di continuare ad essere abitata da, da ragazzi che hanno voglia di rimanere qui e che hanno voglia di come dire, migliorare per quanto possibile questi che sono i nostri territori, quindi che si impegnano davvero quotidianamente, sacrificando il tempo libero, sacrificando le ferie, le vacanze, in funzione proprio della riscoperta di questi, di questi luoghi. Abbiamo diverse associazioni, abbiamo la Proloco di Stella Cilento, abbiamo l'associazione Contaria che si occupa proprio dell'organizzazione del festival principale, abbiamo un'associazione teatrale Oltre la Scena, quindi diciamo che non ci facciamo mancare nulla.

Questa è una panchina che è stata donata da un ex allievo della scuola della musica che lavora il ferro, quindi ci ha fatto questo bellissimo regalo da posizionare qui sotto.

0: Il Museo della Musica di Stella Cimento non ha affatto deluso le nostre aspettative, anzi ci ha riempito di stupore, di sorpresa, dunque una bella esperienza venire qui a Stella Cimento, che è un paese molto bello con un panorama insomma anche importante, ma soprattutto conoscere l'importante storia musicale che questo paese ha.
1: Sì, abbiamo visto come appunto la Casa Museo messa in piedi di Massanova custodisca appunto gli strumenti musicali delle bande, anche i cappelli, insomma sia un piccolo gioiello incastonato poi in questo paese che secondo me va valorizzato ancora di più proprio per poter far capire poi alle future generazioni, a chi viene qui, che in questi paesi la musica, la cultura, le tradizioni sono state importantissime e sono ancora oggi un fondamento. Quindi viaggio a Stella Cimento, diciamo, vale la pena venire qua proprio per ammirare e apprezzare queste cose.

Buongiorno a tutti amici di GoTV, da Simone Casciaro e benvenuti di nuovo all'Hazel Le Mans Series. Benvenuti a Dubai, dove inizia un doppio appuntamento davvero cruciale qui negli Emirati Arabi Uniti. Due gare a Dubai questo fine settimana e poi la prossima, altre due sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Tutto questo rappresenta di fatto il punto cruciale per il campionato, avendo già disputato due gare in Malesia, dove a vincere è stata per due volte consecutive la Settilar Racing numero 47 in classe LMP2. Ora è fondamentale fare punti perché per i team LMP2 e GT3 ci sono in palio quegli ambiti inviti per la 24 ore di Le Mans 2026. Per alcune squadre in Malesia non è andata come previsto, quindi devono recuperare punti. Per altre invece si tratta semplicemente di accumularli e restare al comando della classifica per essere certi di andare in Francia poi a giugno. Questo fine settimana vediamo anche alcuni nuovi piloti entrare nel campionato. Abbiamo davanti a noi due fantastiche gare da 4 ore, da considerare una per volta, e l'autodromo di Dubai è una pista ricca di storia nelle gare Endurance. È stato inaugurato nel 2004 e da allora ha ospitato gare da 6 ore, 4 ore, 24 ore e molti piloti conoscono bene ogni suo dettaglio. Il tracciato presenta sezioni molto veloci e altre più tecniche, spesso soggetto alla sabbia che viene soffiata sulla traiettoria ideale, il che lo rende ancora più impegnativo. Con una lunghezza di poco superiore ai 5 km è una pista che praticamente tutti apprezzano. Saliamo on board con una delle vetture LMP2, quella della numero 88 di Proton Competition. Siamo qui sul rettilineo principale di Dubai, 16 curve, 5,39 km. Si procede verso curva 1, si stacca poco prima dei 100 metri, si raggiungono velocità in circa 275 km orari. Curva 2, poi vedete come la vettura di Proton aggredisce tutto il cordolo all'interno della seconda curva. Si procede poi verso il lungo curvone di curva 3, che porta alla chicane di 4 e 5, velocità qui intorno ai 250 km orari in quarta marcia. Si scala lentamente fino alla seconda marcia per inserire in curva 7 e si procede così verso il lungo tornante numero 9. Vedete qui come le vetture LMP2 scelgono differenti traiettorie sfruttando proprio il banking del tornante, chi sceglie l'interno, chi invece preferisce l'esterno per cercare di guadagnare quanta più velocità possibile per il lungo rettilineo che porta verso il tornante di curva 10. Si raggiungono velocità di circa 280 km orari e si scende fino alla prima marcia a 65 km orari. Si accelera di nuovo, ma c'è subito una secca sinistra dalla quale bisogna stare attenti a non usare troppo il cordolo all'interno onde evitare di scomporre troppo la vettura. Si procede poi verso un altro tornante, quello di curva 12, dal quale bisogna accelerare il prima possibile perché c'è un nuovo allungo che porta poi verso il terzo settore del circuito, curva 13, una curva da effettuare in pieno in questo caso, e poi il tornante, un nuovo tornante sfruttando il banking. Di nuovo qui le vetture scelgono traiettorie differenti, attenzione al cordolo in tutte le percorrenze di curve. Qui andiamo al sorpasso anche della vettura numero 49 di High Class Racing, con una staccata all'interno dell'ultima curva che porta di nuovo verso il rettilineo principale di Dubai. 16 curve, 5,39 km, si conclude così il giro.

Le qualifiche sono terminate a quell'autodromo di Dubai. Ci sono state un paio di sorprese, ma non nell'MP2, perché Giorgio Roda è nuovamente in pole position. Sì, ne ha fatte 3 su 4 in questa stagione, perdendo solo la seconda pole a Sepang da Jens Moller. Due ottimi giri per Giorgio, continuando un eccellente record in qualifica sia in Europa e nell'MP2, ma ora anche qui in Asia. La vettura di United Autosports è ancora in pole position e vedremo cosa potrà fare durante la gara. Se questa fosse una serie dove si ottengono punti in qualifica sarebbe un pluricampione. Purtroppo non ha avuto molta fortuna nelle gare. E la frustrazione sta iniziando a mostrarsi. Cercheranno di massimizzare la prestazione con Gregory Souci e Mikkel Janser, che è appena stato annunciato come pilota hypercar per McLaren. Vorranno ottenere grandi risultati. Il punto in qualifica è utile, ma ce ne sono 25 in palio per la gara. In LMP3 Paul Lancer ha il 100% delle pole position, 4 su 4. Sembra che abbia il pieno controllo della situazione. Sembrava non riuscisse a prendere la pole position questa volta, ma il team lo ha calmato e questo gli ha permesso di concludere due splendidi giri mantenendo il 100% delle pole per il team di CLX Motorsport. In GT3 invece abbiamo una sorpresa, una Mercedes in cima alla classifica. Forse questo non è così entusiasmante, ma a farla questa volta è stato Abdullah Ali Al-Khalifi, che ha fatto un ottimo lavoro per ottenere la pole position. Sì, sicuramente, un fantastico lavoro per lui. Ha subito la pressione di Steve Jens per tutta la qualifica, così come quella della Ferrari di Kessel Racing. La Mercedes sembra avere due grandi macchine qui, ma attenzione appunto alla Kessel che hanno ottenuto una vittoria a Sepang. Ci sono anche Anthony McIntosh nel team BMW, così come Blake McDonald nella Corvette di TF Sport. Ci sono molte auto differenti qui nella Sleman Series. Tutti spingono per la vittoria, ma penso che sarà difficile mettersi davanti alle Mercedes oggi. Sembrano essere davvero il punto di riferimento. Sarà interessante vedere la gara di oggi, 4 ore di gara nel pomeriggio. Ci sono piloti con molta esperienza dalle stagioni passate della Sleman Series, altri che invece hanno appena svolto le 24 ore di Dubai qualche settimana fa. Sì, la 24 ore di Dubai è il 20° anniversario del circuito. E qui Anthony McIntosh ha ottenuto una splendida vittoria con la BMW di WRT. Nessuno è riuscito a batterli con una BMW che sembrava inarrestabile. Quindi sì, tutto è ancora da giocarsi in queste 4 ore che ci aspetta e sinceramente non vedo l'ora. E ogni volta che veniamo qui c'è sempre un movimento in giro con un po' di polvere e sabbia che arriva sul circuito e che chiaramente influisce sullo stile di guida dei piloti, un po' come se fosse una pioggia asciutta. Sì, infatti è difficile ed è qualcosa su cui sicuramente i team hanno lavorato. Hanno tutti svolto le prove libere qui questa settimana e i team hanno lavorato anche con Michelin per cercare di trovare una soluzione. Ma non c'è molto che tu possa fare se la sabbia arriva sul circuito, quindi è una di quelle cose con cui ogni pilota deve convivere. Siamo pronti per la gara, per qualcuno l'obiettivo è rifarsi da una deludente Sepang, per altri si tratta invece di consolidare il proprio vantaggio in classifica. Gara 3 su 6 della Sleman Series sta per avere inizio.

Il terzo appuntamento dell'ASL Le Mans Series 2025-2026 sta per avere inizio qui all'autodromo di Dubai. Chi vi parla è Simone Casciaro e siamo pronti per dare inizio a questa splendida gara di 4 ore sul circuito del Medio Oriente. 46 vetture all'attivo, divise in LMP2, LMP3 e GT3, quindi tre categorie pronte a darsi battaglia. Ricordiamo, l'obiettivo, il premio di questo campionato è l'invito per la 24 ore di Le Mans 2026. In griglia troviamo Giorgio Roda in prima posizione per il team di United Autosports con come compagni Gregory Soucy e Mikkel Jensen. La vettura qui inquadrata, la numero 5 in classe LMP2, ha ottenuto la pole position con 6 decimi di vantaggio nei confronti della High Class Racing. Terza pole position su 4 per loro. In classe LMP3 invece troviamo ancora una volta il team di CLX Motorsport con Paul Lancher, che ha conquistato un'altra pole position, la quarta su 4 appuntamenti in questa stagione dell'ASL Le Mans Series. Il tempo fatto registrare da loro è stato 1,56 e 438, ben 6 decimi di vantaggio nei confronti di High Class Racing e di Inter-Europol Competition in terza posizione. In classe GT invece troviamo la Mercedes di QMF by Getspeed con un tempo di 1,59.595, eccola qui inquadrata la vettura numero 37 del team di Ali Al-Khalifi. Prima pole position per loro in questa stagione dell'ASL Le Mans Series. Vedremo quanto riusciranno a confermare questa prima posizione in qualifica, un solo decimo di vantaggio nei confronti dell'altra Mercedes, la numero 9 di Getspeed. Sono partiti intanto i due giri di formazione per quanto riguarda la 4 ore di Dubai, terzo appuntamento della stagione 2025-2026 dell'ASL Le Mans Series. Bandiera verde che sventola sul rettilineo, Giorgio Roda sulla sinistra del teleschermo, Jens Möller invece per High Class Racing sulla destra. Vediamo sfrecciare le LMP2 che sono partite in questo momento con Giorgio Roda che mantiene saldamente la prima posizione. Attenzione alla vettura di Algarve Pro Racing che cerca di conquistare la seconda posizione, dietro invece le vetture sfidano senza particolari problemi. Troviamo invece in sottofondo il contatto tra la vettura numero 87, quella di Origin Motorsport, che va al contatto con il team WRT con Anthony McIntosh al volante. Danni abbastanza importanti per quanto riguarda la BMW numero 69. Torniamo però sull'LMP2 perché la battaglia per le prime posizioni sta infuriando. Vediamo Settler guadagnare qualche posizione nei confronti dei rivali. Sono attualmente al settimo posto i leader del campionato con 50 punti, la doppia vittoria per quanto riguarda il team italiano nella doppia gara di Sepang. Giorgio Roda continua a mantenere la prima posizione, ma vediamo Algarve Pro Racing aver conquistato la posizione nei confronti di High Class Racing. Attenzione all'inserimento del secondo team di United al numero 6 nei confronti sia di Proton sia di Settler Racing, con anche qualche contatto che è stato rischiato in questa fase di gara. Andiamo invece sulle GT perché troviamo nuovamente il gruppo delle vetture GT con le due Corvette, quella di TF Sport e Racing Team Turkey, la numero 34 contro la numero 11 in lotta nel rettilineo. E qui vediamo proprio la vettura 69, quella di Anthony McIntosh, con i seri danni che abbiamo visto anche in fase di partenza. TF Sport va all'interno di curva 1 nei confronti di Racing Team Turkey, deve difendersi però dal rientro all'esterno, ne approfitta anche la vettura di Blackthorn all'esterno di curva 3, così come la Porsche di Origin che continua a battagliare in questo senso con la corvette di TF Sport, che a questo punto deve guardarsi non solo dall'altra corvette ma anche dalla Porsche e dalla BMW del team WRT. Tante le battaglie in questa fase di gara, il circuito di Dubai sta permettendo tante traiettorie diverse, ci sono anche delle vetture LMP3 in questo caso a battagliare anche in mezzo al gruppo. Appunto, andiamo in classe LMP3 perché c'è la battaglia per la terza posizione tra High Class e 23 Events Racing, battaglia per il terzo posto in questo caso con 23 Events che conquista, no, de deve difendersi, scusate, dal team Virage, la vettura numero 8. Qui siamo ai box con AF Corse perché la Ferrari numero 50 ha avuto probabilmente dei contatti, dei danni, e qui vediamo probabilmente anche il ritiro per quanto riguarda la BMW del team WRT. Battaglia ancora in

SLMP2, questa volta tra Settilar e Proton, vettura numero 47 contro la 22 di Proton. I leader della classifica in questo momento sono leggermente in difficoltà, sono attualmente in ottava posizione, devono guardarsi alle spalle sia dalla 22 di Proton ma anche dalla numero 25 di Algarve Pro Racing con Mikkel Jensen. Roberto Lacorte deve guardarsi alle spalle anche da Stefan Aust. Andiamo in classe LMP3 perché sta continuando la battaglia per il terzo posto in classifica con la vettura di High Class Racing, che deve guardarsi alle spalle nuovamente questa volta dal team Virage, che dopo aver sorpassato la vettura numero 29 di Forestier Racing by VPS sta cercando di conquistare il terzo posto. Lo fa con una splendida staccata all'interno dell'ultima curva. Guardiamo il replay per capire cos'è successo. Vediamo la vettura di 23 Events Racing che viene attaccata dalla 29 di Forestier by VPS. Questa era stata la battaglia per il quinto posto, ma torniamo con le immagini verso la battaglia per il terzo, perché non si arrende High Class, che sta cercando di riprendersi il terzo posto. Andiamo a board con Kessel Racing, la vettura numero 74 in terza posizione in battaglia con le due Mercedes di Getspeed e di QMMF. Questa è la battaglia per la leadership della classe GT. Andiamo con il replay perché vediamo la vettura di Inter Europol Competition conquistare una posizione nei confronti di DKR Engineering all'interno del tornante di curva 10. Un altro replay, questa volta sempre in classe LMP2, perché si è sfiorato, no, c'è stato il contatto in classe LMP2 che ha riguardato la vettura di Pani. Qui torniamo con le immagini in diretta perché troviamo la vettura di Proton andare larghissima in percorrenza di curva 1. Vediamo appunto il replay per capire cosa è successo. Un attacco, forse un mancato attacco da parte di Algarve Pro Racing, che ha messo in difficoltà la vettura di Proton, che si è fatta fregare così da un finto attacco. Torniamo con le immagini in diretta perché vediamo Arc Bratislava e in particolare RD Limited che cercano di prendere la posizione proprio nei confronti della vettura di Proton. Vediamo le traiettorie che si allargano, attenzione al rientro delle vetture con Arc Bratislava che ha rischiato di andare a colpire la vettura di Proton. Deve adesso guardarsi le spalle dalla vettura di RD Limited, vanno entrambi insieme alla staccata del tornante di curva 12. Esce così in davanti la vettura di Arc Bratislava, che adesso però deve guardarsi subito alle spalle dalla vettura di RD Limited, che cerca di nuovo l'inserimento verso il tornante di curva 14. Attenzione all'interno per RD Limited, Arc Bratislava all'esterno, vanno quasi al contatto le due vetture. Ne approfitta così RD Limited, che però va a perdere leggermente il posteriore in uscita dalla curva. Riesce però a mantenere per il momento l'undicesima posizione. Di nuovo Arc Bratislava all'interno, si difende bene però RD Limited. Le due vetture sono protagoniste di uno splendido duello in questo terzo settore del circuito di Dubai, e però RD Limited in questo momento mantiene saldamente l'undicesima posizione. Torniamo in classe GT perché siamo di nuovo con la battaglia per la sesta posizione che riguarda Origin e Blackthorn, davanti invece alla battaglia per la quarta tra TF Sport e Team WRT. Vediamo quello che è successo con il replay all'ultima curva, la battaglia tra Blackthorn e TF Sport per la quarta posizione. Ne approfittano anche Origin e WRT, le tre vetture vanno affiancate per tutto il rettilineo, e poi abbiamo visto precedentemente le conseguenze di questa battaglia. Torniamo invece in classe LMP2 perché Settilar deve guardarsi alle spalle da DKR Engineering. Forse in realtà è il contrario, perché dal replay vediamo un attacco proprio del team italiano nei confronti di DKR, si prendono così l'ottava posizione. A questo punto Roberto Lacorte deve cercare di allungare quanto più possibile nei confronti di Metzkul e il team DKR Engineering. Giorgio Roda, che intanto è ancora in prima posizione, sta guadagnando continuamente soprattutto negli ultimi due giri nei confronti di Falb. Attenzione qui al doppiaggio nei confronti di una delle Ferrari in categoria GT, doppiaggio non semplicissimo questo per quanto riguarda Giorgio Roda, che però appunto ha 5 secondi di vantaggio nei confronti di Algarve Pro Racing. È già il tempo delle prime soste ai box, con Roda che si ferma, lascia momentaneamente la leadership della corsa. Passa in vantaggio a questo punto High Class Racing, che con la numero 49 si sta difendendo da George Kurz e la vettura numero 4 di CrowdStrike.
Vediamo in questo momento la doppia visuale con Roda Hi-Box con la vettura di United e Hi-Class che in questo momento sta ancora in pista, allungando il quanto più possibile il primo stint di gara. Riparte in questo momento Giorgio Roda con United. Intanto la battaglia per l'attuale prima posizione sta continuando in classe dell'MP2 con CrowdStrike che sta cercando di riprendersi questa prima posizione temporanea nei confronti di iClass. Solo 500 millesimi, mezzo secondo il distacco tra le due vetture, con in questo momento CrowdStrike che forse sembra essere più veloce nei confronti di iClass. Ovviamente anche per loro il pit stop è imminente, vediamo se si fermano in questo momento le due vetture, così è, imboccano entrambe la corsia dei box. Attenzione all'entrata di questa pit lane perché è in discesa, bisogna stare attenti a non infrangere il limite di velocità. Quasi tutte le vetture LMP2 ai box in questo momento, sicuramente quelle che non si sono fermate nel passaggio precedente. Continua ancora Ark Bratislava che sale così al primo posto, qui siamo con la vettura di Inter-Europol Competition che riparte in questo momento. Vediamo com'è messa la classifica in questo istante. Vediamo Ark Bratislava ancora in prima posizione perché deve ancora effettuare il pit stop, ma vediamo High Class aver conquistato la seconda posizione, quindi la temporanea prima, soprattutto nei confronti di United e Algarve Pro Racing. Vedremo quindi poi nei prossimi passaggi come si delineerà la classifica, soprattutto in classe LMP2, ma vediamo appunto High Class che sembra aver conquistato la posizione su United e quindi di fatto la testa della corsa nella classe LMP2. Andiamo più indietro invece, sempre nella stessa classe, perché Proton sta battagliando per la quinta posizione nei confronti di Algarve Pro Racing. Algarve Pro Racing cerca all'interno nel curvone di curva 9, così è, prende la posizione nei confronti del rivale. Qui vediamo invece in classe LMP3 perché la vettura del team Virage, la numero 1, va in testa a coda in percorrenza del tornante mentre stava battagliando. Invece c'è una delle vetture di United, la numero 6, che va in testa a coda in uscita da curva 3, provoca così una bandiera gialla. Siamo ancora in fase di replay perché vediamo la vettura numero 99 del team di JMR battagliare con la Ferrari numero 50, quella di Amresian Fragrance. Ancora in lotta le due vetture, c'è probabilmente ancora la bandiera gialla provocata dalla vettura di United. Sì, infatti vediamo il pilota fuori uscire e di fatto la macchina è ancora lì ferma in uscita da curva 3. Situazione sicuramente non ideale per quanto riguarda il regolare svolgimento della corsa, soprattutto perché è in un punto abbastanza pericoloso dove le vetture raggiungono quasi 280 km orari. Infatti la direzione gara decide di far uscire la Virtual Safety Car. È intanto passata un'ora di gara. Vediamo inquadrata la vettura di RD Limited ai box insieme a quella di Ark Bratislava a sfruttare la Virtual Safety Car che costringe tutte le vetture a procedere a velocità ridotta. Il pit stop comunque è consentito e quindi alcuni team ne approfittano per effettuare una delle loro soste, ma attenzione, esce in pista la safety car, la BMW che vediamo uscire dai box in questo momento. Qui siamo nel team di JMR, la Corvette numero 66 e 99. Si riparte comunque con United che nel frattempo ha ripreso la prima posizione, seconda posizione invece per Algarve Pro Racing, terza per High Class, con la vettura numero 5, autrice della pole position in questa prima gara di Dubai, che è ancora saldamente in vantaggio. Riparte con uno splendido scatto in realtà la vettura di United, ma attenzione a CrowdStrike che cerca l'esterno nei confronti di iClass Racing. Le due vetture vanno ruota a ruota, addirittura CrowdStrike mantiene all'esterno la velocità, raggiunge la terza posizione prima ancora della staccata, ne approfitta così all'esterno andando all'attacco della vettura gemella con la numero 20 che è attualmente in seconda posizione.
Grande prova di forza da parte della vettura di CrowdStrike by Algarve Pro Racing, che in questo momento si mette all'inseguimento della vettura numero 20, un grande spunto con iClass che deve guardarsi alle spalle.

non solo dalla vettura numero 4, ma anche dalla 25. Rivediamo il replay con la vettura di CrowdStrike che, sfruttando la maggior velocità in percorrenza all'esterno della curva, riesce così a prendersi la terza posizione di classe LMP2, con tanti applausi anche da parte del muretto box. Torniamo con le immagini in diretta, perché la vettura numero 20 addirittura fa passare, sembrerebbe che sia stato volontario il gesto da parte della vettura numero 20, con CrowdStrike che a questo punto è in seconda posizione. Dietro alle spalle invece sempre High Class Racing e la vettura numero 25 sempre dell'Algarve. In questo momento il team Algarve Pro Racing ha tre vetture nelle prime 5 posizioni, se includiamo anche la vettura di CrowdStrike, la numero 4. Teniamo sempre in battaglia per la terza posizione, perché High Class sta cercando di risalire attaccando la vettura di Algarve Pro Racing, la numero 20. Battaglia per la terza posizione, con dietro le spalle la seconda vettura di Algarve, e High Class riesce così a riprendersi la terza posizione. Ma attenzione alla 25, che attacca la vettura sorella, la numero 20, con uno splendido attacco all'improvviso all'interno dell'ultima curva. Riesce così a prendersi la quarta posizione. Algarve Pro Racing, la vettura numero 20, perde due posizioni nell'arco di pochissime curve. Torniamo con le immagini però con United in prima posizione, con Gregory Soucy che ha 1 secondo e 1 di vantaggio su Malte Jacobsen e altri mezzo secondo invece su Gustavo Meneses. Vetture che dopo l'ingresso della safety car sono ancora molto ravvicinate, la gara è ancora tutta sicuramente da decidere. Vediamo come le vetture LMP2 scelgono diverse traiettorie, ma attenzione alla LMP3 di 23 Events Racing, che per un contatto con la Porsche di Origin va in testa coda in uscita dalla terzultima curva. Torniamo però con le immagini in diretta, perché la battaglia nell'MP2 per il podio non è ancora finita. Troviamo ancora Algarve Pro Racing contro High Class, battaglia sempre per la terza posizione. Ne approfitta Algarve Pro Racing all'esterno della penultima curva, con Enzo Trulli che prende così la posizione nei confronti di Gustavo Meneses. Nel frattempo però la vettura di CrowdStrike in seconda posizione ha allungato su queste due vetture, approfittando di fatto della battaglia che ha fatto perdere molto terreno. Grande il sorpasso visto nel replay, sfruttando tutta la velocità di percorrenza che queste vetture possono avere in uscita all'esterno, sfruttando le diverse traiettorie che questo circuito mette a disposizione. Sembra averne molto di più Enzo Trulli in questo momento nei confronti di High Class, che allunga subito. Invece vediamo qui la difficoltà delle vetture LMP3 nell'andare al doppiaggio delle vetture GT, causa proprio della differenza di conformazione che le vetture hanno. Le GT più veloci sul dritto, le LMP3 invece più veloci in curva grazie alla loro aerodinamica. Qui vediamo il replay del sorpasso di High Class nei confronti di CLX Motorsport, che dopo aver conquistato la pole position, dopo 2 ore di gara, sono in questo momento in quinta posizione. Attenzione al bloccaggio della vettura numero 30 di RD Limited, che deve difendersi da DKR Engineering. Sicuramente un bloccaggio che non fa bene alle gomme per quanto riguarda James Allen. Deve difendersi da Peebles. 9 decimi di differenza tra le due vetture, battaglia per l'ottava posizione. Attenzione che DKR Engineering sembra mettersi nel mirino la vettura di RD Limited. Qui invece siamo di nuovo, no, siamo con CrowdStrike che ha raggiunto addirittura la vettura di United, prendendosi la prima posizione. Vediamo il replay del sorpasso all'esterno del tornante di curva 12, prima ancora di raggiungere l'apice del tornantino. Prende così la prima posizione e la leadership della corsa. Uno splendido sorpasso da parte della vettura numero 4 di CrowdStrike. Adesso United, Gregory Soucy, deve cercare di stare il più vicino possibile a Malte Jacobsen per cercare di riprendersi la prima posizione. Siamo a metà della corsa, con Mercedes e Corvette in battaglia. TF Sport la numero 11 contro Gatespeed la numero 9, con Steve Jans che cerca di infilarsi all'interno del lungo tornante. Scoda un po' la Corvette di TF Sport e perde così la prima posizione nei confronti di Gatespeed, che ne approfitta e mantiene così la leadership della corsa. Difende l'interno la Mercedes, evitando che la Corvette possa ritornare subito sotto. Attenzione anche alla presenza della Mercedes numero 37, sono in 3
vetture in lotta per la prima posizione, dietro addirittura c'è anche la Kessel, quindi sono in 4, ma c'è anche il doppiaggio delle vetture LMP2. Rivediamo il replay perché la corvette di TV Sport ha rischiato di andare quasi in testa coda, ne ha approfittato così la Mercedes di Gatespeed, ma esce di nuovo in pista la safety car perché la corvette di TF Sport è andata violentemente contro il muro, mi verrebbe da

invece là in fondo, probabilmente un contatto in uscita da curva 9. Non chiarissime le immagini in questo momento, ma sì, la conseguenza è quella che vediamo a schermo con uno dei principali protagonisti di questa gara, almeno in classe GT3, costretto probabilmente al ritiro. Vediamo, facciamo l'assunto della situazione con Settler Racing in questo momento in prima posizione nei confronti di Algarve Pro Racing, 13 secondi e 0 nei confronti appunto della vettura numero 25, dietro però dalla seconda alla sesta posizione sono tutti molto ravvicinati, 4 secondi e mezzo distacchi che c'è tra Algarve Pro Racing in seconda posizione e quello di Proton Competition in sesta. Quindi vetture in LMP2 che sono ancora tutte in lotta per la vittoria da qui alla finale della corsa fra 2 ore. In classe LMP3 invece troviamo la vettura numero 13, quella di Interpol Competition, essere leader della classifica, secondo posto per la numero 8 del team Virage e il terzo posto per la numero 29 di Forestier Racing by VPS. In classe GT3 invece troviamo la Ferrari di Kessel Racing, la numero 74, andare in prima posizione e mantenere così la vantaggio nei confronti della Corvette di Racing Team Turkey, terzo posto invece per la numero 15 di Kessel Racing. Pochi ritirati, qualcuno ce n'è stato, vediamo la numero 6 di United e la numero 69 del team WRT che si è costretta al ritiro già dalle prime fasi di gara. Torniamo con le immagini di nuovo con la safety car, 1 ora e 18 al termine della corsa con RD Limited in questo momento in prima posizione in classe LMP2. Stiamo aspettando quindi il rientro dalla safety car. In classe GT troviamo la Corvette numero 66 del team JMR. Seconda posizione invece a F Corse, classifica di fatto rivoluzionata rispetto all'assunto che abbiamo fatto qualche minuto fa, con RD Limited che in questo momento è in prima posizione, ma c'è una battaglia dietro tra la vettura numero 4 di Algarve Pro Racing e la numero 64 di Nielsen, che ne approfitta e all'esterno con una grande percorrenza va al sorpasso anche della vettura numero 5 di United. Prende così due posizioni in un colpo solo all'esterno. Grande il sorpasso. Attenzione però al doppiaggio delle vetture GT che mettono sicuramente in difficoltà i prototipi in questa fase, che stanno battagliando ancora per la sesta posizione. Grande traffico in questa fase di gara, per fortuna la carreggiata è abbastanza ampia da permettere a tutte le vetture, nonostante qualche difficoltà, di trovare uno spazio in carreggiata. Vediamo anche il sole che si sta abbassando, rendendo di fatto molto scenografica questa fase di gara, sicuramente confusionaria. Molte le vetture che vanno sia all'interno sia all'esterno delle vetture GT, ci sono anche le LMP3 in mezzo al traffico. Vediamo il replay anche per capire con un po' più di calma quello che sta succedendo con la vettura numero 49 di I-Class, che cerca un pertugio nei confronti del traffico, ma si è ritrovata in faccia di fatto la Ferrari numero 50, rischiando di farsi sorpassare anche dalla vettura di United alle loro spalle. Sicuramente qualche lamentela da parte del team di United proprio in virtù del traffico pesante che c'è in questa fase. Attenzione alla battaglia tra Nielsen e Settler, battaglia per la quarta posizione, grande il sorpasso della vettura numero 64 di Nielsen, che si prende così la quarta posizione nei confronti del team italiano di Settler, vincitore delle 2 gare di Dubai. Andiamo invece sempre con la battaglia tra United e I-Class, l'attacco deciso da parte di United all'interno di I-Class nella curva 7, una delle curve sicuramente più difficili dell'intero tracciato. L'abbiamo visto all'inizio di questa gara, come le vetture arrivano da curva 5, scalando lentamente le marce fino a raggiungere la seconda. Siamo sempre in curva 7, questa volta però per la battaglia per la seconda posizione in classe LMP2, che riguarda sempre Nielsen, che a questo punto è
molto, probabilmente una delle vetture più veloci in pista, perché riesce così facilmente anche a prendersi la seconda posizione nei confronti

di Ponos Racing si mette quindi all'inseguimento di Hard Limited, in questo momento in prima posizione. Battaglia sempre che riguarda iClass Racing, questa volta però per la nona posizione insieme al team DKR Engineering, DKR che prende l'interno nei confronti di iClass in curva 7. Battaglia per la nona posizione, attenzione a DKR che deve difendere l'interno per evitare che iClass possa riprendersi la posizione. Riesce nell'intento Mattias Beck, che mantiene la nona posizione nei confronti proprio di High Class. Attenzione all'errore di Vector Sport, ne approfitta così Settilar, che prende la quarta posizione nei confronti della vettura numero 70, che adesso deve guardarsi alle spalle anche da CrowdStrike. Le due vetture vanno tutte all'esterno, continua così la battaglia per il quinto posto con CrowdStrike all'esterno del tornante nei confronti di United, alle spalle della vettura di Settler Racing. Continuano così le due vetture che vanno affiancate al tornante, poi prosegue la battaglia verso curva 11. La vettura di CrowdStrike a questo punto è rimasta davanti alla vettura di Vladislav Lonko, con Vector Sport che scende così in sesta posizione dopo aver perso anche la posizione nei confronti di Settler. Vai box RD Limited, e lascia così temporaneamente la prima posizione. Grande lo stint da parte di RD Limited, che in questo momento è in prima posizione con 1 ora e 03 al termine della corsa. Qui invece troviamo Algarve Pro Racing in battaglia con United. Questa è la battaglia per la settima posizione, che diventerà tra pochi secondi la quinta a causa delle vetture ferme ai box. Algarve Pro Racing a questo punto mantiene la prima posizione, la quinta posizione. Rivediamo il replay con la vettura numero 20 all'esterno della penultima curva. Non è la prima volta che vediamo un sorpasso del genere, sembra esserci più aderenza all'esterno di questa curva, proprio sfruttando la maggior velocità di percorrenza che la traiettoria ti può mettere a disposizione. Siamo qui con James Allen per quanto riguarda la vettura numero 30 di RD Limited in classe LMP2. James, cosa ci puoi dire appena sceso dalla macchina? Vedo musi lunghi nel box, cosa sta succedendo? Sì, voglio dire, tutti sono ovviamente molto contenti del passo, sembra chiaro che al momento abbiamo una macchina davvero buona, però la safety car inizialmente ci ha un po' sfavoriti. Purtroppo la durata della safety car, a causa della grande quantità di olio in pista, ci ha messo nella posizione di dover probabilmente fare una sosta in più rispetto a tutti gli altri, e questo ovviamente ci costerà molto sul finale della corsa. Il passo ce l'abbiamo chiaramente, quindi vedremo cosa riusciremo a fare. È stato un weekend strano, vero? Con Fred che non è riuscito ad esserci e l'altro James chiamato all'ultimo momento. Lui ha fatto davvero un lavoro eccezionale per voi. Sì, fantastico, davvero, tanto di cappello. Onestamente credo che non avesse mai guidato una LMP2 prima delle qualifiche di questa mattina. Ha molta esperienza nell'MP3, ma la P2 è una macchina completamente diversa. È salito in macchina e si è adattato davvero molto bene. Sono rimasto molto impressionato, sono super felice per lui. Ora, guardando avanti, c'è ancora un'ora circa di gara, può succedere di tutto. Non siete ancora fuori dai giochi, giusto? No, assolutamente no. Voglio dire, potrebbe esserci una virtual safety car in qualunque momento. Ci sono tante cose che possono succedere. Al momento, se non succede nulla e non va storto niente, sarà davvero difficile tornare dove dovremmo essere. Ma tutto questo è dovuto esclusivamente alla safety car. Quindi è una questione di posizione in pista, non di problemi alla macchina. Ma ora state faticando? No, non abbiamo nessun problema o altro. Come dicevo, c'è sempre la possibilità di una safety car. A questo punto della gara di solito non è usuale, ma può comunque succedere. Spereremo in quello che possiamo, ma realisticamente dobbiamo solo abbassare la testa e fare il massimo possibile. Queste dunque le parole di James Allen. Intanto torniamo con il replay in classe LMP3, perché c'è la battaglia che infuria per la prima posizione di classe tra la vettura di Inter-Europol Competition e quella di Forestier Racing by VPS. Battaglia che vale la prima posizione, è una durissima battaglia tra i due piloti verso l'ultima curva con la vettura numero 29 di Forestier, che si prende così la prima posizione staccando all'interno dell'ultima curva. Attenzione però all'ingresso della Virtual Safety Car, chiamata a più riprese da James Allen nell'intervista precedente a causa del ritiro probabilmente di ARC Bratislava. Ne approfitta subito Algarve Pro Racing, numero 25, in seconda posizione di classe LMP2 per rientrare ai box, e vedremo se questa potrà essere appunto un vantaggio, un tentativo di ritornare per le posizioni che contano per quanto riguarda la vettura di RD Limited, attualmente in settima posizione. Ma attenzione che ripartiamo 20 minuti al termine. Battaglia tra le due vetture di Algarve Pro Racing e CrowdStrike, con la vettura numero 4 che passa prima ancora della staccata. Di nuovo un Algarve Pro Racing che sembra essere
sembra lasciar passare.

addirittura la vettura numero 4, ma dietro ci sono altre battaglie. Il sole che sta tramontando in fondo al rettilineo. Vediamo qui Settler Racing all'esterno del tornante nei confronti proprio di DKR Engineering, battaglia per la quinta posizione in classe LMP2. Prende così una splendida posizione Antonio Fuoco nei confronti della vettura di DKR, che deve comunque difendersi anche dal rientro di RD Limited, che stanno cercando appunto di rimontare e ritornare davanti alle posizioni che contano. Battaglia sempre che coinvolge CrowdStrike, che va all'inseguimento di Nielsen Racing. Questa è la battaglia per la leadership della corsa. CrowdStrike all'interno, Nielsen Racing all'esterno. I due vanno ruota a ruota fino a curva 1. Alex Quinn, che deve però desistere dall'arrivo di Louis Deletra, che prende così una splendida prima posizione con tanto di applausi da parte del muretto box, perché a 18 minuti dal termine questo sicuramente è un sorpasso importantissimo. Altre battaglie sempre in classe LMP2 con Settler Racing all'esterno di Algarve Pro Racing, battaglia per la quarta posizione in classe LMP2. Ci sono battaglie però anche in classe GT, perché vediamo il team JMR in battaglia con Kessel Racing di nuovo per la prima posizione di classe. Kessel si difende all'esterno, anzi in realtà è un sorpasso quello di Kessel Racing, che si prende così la prima posizione di classe GT3. Torniamo però in classe LMP2, perché le battaglie chiaramente non sono ancora terminate. Qui vediamo l'Algarve Pro Racing, la vettura numero 25 all'attacco di RD Limited, che era appena salita in quinta posizione. Settler, che invece va all'attacco di Algarve Pro Racing, battaglia per la terza posizione, il gradino più basso del podio in classe LMP2. Antonio Fuoco, che conquista così la terza posizione in classe LMP2. Attenzione però anche alle GT, che nel frattempo sono in mezzo al traffico. Settler che va con quattro ruote fuori dalla carreggiata. Attenzione quindi al rientro di Algarve Pro Racing, che però in questa fase di gara deve subire per forza di cose il sorpasso. Torniamo in classe GT, perché c'è ancora la battaglia per la terza posizione, questa volta tra la Porsche di Mantei e la BMW, ma le immagini tornano subito con le vetture LMP2, perché Settler è all'attacco di Nielsen Racing. Rivediamo il replay di quello che è successo, un nuovo attacco sempre di Antonio Fuoco all'interno del tornante di curva 10, questa volta appunto nei confronti della vettura numero 64, stessa modalità, stesso tipo di sorpasso, e si prende così la seconda posizione. Battaglia sempre tra Algarve Pro Racing, la vettura numero 20, e RD Limited, con RD Limited che spinge fuori dalla carreggiata con tutte e quattro le ruote la vettura di Algarve Pro Racing. Battaglia per la quarta, attenzione ad Algarve che riprende tutta la scia, va poi all'esterno sfruttando la vettura di Nissan Racing davanti, ma RD Limited conquista così la quarta posizione sfruttando poi tutta la velocità di percorrenza in curva 1. Qui on board con una delle Porsche all'interno della curva numero 9. Andiamo con l'LMP3, perché Foreste by VPS deve guardarsi alle spalle da Inter Europol. Qui invece siamo con l'LMP2, perché RD Limited all'attacco di Nielsen Racing, battaglia per la terza posizione. Dietro c'è anche la Algarve Pro Racing, tenta all'esterno RD Limited, tenta un doppio incrocio di traiettoria. Le due vetture vanno anche al contatto. Nielsen Racing che scende così in quarta posizione. Adesso deve guardarsi alle spalle di nuovo anche da Algarve Pro Racing. Ma attenzione in classe LMP3, perché di nuovo la battaglia per la prima posizione con Inter Europol che si fionda all'interno del tornante di curva 10 ed è festeggiamenti ai box. Ma attenzione, perché Forestier by VPS decisamente non si sta arrendendo, sembra aver concluso però il sorpasso Henry Kubis nei confronti di Luciano Morano, con la battaglia per la prima posizione con Inter Europol davanti a Forestier by VPS. Per ora mantiene la posizione. Grande ancora la battaglia, sempre in classe LMP2, questa volta con Algarve Pro Racing, che deve guardarsi alle spalle da Vector Sport. Siamo on board proprio con la vettura in sesta posizione attuale, con Vladislav Lomko all'inseguimento della vettura davanti a lui. Ma in classe LMP3, all'ultimo, al penultimo giro, siamo sempre in battaglia per la prima posizione con Forestier by VPS, che si fionda all'interno della penultima curva switchback. Per quanto riguarda Inter Europol, le due vetture vanno ancora al contatto, molto aggressiva la battaglia tra queste due vetture per la vittoria di classe LMP3. Inizia così l'ultimo giro per loro. Inter Europol va a tagliare curva 2, deve rientrare però dietro alla vettura di Forestier by VPS, che conquista così la prima posizione di classe LMP3. Attenzione anche ad Algarve dietro che arrivava, ma la scena la conquista CrowdStrike, perché in classe LMP2 va a vincere la 4 ore di Dubai. Kessel Racing invece conquista la vittoria in classe GT.

davanti a JMR, la corvette numero 66, e invece in classe LMP3 vittoria che va ad Inter-Europol Competition dopo una battaglia molto feroce con Forestier by VPS. Vediamo il replay di quello che è successo con le due vetture, addirittura un contatto tra Forestier by VPS e una delle vetture di Inter-Europol Competition, però questa volta in classe LMP2. Quindi davvero grandi scontri sul finale di questa corsa. Inter-Europol va a conquistare la vittoria in classe LMP3. Qui invece è inquadrata CrowdStrike, vincitrice per quanto riguarda LMP2, con Kurs Jakobsen e Louis Deletra. Grande prestazione da parte loro, sfruttando anche l'alleanza con le altre due vetture di Algarve Pro Racing. La vettura numero 20 e la vettura numero 25, arrivate entrambe fuori dal podio alla fine della corsa. Grande prestazione però anche di Settler Racing, che dopo le due vittorie di Sepang va a conquistare un altro podio qui sulla gara di Dubai. Immagini che però vanno a seguire la Ferrari di Kessel Racing con Blattner, Chris Lulham e Marshall. Seconda vittoria stagionale in classe GT3 qui nell'Haas Le Mans Series 2025-2026 per Kessel Racing dopo la vittoria in gara 2 sul circuito di Sepang. Invece in classe LMP3 qui inquadrata la vettura di Inter-Europol Competition, la vettura numero 13, guidata in questa occasione da Bukhantsov, Chow e Kubidas. Abbiamo visto pochi minuti fa la feroce battaglia, che infatti viene messa sotto investigazione dalla direzione gara nei confronti proprio della battaglia con la vettura numero 29 di Forestier Racing by VPS. Vetture che rientrano con calma nella corsia dei box, con il sole che ormai sta tramontando, lasciando spazio al crepuscolo. Qui Louis Deletra che festeggia così la vittoria. Grande prestazione soprattutto nel finale di corsa con la vettura numero 4 di CrowdStrike, che è riuscita a farsi largo nel traffico alla fine della Virtual Safety Car. Louis, innanzitutto complimenti e un fantastico ultimo stint. Raccontaci la tua gara. Grazie, sì, è stata sicuramente una grande gara. Grazie a tutto il team di Algarve Pro Racing, direi che oggi è stata sicuramente una buona giornata. All'inizio siamo stati sfortunati, ma alla fine la fortuna ci ha sorriso. Abbiamo scelto la strategia giusta, anche se non lo sai mai davvero fino all'ultimo giro. Però la macchina era davvero molto veloce, George non ha commesso errori, ha mantenuto la testa della gara in sicurezza. Alla fine abbiamo un po' azzardato, ma avevo il passo per farlo. Molto si è deciso sulle gomme e sull'avere un set nuovo verso la fine della gara. E come dicevi, sì, alla fine abbiamo dato il meglio. Ho preso io il volante con gomme già usate perché avevamo fatto un grande lavoro nel conservarle. Questa volta è un vantaggio. Però voglio dire, siamo comunque risaliti dalla P11 o P9 fino alla P2, con un buon distacco dai leader, e poi le gomme nuove hanno fatto la differenza. Sono molto felice. Festeggiamenti qui in casa Algarve Pro Racing e il team CrowdStrike Racing, che appunto conquistano la prima posizione grazie a uno splendido ultimo stint di Louis Deletra. Invece immagini che vanno a inquadrare anche gli altri due vincitori, Kessel Racing in classe GT con la numero 74 e Inter-Europol Competition in classe LMP3. Vediamo qui invece la classifica finale di classe LMP2 con CrowdStrike che va a vincere con il secondo posto di Settler Racing e il terzo per quanto riguarda la vettura numero 30 di RD Limited. In classe LMP3 invece troviamo come vincitrice Inter-Europol Competition, seguita da Forestier Racing by VPS, e il terzo posto per 23 Events Racing. In classe GT invece Kessel Racing vincitrice, seguita da JMR con la corvetta numero 66 e la Porsche numero 10 di Mantei. Questo è il podio di classe LMP2. Come detto, CrowdStrike seguita da Settler e poi la vettura di RD Limited. Queste le classifiche invece con Settler che mantiene il primo posto in classe LMP2, 68 i punti ottenuti dalla squadra italiana, 55 invece per la vettura numero 4 di CrowdStrike, e al terzo posto Algarve Pro Racing con 44 punti. Questo invece è il podio in classe LMP3 con Inter-Europol Competition seguita da Forestier e il team francese di 23 Events Racing.
Negli ultimi due giri è stato tutto assolutamente folle. Sì, voglio dire, è stato intensissimo. Qui il traffico gioca un ruolo enorme. Nonostante questo, abbiamo fatto un gran lavoro. I miei compagni di squadra, anzi, tutto il team, la strategia è stata anche perfetta. Lo stint finale è stato molto lungo, ma sì, ce l'abbiamo fatta. È stato duro, penso di aver fatto avvenire un po' di nervosismo al team. In una curva sembrava che ce l'avessi fatta, in quella dopo sembrava tutto perso. È stata incredibile. Alla fine anche le GT3 stavano combattendo. Non so per quale posizione stessero lottando, ma è stato davvero complicato lottare in mezzo al traffico. A un certo punto ho pensato che fosse addirittura finita. Non ho davvero mollato perché sapevo che prima o poi li avremmo ripresi, dato che stavano lottando duramente tra di loro. E poi alla fine il traffico delle GT3 rispetto all'MP2 ha effettivamente aiutato il mio team. Devo dire che lo sapevo, o almeno lo speravo. Quindi sì, è stata una grande battaglia, molto dura nel finale, una gara combattuta fino all'ultimo. Queste le classifiche in classe LMP3 con Interpol Competition, che quindi sale al comando in classe LMP3 con 62 punti conquistati. 53 invece quelli per quanto riguarda il team di CLX Motorsport e 43 per Forestier Racing by VPS. Queste le prime tre posizioni in classifica dopo il terzo round qui dell'Haselmann Series. Podio in classe GT invece che vede Kessel Racing di nuovo sul gradino più alto, seguita da JMR con la Corvette Z06 e il terzo posto per quanto riguarda il team tedesco di Mantei. Dennis, complimenti, grande guida e una grande gara. Molto si è deciso sulla strategia. Sì, esattamente. Onestamente, se mi chiedi cosa abbiamo fatto davvero a livello di strategia, non ne ho idea. Ho completamente perso il filo di quello che stava succedendo in gara. Davvero, pensavo fossimo completamente spacciati perché avevamo anche uno stop and go come penalità. Credo fosse a pochi minuti dall'ultimo pit stop e quando sono salito in macchina mi hanno detto: sei un paio di auto dal leader con gomme nuove. E io ero tipo: ok, ma com'è possibile che sia successo tutto questo? Poi devo ringraziare anche sicuramente Chris Lindsay che è stato super veloce e ha dimostrato un ottimo passo. È stata una gara fantastica da parte di tutti. Queste le classifiche per quanto riguarda la GT3 con Kessel Racing con 27 punti di vantaggio nei confronti sia di Gaspid sia del team numero 10 di Mantei. Si conclude così a questo punto la terza gara su 6 dell'Haselmann Series 2025-2026 sul circuito di Dubai. Rimane un'altra gara da affrontare qui a Dubai e poi altre due sul finale di stagione per quanto riguarda il circuito di Abu Dhabi. Tante le battaglie viste in pista quest'oggi, soprattutto la quinquadrata, il quinquadrato duello in classe LMP3, ma anche la sfida per il biglietto di Le Mans in classe LMP2 che riguarda Settiler Racing e il team di Algarve Pro Racing. Vedremo nelle prossime gare chi la spunterà e attenzione anche a Kessel Racing per quanto riguarda la categoria GT. Da Simone Casciore è tutto, ci vediamo alla prossima gara.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento, che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe.
0: Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
2: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
3: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
4: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
3: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
4: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto della Accordion School di Andrea Mucciolo.
5: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo, questa sera organetto protagonista ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
6: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti, in più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
5: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.

0: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo. A breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
1: La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
0: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
1: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
2: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
3: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Ed ora la rubrica Che cucino?
1: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Amici di Motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di Motori a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti e siamo carichi.
1: Siamo pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti e andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo lì che

0: Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
1: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
0: Grazie a voi.
1: Amici di Motore a 360 gradi, la partenza ormai c'è, il chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti a partire, abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene, insomma andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano e questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma delle nuove montagne, ecco.
1: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i due giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su quattro nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
1: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so yes. It's the first time that you come from a Tour dei Passi or
3: no,
1: you have done?
3: It's the third time we took part at the Tour dei Passi.
1: So what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
1: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah? And it will be a very nice rally this time, because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, very interesting, and so we have the right car for the passes.
1: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
1: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass of in mountain.
4: See, and there are a lot of very empathic peoples.
1: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so?
3: We are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
1: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana e quindi si trova come a casa, è come una famiglia e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
3: Thank you a lot and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
4: What do you think?
1: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
5: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
1: Bella
5: o meno,
1: partecipata.
5: Bella partecipata. Partecipata e viva. Più che partecipata così, ma viva. E quello, il bello è quello. E queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni. Questo è quello che ci fa sorridere.
1: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
5: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con con la gente, col popolo, con la, cosa ci, mi costava a me lasciare la piazza lumezzana e vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche noi, se noi siamo via, ma cerco comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente, e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
5: Esatto, esatto, perché come gara in sé potremo, partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo non sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, le c'è da contattare, esatto, le cose da fare sono tante, se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze, e oltre questo c'è la volontà di fare tutto il resto, tutto di aggregare di, il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
6: esatto,
5: è tutt'altro, anzi questi vecchietti con la, magari con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una
6: preparazione,
5: una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
1: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella la scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande della, del pubblico della, e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
5: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
1: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo mille miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono una grande bella, un bel risultato.
7: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante, è giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
7: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
8: Ce lo auguriamo, speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento, è un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi che danno la possibilità anche ai bambini di poter apprezzare queste automobili fantastiche. E cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
8: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio mille miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
0: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti già i primi anni. Abbiamo fatto 150 e addirittura degli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
0: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato, dopo 25 anni, 26 anni, al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
0: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
6: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo, e come ho detto prima noi parteciperemo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori, e come le ho vissute sempre io, oggi ho la fortuna grazie ai social di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica, il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa, e anche molto dispendiosa non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, è organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo, e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo Trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
6: Grazie a voi e ci vediamo il 12 e il 13.
9: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

l'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva, con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora, ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911. E anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale con tecnologia

Ad alta definizione sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione coupé. E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa

0: Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece, viaggiando in e-Power, il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche, è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal V8 che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore e dà tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi, diciamo così. Cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine, diciamo, della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT-Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti, soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare i fari fin di nebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tech Classic Soft Touch. Non si può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
0: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
1: Allora, in concessionaria le vetture stanno arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT-Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style, fino al 31 dicembre, omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo, fino al 31 dicembre, è completamente omaggiato al nostro cliente.
0: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione con fermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione.

gestione di sistemi, nella consulenza informatica, investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
1: Salve. Salve, grazie. Grazie dell'invito.
0: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettivo che si presenta a noi?
1: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente artimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
0: come per esempio Serre Controne.
1: La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
0: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio della legge?
1: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
0: Quindi pure lui lo riconosceva.
1: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
0: Perché
1: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi
0: questa legge ha penalizzato più il sud?
1: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale. Le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale

0: la montagna, questo FOSMIT di 200 milioni che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. Anche questa
1: la regione non può entrare come altri fondi,
0: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento che è legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca, ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani. Quindi una legge legata alla montagna regionale, con risorse regionali, che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi, ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Certo. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo: ormai sono già morte. E quindi bisogna solo accompagnarla di un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce, e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi. I vescovi, e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo, le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
1: Quindi da domani che cosa si fa?
0: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto: rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno, dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi, 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche sì, con contenziosi amministrativi, la Regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UGEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
1: Ci risentiamo poi allora.
0: Certo.
1: La ringrazio.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Grazie.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.

Ciao a tutti, amanti della natura. Siete pronti a curiosare nella vita segreta degli animali? Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

Conservare e tutelare la biodiversità o contribuire alla sua distruzione? Abbiamo puntato lo sguardo dove pochi si avventurano, nel cuore delle nostre colline, e attraverso il discreto occhio delle fototrappole stiamo scoprendo che i nostri boschi non sono affatto immobili o silenziosi, ma vibrano di una vita intensa e a volte inaspettata. Grazie al costante lavoro di monitoraggio, abbiamo scoperto una biodiversità sorprendente. Abbiamo visto l'astuzia delle volpi, la grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

invitiamo chi ci segue con passione a rallentare e ad osservare, magari fare una bella passeggiata aguzzando la vista e l'udito, risvegliando la curiosità, la sensibilità e lo stupore che sta negli occhi dei bambini. Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia-epeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Abbiamo lasciato le nostre fototrappole nel bosco e abbiamo trovato volpi, cinghiali, caprioli, tassi, lupi. Guardate quanta vita c'è nel bosco.

Siete curiosi di sapere cosa succede nel bosco? Noi sì, ed è per questo che abbiamo posizionato le nostre fototrappole nel cuore della natura, in totale silenzio e nel rispetto per i suoi abitanti. Abbiamo aspettato con pazienza e i risultati sono stati semplicemente magici.

Il bosco non è muto, ci guarda, ci osserva, ci teme. Gli animali si accorgono dei più piccoli segnali che tradiscono la nostra presenza, seppur riservata e mimetizzata. E la domanda che Madre Natura ci pone, silenziosa ma incalzante, è una sola. Da che parte stiamo?

La grazia dei caprioli, il passo sicuro e al contempo timido dei lupi, le incursioni dei cinghiali, la vivace e giocosa presenza delle martore e molti altri animali.

Il bosco è un ecosistema complesso, regolato da dinamiche e gerarchie millenarie. Non dobbiamo temerle, ma solo rispettarne l'equilibrio.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Global Com Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90 euro al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

Grande manifestazione a Firenze contro la svalutazione delle competenze territoriali e politiche industriali sempre più miopi. Dopo gli anni del Covid, molte aziende hanno costretto i dipendenti a rientrare in ufficio. Ma quali sono i reali motivi dietro questa scelta? Un nuovo saggio prodotto dal Forum Diseguaglianze e Diversità fotografa la partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.

0: In Toscana si è tenuto uno sciopero regionale dei settori produttivi e manufatturieri con un'adesione al 90% e una grande manifestazione che ha animato Firenze con delegazioni di CGIL e le altre sigle sindacali in prefettura, regione e Confindustria.
1: È un corteo di fatto con una valenza nazionale, perché quello che sta succedendo qui in Toscana sta succedendo in tutto il paese. Qui i metalmeccanici insieme ai chimici unitariamente hanno avuto il coraggio di scioperare e di venire in piazza. Oggi è una giornata da bollino rosso, non per il caldo, per il rischio che salti in aria la struttura industriale del nostro paese, che salti in aria l'occupazione nel nostro paese.
2: Crediamo che sia importante l'intervento da parte anche della regione, ma soprattutto del governo, per sostenere le industrie, in particolare quella manifatturiera della Toscana, che costituisce un punto di notevole importanza e fondamentale per lo sviluppo e la crescita.
0: Dopo anni di investimenti mancati, le cose devono cambiare.
3: Per questo motivo noi oggi siamo in piazza convintamente, ci siamo oggi e ci saremo anche domani. Lo facciamo per noi, lo facciamo soprattutto per le nuove generazioni, per i nostri figli, a cui volevamo lasciare un mondo migliore come è stato lasciato a noi, ma che purtroppo non sta andando in questa direzione. Non siamo assolutamente stanchi, saremo di nuovo in piazza quando ce ne sarà bisogno e se non saremo ascoltati.

Quando un problema di salute sembra collegato al lavoro, chi può richiedere la visita medica al medico competente? Solo il datore di lavoro. Anche il laboratore se il problema è legato ai rischi professionali. Solo l'INPS o solo i sindacati? La visita medica non è solo un obbligo aziendale. Il lavoratore può attivarla quando ritiene che la propria salute sia influenzata dall'attività svolta. Serve a verificare l'idoneità alla mansione, senza comunicare diagnosi al datore, e resta a carico dell'impresa.

0: L'avvertenza nasce a maggio del 2025. Abbiamo intercettato sulla provincia di Cremona 400 lavoratori che gli veniva applicato il contratto di multiservizi quando alla fine era una logistica a pieno titolo comunque. Abbiamo fatto delle trattative sia in prefettura che in azienda, sia con UPS che comunque la committenza e sia con la ditta ecologistica che è l'azienda che svolge il servizio.
1: Io mi sono accorto che avendo già 20 anni di esperienza come sindacalista, io vengo da Milano, mi sono accorto che praticamente il contratto non era giusto. E allora sono andato negli uffici, mi sono un po' informato e sono andato a trovare il funzionario Mohamed Ben, dove abbiamo parlato e abbiamo deciso di iniziare a fare qualche riunione in azienda per spiegare ai lavoratori se avevano voglia di intraprendere questa avventura per arrivare a prendere un contratto giusto.
0: I lavoratori sapevano fondamentalmente di svolgere il lavoro logistica, magazzino logistica, all'interno c'erano bancali, facevano picking, c'erano carrelli, cioè il lavoro era logistica, però il contratto di riferimento che avevano applicato in quel momento era multiservizi. Ecco.
2: Abbiamo deciso di mobilitarci perché è un diritto che ci spetta e quindi siamo partiti con lo sciopero e poi con i vari incontri in prefettura ai quali io ho partecipato a tutti. Quindi è stata proprio una cosa che ci ha caricato e quando abbiamo raggiunto quello che ci spettava, felicissimi, grazie alla CGIL ovviamente.
3: A livello salariale prendiamo quello che adesso ci corrisponde per legge, Cambiato praticamente tutto, adesso la gente lavora meglio, facciamo quello che dobbiamo fare, rispettano tutto, andiamo avanti così.
4: Gli scioperi che abbiamo fatto a Spino e a Soresina sono stati degli scioperi presi al 100% da tutti i dipendenti perché erano tutti convinti in quello che volevamo arrivare, che era quello del contratto, il cambio del contratto, il contratto di logistica e trasporti. Questa vittoria è importante perché riconosce il giusto valore al giusto contratto dentro il nostro magazzino.
2: Tendono sempre a sfruttare l'operaio e non è giusto perché bisogna dare diritti e anche una dignità all'operaio e se non si ha dietro un sindacato valido non vai da nessuna parte.
1: A chi vive una situazione come la mia dico soltanto di non arrendersi perché anche se sembra una montagna da scalare che è raggiungibile, invece l'unione fa la forza e ci si può arrivare a questa montagna.

0: efficienza, controllo dei risultati. Una ricerca degli psicologi del lavoro Adam Grant e Marissa Chandel sposta invece lo sguardo su un altro aspetto, la personalità dei vertici delle aziende. Analizzando migliaia di imprese e amministratori delegati, i due studiosi individuano nel narcisismo il tratto che più spesso accompagna l'opposizione al lavoro da remoto. Il punto non è solo organizzativo. In molte imprese l'obbligo di tornare in ufficio risponde al bisogno di riaffermare potere e status. Per chi misura la propria autorità attraverso la presenza fisica dei dipendenti, il lavoro a distanza diventa una minaccia. Meno sguardi, meno controlli, meno occasioni per essere riconosciuti come centro della scena. Il paradosso è che questa scelta può danneggiare le aziende, aumentando il turnover, soprattutto tra lavoratori esperti e qualificati, e restringendo il bacino dei talenti. La soluzione più efficace, secondo gli studiosi, non è il ritorno totale alla scrivania né il remoto permanente, ma un modello ibrido costruito con criterio. Lavorare da casa per una parte della settimana può ridurre le dimissioni senza peggiorare le prestazioni. Al tempo stesso, concentrare alcuni giorni comuni in presenza aiuta a collaborazione, scambio e appartenenza. L'intensità degli incontri conta più della frequenza. Pochi momenti ben organizzati possono valere più di corse quotidiane in ufficio. La flessibilità però non è uguale per tutti. Alcuni lavori richiedono presenza e coordinamento continuo, altri si basano su attività più autonome. Per molti inoltre contano anche gli orari, non solo il luogo. La vera domanda allora non è se lo smart working piaccia agli imprenditori, ma se l'organizzazione del lavoro venga pensata per funzionare meglio o per rassicurare chi comanda.
1: L'11 febbraio del 1945 l'Italia è ancora un paese in macerie. La guerra non è finita e le istituzioni democratiche devono essere ricostruite quasi da zero. In quel clima prende forma anche una delle esperienze più durature della storia della CGIL, il Patronato Inca, l'Istituto Nazionale Confederale di Assistenza. L'idea è fortemente sostenuta dal segretario generale Giuseppe Di Vittorio, che è convinto che il sindacato non debba limitarsi alla rivendicazione dei diritti, ma debba anche aiutare concretamente le persone a esercitarli. Primo presidente dell'Inca è stato Aladino Bibolotti, figura di spicco dell'antifascismo che prima di essere presidente dell'Inca fu tra i fondatori del Partito Comunista nonché segretario della Federazione di Massa. Fin dall'inizio l'Inca si configura come un servizio gratuito rivolto non solo agli iscritti alla CGIL, ma all'intera collettività. Il suo compito è accompagnare lavoratori, disoccupati, invalidi e pensionati nell'accesso alle prestazioni sociali, raccogliendo e organizzando anche molte attività di assistenza che in passato erano svolte dalle leghe di mutuo soccorso. In molte città queste associazioni avevano sostenuto reduci di guerra, mutilati e famiglie operaie, creando una rete solidale che ora trova una nuova forma organizzata. Negli anni immediatamente successivi alla guerra, l'Inca aiuta a ottenere cure sanitarie, sostiene le famiglie dei lavoratori, organizza colonie per i figli, affianca gli emigrati che cercano orientamento in paesi stranieri. In una società dove gran parte della popolazione ha avuto scarso accesso all'istruzione, l'attività di informazione e accompagnamento diventa essenziale per far conoscere diritti che stanno appena nascendo. Accanto al volontariato iniziale, cresce una rete di operatori specializzati capaci di affrontare pratiche previdenziali e assistenziali sempre più complesse. Il patrimonio di esperienze accumulato dal patronato diventa anche una fonte preziosa di conoscenze per le istituzioni pubbliche, che spesso trovano nell'Inca un interlocutore esperto nella costruzione delle politiche sociali. Il ruolo dei patronati viene progressivamente riconosciuto anche nell'ordinamento repubblicano. La Costituzione e le successive leggi ne definiscono la funzione pubblica. Enti che assistono gratuitamente i cittadini nell'accesso ai diritti sociali senza sostituirsi all'amministrazione dello Stato, ma affiancandola. Da allora l'Inca ha continuato a crescere, diventando il più grande patronato italiano e costruendo una rete di sedi che accompagna i lavoratori anche fuori dai confini nazionali. Una presenza capillare che nasce in un momento di ricostruzione e che continua a tradurre ogni giorno l'idea originaria di Di Vittorio, rendere i diritti non solo proclamati, ma realmente accessibili a tutti.

0: Ferrara è una piccola provincia che vive di diversi settori produttivi, in modo particolare il settore della chimica, dell'agricoltura, dell'edilizia, del terziario. Ci siamo trovati nel settore agricolo ad affrontare alcune criticità nuove con l'ingresso di lavoratori stranieri, difficilmente affrontabili solo con gli strumenti della contrattazione o dell'avvertenza.
1: Abbiamo riscontrato alcune situazioni sul nostro territorio. Il caporale che approfitta dello stato di bisogno del lavoratore, offrendogli chiaramente la traduzione nella loro lingua, il trasporto e l'abitazione, al contempo gli chiede una restituzione in denaro del proprio stipendio. Per abbattere le barriere culturali e linguistiche, stiamo lavorando per ampliare ancora di più il trasporto sicuro e legale sulla nostra provincia. Il progetto Agribus è stato realizzato grazie alla sezione territoriale della rete del lavoro agricolo di qualità. Ogni autobus ha circa 50 posti ognuno, per all'incirca una copertura di 150 lavoratori agricoli.
2: Prima aspettavo sulla strada per la macchina, capito? Adesso orario fisso, per andare e tornare va meglio per noi.
3: Lavoro da salvivai da 3 anni. C'è un bel clima, è cambiato molto perché con l'Agribus raggiungo facilmente il lavoro. Io prima ne facevo di più, adesso ne faccio di meno, facciamo poca strada e veniamo abbastanza presto al lavoro con l'Agribus.
0: Credo che il problema della sicurezza, dello sfruttamento lavorativo, della legalità non sia un problema che è riconducibile solo al settore agricolo. Abbiamo situazioni che stiamo attenzionando anche in settori particolarmente esposti.
4: Quando parliamo di valutazione dei rischi presenti sui luoghi di lavoro, è importante, insieme alla valutazione dei rischi fisici e chimici, anche la individuazione e la valutazione dei rischi psicosociali. Essere liberi nel lavoro è una condizione imprescindibile per poter dare prova delle proprie capacità, ma anche di essere utili alla migliore produttività dell'organizzazione del lavoro a cui uno tende.
5: È importante avere un soggetto che sia in grado di coordinare tutte le parti sociali e gli attori che sono necessari, che sanno i saperi, che possono applicare, aiutare ad applicare le norme sulla salute e sicurezza. E abbiamo avuto l'opportunità di portare a casa un risultato importante su una vertenza specifica rispetto a un licenziamento che abbiamo ritenuto sproporzionato rispetto all'accaduto. Con le convenzioni, con il legale, abbiamo impugnato quel provvedimento. Anche contro la grande distribuzione organizzata, contro Golia, noi possiamo difenderci, e non solo difenderci, possiamo anche vincere quando abbiamo la ragione dalla nostra parte. Soprattutto abbiamo un'organizzazione sindacale, un sindacato con i suoi legali, con i suoi uffici, con le sue competenze, che può aiutarti in questo percorso.
6: Fino a 1.200 euro l'anno anche per colf, badanti e babysitter. È il trattamento integrativo IRPEF, l'ex bonus Renzi, riconosciuto ai lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e previsto anche per il lavoro domestico. La differenza è che in questo settore il bonus non arriva in busta paga, in quanto le famiglie non sono sostituti d'imposta. Per recuperare il rimborso, la strada più rapida è il modello 730, senza sostituto, da presentare entro il 30 settembre 2026. Il beneficio spetta fino a 15.000 euro di reddito e se c'è capienza fiscale. Tra 15.000 e 28.000 euro dipende dal calcolo tra imposta e detrazioni, oltre i 28.000 euro non è previsto. Per verificare i requisiti, compilare la dichiarazione e seguire la pratica fino al rimborso puoi rivolgerti allo sportello CAF più vicino a te.

0: L'avvertenza Giuliani Arredamenti nasce da un contesto di precarietà ma anche di vulnerabilità in realtà, perché è un contesto che fa riferimento in realtà a una grande azienda che è Poltrone Sofà, che è strutturata in piccoli contenitori, insomma piccole aziende, ma Giuliani non parliamo di una piccola azienda, e all'interno insomma di questa realtà abbiamo trovato diverse sensibilità anche legate al mondo migrante e soprattutto precario.
1: Lì dentro si viveva di precarietà. Chiaramente il datore di lavoro, oltretutto, era una situazione che già in parte conoscevamo, ma cercavamo di entrare all'interno, ma non era facile, perché purtroppo quando c'è una precarietà così forte è difficile riuscire a entrare in queste aziende, ma grazie a loro ci siamo riusciti. Siamo stati costantemente davanti all'azienda cercando di supportare i lavoratori, che chiaramente vivevano momenti di paura ma anche di speranza, quindi si è deciso di presidiare l'azienda notte e giorno. C'è stato uno sforzo straordinario di tutta la struttura della CGIL territoriale e anche regionale e nazionale per dare la possibilità di poter presidiare questa fabbrica notte e giorno, dare sostegno ai lavoratori che erano in sciopero e allo stesso tempo riuscire a capire bene che cosa succedeva all'interno di questa azienda.
2: Prima tutti i ragazzi ce l'hanno contratto, tipo io che ho iniziato a lavorare di là nel 2017 o 2018, che ho iniziato di là. Fino quando abbiamo fatto sciopero io avevo contratto con l'agenzia, prima ho iniziato con tirocinio, non accettabile quei contratti che c'è là, che ti danno prima, ma le cose stanno cambiando in forma piano piano.
3: Grazie a CGIL adesso noi possiamo dire le cose, qua lui accettano, sennò prima mai, o ti mandano fuori o non puoi cedere qualcosa che te bisogna per lavorare. Ma adesso grazie a CGIL continuo a cedere le cose che è bisogno, darete, anche non ha avuto oggi, domani posso avere. Prima non era così.
0: Credo che il risultato più importante sia per i lavoratori ma anche conseguentemente anche per il sindacato sia il fatto che abbiamo emancipato dei lavoratori che sono oggi consapevoli di quello che hanno vissuto, di quello che hanno ottenuto con la lotta sindacale, e soprattutto un concetto che noi ripetiamo sempre da sindacalisti ma che più vero non può essere, che uniti si riesce a ottenere veramente anche quello che credevi impossibile, come nel loro caso.
4: L'avvertenza Giuliani è un esempio, un modello anche di come si tratta oggi, in questo momento, in questo mondo, le vertenze complesse. C'erano più categorie interessate, la Confederazione, la necessità di avere più livelli di interessamento, livelli regionali, livelli nazionali a supporto di questa vertenza così difficile e complessa, e tutti si sono uniti, hanno fatto squadra e la Confederazione è stata regia, e il sistema di relazioni costruito nel tempo in questo territorio ha retto e ha dato i suoi risultati. Un ringraziamento in particolare alla Prefettura, che ha fatto un lavoro straordinario assieme a noi, e alla Regione Emilia-Romagna.
5: Il Forum Diseguaglianze e Diversità ha presentato un saggio sulla partecipazione dei giovani alla politica e alla vita pubblica del paese.
6: Quello che esce fuori è molto secco in definitiva, cioè che esisterebbero tutti i requisiti e le opportunità perché la perturbazione, i sentimenti, le consapevolezze, la comprensione dei fenomeni sociali e ambientali delle giovani generazioni si traducesse in un modo collettivo di cui abbiamo enorme bisogno per una scossa. C'è un ostacolo molto forte nel senso comune depresso, che non crede nell'alternativa e soprattutto che ha attribuito a pubblico e a Stato un connotato negativo, nel fatto che oggi dedicare del tempo a un'azione collettiva significa che poi quando devi rientrare in carreggiata puoi avere problemi nella tua vita personale, e nel fatto che le organizzazioni, non solo i partiti, ci dicono le ragazze e ragazzi, ma anche le organizzazioni di cittadinanza e del sindacato, non sono porose, non si lasciano influenzare dalla voce delle giovani generazioni. Sono tre indicazioni molto precise che ci dicono che se questo moto lo vogliamo, saremmo in grado di rimuovere gli ostacoli.
5: Un freno, stando a quanto riportato nel sondaggio, è rappresentato dai decreti sicurezza.
7: Cioè, i decreti sicurezza hanno influito tantissimo anche su il ritrarsi delle nuove generazioni nella sfera pubblica e nella volontà anche di esprimere dissenso e di fare conflitto. Su questo non ci può essere assoluto dubbio, perché il dispiegamento di forze di polizia è assolutamente sproporzionato anche a fronte di piccoli presidi, le identificazioni nei luoghi di flusso e poi nell'azione repressiva tramite misure cautelari, indagini in corso e denunce, come stiamo vedendo soprattutto a fronte delle mobilitazioni per la Palestina in maniera assolutamente trasversale in tutta Italia, ci dicono che il governo ha assoluto interesse a reprimere il dissenso e a disincentivare chi vuole alzare la voce.
8: Con la campagna nazionale E io pago, SPI, CGIL e Federconsumatori accendono i riflettori sul peso del carovita, con Liberetà come media partner. Dal 2021 pensionati e famiglie hanno perso oltre il 10% del potere d'acquisto, mentre le spese crescono in media di 1.200 euro in più l'anno. Al governo si chiede di intervenire su prezzi, energia, fisco e pensioni. IVA più bassa sui beni essenziali, bonus sociali più forti, piena rivalutazione degli assegni, 14ª estesa e una no tax area più equa. La campagna offrirà informazioni e strumenti per difendere reddito e dignità.
5: Le temperature estreme ormai sono la norma. Il caldo delle città entra nelle case, blocca le strade e svuota le piazze e si accanisce su chi ha meno strumenti per difendersi. Anziane e anziani sono tra i più esposti, vivono spesso soli in quartieri con poco verde, in abitazioni vecchie e con isolamenti poco efficienti. E pensioni basse costringono alla povertà energetica, quindi a rinunciare al riscaldamento d'inverno e al condizionatore d'estate. Per questo lo SPI CGIL chiede di trattare il caldo estremo non come un'emergenza passeggera, ma come un nuovo terreno di welfare urbano. Servono dei rifugi climatici, luoghi pubblici, gratuiti e vicini, dove trovare ombra, acqua, aria fresca e anche relazione. Biblioteche, centri anziani, musei, spazi culturali, parchi e giardini diventano così parte di una rete di protezione che ogni persona fragile dovrebbe poter raggiungere a piedi, in pochi minuti, senza barriere economiche o territoriali. Roma rappresenta oggi un caso virtuoso. Il piano caldo della capitale ha mappato 659 punti sicuri, 178 rifugi al chiuso tra centri anziani, biblioteche, musei e spazi climatizzati e 482 all'aperto, soprattutto parchi con zone d'ombra. A questi si aggiungono oltre 3.200 fontanelle pubbliche e 17 piscine comunali con accesso gratuito per gli over 70. Una rete costruita insieme alle parti sociali con l'obiettivo di coinvolgere anche terzo settore, associazioni e luoghi di culto. Per lo SPI CGIL il punto è trasformare l'adattamento climatico in una contrattazione sociale e territoriale. Servono politiche pubbliche stabili, risorse nei bilanci, forestazione urbana, depavimentazione e servizi di prossimità. E adattare le città al clima che cambia può aprire nuovi cantieri, creare lavoro e rendere più sicura la vita di chi oggi rischia di restare solo davanti all'emergenza.
8: Il mondo sta cambiando e con esso le battaglie da portare avanti perché tutti possano essere tutelati. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

Condividere vuol dire che la tua vita diventa la mia e la mia diventa la tua. Da noi non c'è chi salva e chi è salvato, ma ci si salva insieme.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico.

0: Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Olevano sul Tosciano ha inaugurato 2 nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Pallatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe. Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la 10ª edizione della Festa del Viccio organizzata dal Forum dei Giovani.
1: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare i prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
2: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
3: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
2: Certo, noi ragazzi, come il forum dei giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
3: C'è stata tantissima gente e è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo. Questa sera organetto protagonista, ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social, perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo, a breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: Quindi. La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
6: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante, vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica, e il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, ciò che la propria anima vuole dire. E questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
7: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni, dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso del Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, un palazzo antico ristrutturato dal comune, che insomma di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Legge sulla montagna, via libera a nuovi criteri. Tanti comuni esclusi, alcuni comuni introdotti in una nuova lista. Ne parliamo oggi col presidente UNCEM Campania, Vincenzo Luciano. Salve, Vincenzo.
1: Salve, grazie. Grazie dell'invito.
0: Quindi qual è il quadro che si presenta a noi, il quadro prospettico che si presenta a noi?
1: È un quadro estremamente caotico. Mettere mano alla classificazione significava, e quello è successo, divisioni, mettere addirittura in competizione i comuni, e quello è successo. Quando i criteri della classificazione sono stati quelli meramente altimetrici, sono rientrati non pochi comuni, ma a danno dei comuni fragili, tanto è che da un lato sono entrati comuni che non hanno nulla a che vedere con la montagna e sono usciti invece comuni che afferivano alle comunità montane, che avevano consolidato un loro ruolo,
0: come per esempio,
1: Serre Controne. La classificazione ha prodotto un cortocircuito, praticamente sono saltati comuni che più propriamente sono montani. Le faccio degli esempi per capirci. In Campania, per parlare solo della Campania, 51 nuovi comuni, la stragrande maggioranza sono comuni marini, Amalfi, Positano, Camerota, diciamo fanno gridare vendetta gli altri comuni esclusi, uno per tutti, Celle di Bulgheria. Celle di Bulgheria sta nel cuore del Monte Bulgheria, a 1225 metri il Monte Bulgheria, e esce fuori. Cioè comuni che hanno dato non poco alle realtà montane.
0: Quindi qual è il valore che si deve tener conto una riformulazione proprio della legge?
1: Noi eravamo dell'avviso che non bisognava toccare la classificazione, che ha poi prodotto tutta una serie di strategie successive, che vanno dalle comunità montane disciplinate da legge regionale alla strategia delle aree interne, che le mette insieme su misure particolari. Cioè adesso con questa nuova classificazione si creano non pochi problemi, perché anche il comune di Amalfi, che indubbiamente salterà a tutti, insomma è un comune turistico che vive soprattutto, ieri mi ha chiamato il sindaco di Atrani, il quale diceva: noi siamo addirittura in overbooking per quanto riguarda il turismo.
0: Quindi pure lui lo riconosceva.
1: Ma diceva: che ne dobbiamo fare noi eventualmente di queste piccole risorse legate alla montagna?
0: Perché
1: l'altro problema è questo. C'è il rischio che noi ci stiamo distraendo dal problema principale, che è quello di 200 milioni di euro per 3.715 comuni oggi classificati montani. Fate una proporzione, vi renderete conto che tutte quelle misure inserite in quella legge sono praticamente inattuabili, sono praticamente senza risorse. Come si fa? Se l'obiettivo è quello di mantenere la popolazione in montagna, si fa proprio un'operazione contraria. La gente scapperà dai nostri territori e andrà appunto nei comuni di mare, andrà verso la costa, e se queste politiche sono così residuali dal punto di vista anche economico, chi farà oggi la manutenzione dei nostri versanti? Stiamo passando una stagione fortemente piovosa. È di oggi la notizia che in quasi tutte le nostre realtà montane si sono aperte frane, ci sono problemi quindi di cura, di manutenzione, di dissesti idrogeologici e quant'altro. Dove andiamo con queste quattro risorse? E se la popolazione non resta legata ai nostri versanti, queste nostre montagne andranno rovinosamente a valle, creando non pochi problemi, quando non addirittura vittime di vite umane. Quindi voglio
0: dire, questa legge ha penalizzato più il sud?
1: Indubbiamente. L'Appennino in particolar modo, e l'Appennino meridionale. Le facevo dei riferimenti per quanto riguarda la Campania, che gridano veramente vendetta. Il problema serio è questo fondo, il Fondo Nazionale della Montagna, questo FOSMIT di 200 milioni, che dice il governo: questi sono i soldini, per me li devi dare ai comuni che ho classificato, puoi farne quello che vuoi. anche questo.
0: La regione non può entrare come altri fondi,
1: lo deve fare. Questo è l'altro impegno che abbiamo chiesto a Figo e all'assessore Serluca, quello di metterci un po' di soldini, un fondo regionale legato appunto alla montagna, e fare anche un'altra operazione, perché bisogna dirlo, siamo fra le 6-7 regioni in Italia che non hanno una legge sulla montagna. Abbiamo un regolamento che è legato alla forestazione, ma non abbiamo una legge della montagna. Ne abbiamo parlato proprio ieri con l'assessore Serluca, ed è un altro impegno che prende, e sono convinto che il presidente Fico ha questa sensibilità, perché legare le questioni legate alle aree interne significa innanzitutto legarle alla montagna, perché l'80-90% dei comuni delle aree interne sono montani, quindi una legge legata alla montagna regionale con risorse regionali che possono in qualche modo, come dire, coadiuvare questa azione maldestra del governo, che ancora una volta fa questo regalo alle Alpi ad una visione della montagna sbagliata, che non ha nulla di culturale legato proprio al concetto della montanità, e che è anche in contrasto con l'articolo 44 della Costituzione, che il nostro presidente Mattarella ribadisce sempre a più riprese. L'idea di dare un'attenzione a queste realtà più interne e montane, perché il paese si salva tutto insieme. Bisogna smetterla di pensare di avere delle sacche di assistenza e invece delle sacche privilegiate, così non si va da nessuna parte. È un poco come per le aree interne. Vi ricorderete quando il governo se ne uscì con enunciazioni tipo ormai sono già morte. E quindi bisogna solo accompagnarla ad un declino. Per fortuna abbiamo alzato la voce, e l'hanno fatto in maniera autorevole i vescovi, i vescovi, e soprattutto Monsignor Accrocca, di allora era vescovo di Benevento, il quale ha messo insieme quasi tutti i vescovi della Conferenza Episcopale Italiana, con al centro il problema delle aree interne, ed è stato, come dire, il pungolo, la spina nel fianco del governo, che ha fatto sì che il governo rivedesse le proprie posizioni su queste questioni. Altro che territori da assistere, noi siamo territori centrali per la vita del paese, senza di noi il paese non va da nessuna parte. Vorrei ricordare sommessamente che l'Italia ha oltre il 60% di territorio interno e montano, dove vivono 18 milioni di abitanti, dove praticamente vi sono, lasciatemelo dire, anche, come dire, i valori fondanti della nostra democrazia sono proprio qui, nelle nostre realtà, nei nostri piccoli comuni più interni e montani. E quindi non chiediamo elemosina, non vogliamo più essere, come dire, considerati quelli che stanno lì ai tavoli regionali per raccogliere spiccioli e quant'altro. No, noi vogliamo mettere al centro le nostre risorse, vogliamo svolgere una funzione fondamentale per la vita del paese e direi dell'intero pianeta. La nostra acqua, l'aria, diciamo, le nostre montagne e quant'altro, le nostre risorse fondamentali, anche quelle agricole. Immagini che la stragrande maggioranza dei DOP e dei DOC italiani vengono proprio da queste realtà. Ma di che stiamo parlando? Noi diamo al PIL nazionale più del 16% del PIL nazionale.
0: Quindi da domani che cosa si fa?
1: Domani noi abbiamo un impegno importante, abbiamo il Consiglio Nazionale dell'UNCEM convocato a Roma, dove nella sostanza noi verificheremo che cosa sta facendo il governo su tutta una serie di proposte, segnalazioni che sono pervenute da tutta Italia al Ministero. C'è un gruppo di esperti che sta lavorando, dove noi abbiamo detto: rivisitate questa classificazione per l'ennesima volta, era meglio, ripeto, non toccarla, inserite criteri socio-economici e verifichiamo la possibilità innanzitutto di metterci più risorse, perché quello è il problema numero uno. Dar vita ad una, quindi a questa legge sulla montagna nazionale, che lancia segnali positivi per le leggi regionali. Se troviamo ancora chiusura da parte del ministro, non c'è altra strada quella di chiedere alle regioni di far propria tutta questa problematica legata alla classificazione, perché ripeto, è materia regionale, metterci delle risorse, fare una legge sulla montagna, e laddove non si riesce a far ragionare il ministro, recuperare, per quanto riguarda la Campania, 41 comuni che sono attualmente esclusi. 20 di questi 41 comuni, 20 sono solo in provincia di Salerno. Anche con contenziosi amministrativi, la regione Campania si è resa disponibile a svolgere qualsiasi tipo di azione pur di contrastare questo scempio, questo schiaffo, come vogliamo chiamarlo. Unitamente l'UGEM coadiuverà questa azione, unitamente anche ai comuni che sono appunto fortemente penalizzati.
0: Ci risentiamo poi allora.
1: Certo.
0: La ringrazio.
1: Grazie.